0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
9: Radio Company presents Let's Go, Dame Satteria version.
10: Clap your hands now.
9: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: botella de gay.
1: Let's go on Radio Company. Danceteria version.
2: Radio Company time.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: sempre, diamo per molti il buon risveglio, per altri insomma la continuazione di un buon lavoro, perché sono un po' due fasi di questa in questa parte della mattinata. Chi vi parla è Mauro Tonello, salutiamo anche DJ Nick, bello pronto invece, bello carico come sempre. Pump up the volume please, e Sissy Peniston da sentire ora con Finally, The Noob Desk, Unique, e poi loro Rise and Fred direttamente all'Inghilterra con I'm Too Sexy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed è un loro RSA, Thrice and Frack, I'm Too Sexy, verso la fine degli anni 90 incidevano questo grande successo, Danube Dance con Unique in apertura invece Finally. Eccezionale la voce di Sissy Peniston, ci fermiamo pochi minuti e ci gusteremo a breve con un grande successo dell'estate degli anni 90, la voce sarà quella di Crystal Waters.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C'Company, C'Radio.

0: Suona Botta del 90 con Mauro Tonello qui su Radio Company e Crystal Waters pronta a deliziarci con Gypsy Woman e Double D, anzi Double D, unico solo Daniele che salutiamo con Fall Love, Dr. Holman con la sua It's My Life e poi gli Snap, il loro primo successo era Rhythm is a Dancer.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: grande pezzo, veramente abbiamo riballato insieme questa mattina, gli Snap con Rhythm is a Dancer, Dr. Alban, It's My Life, Double D con Fun Love, in apertura invece la bellissima Gypsy Woman di Crystal Waters. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona mattinata e vi lascio con la Family, grazie come sempre a DJ Nick, ci risentiamo domani mattina, ricordate, la mattina presto su Radio Company, c'è Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
4: Anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Come state? Tutto bene?
1: Buongiorno, bene. Voi invece come va? Come state? Che fate?
0: Qui, siamo qui, noi, per quanto riguarda
1: all'alba delle tue ferie, Sisma.
0: No, all'alba è domani delle mie ferie.
2: Vabbè, dai. Carlotta, scusalo, non sa quello che dice.
0: No, è vero, è domani.
1: Domani sei in ferie.
2: Domani sei in ferie?
0: Domani sono in ferie e domani è l'alba delle mie ferie.
2: Ma domani è il tuo compleanno, per caso?
0: Domani è il mio compleanno.
2: Porca miseria, come passa il tempo. E ti ho visto crescere io.
1: Mamma mia. Mamma, veramente. Ma senti, Sisma, ma cosa farai per il tuo compleanno? Sai già?
0: Sì, allora, in realtà ho prenotato un pranzo.
2: Andiamo a Praga, ma non lo vuole dire a nessuno. Andiamo a Praga, Piazza
1: Piazza
2: Vinceslau.
0: No, allora, bellissima, tra l'altro.
2: Sì, è molto bella Praga.
0: Sono stato anni fa a Praga e devo dire è veramente molto bella. L'unica cosa è che se andassimo io e te, la mia fidanzata, credo mi lascerebbe.
2: Ma noi andiamo ovviamente soltanto per motivi culturali.
1: Esatto, guarda, culturali. Anche perché Giovanni è veramente un uomo di cultura, soprattutto.
2: Sì. Sì, vedere Ponte Carlo.
0: Ponte Carlo e varie ed eventuali, ma la cosa che mi fa strano è che tu abbia allungato la parola cultura. Non ho capito perché.
2: No, scuola che hai allungato.
1: No, è stata una tua percezione. Forse sì, è stata, sai, quando. Sì, no, c'è percezione, io l'ho sentita giusta, dai.
2: Brava, brava Carlotta, tu sì che sei brava.
1: Sì, no, poi figuriamoci. Sì, ma dai, Gio non sarebbe tipo.
0: Da cosa? Da cultura?
1: Ma sì, dai, Gio non sarebbe tipo da fare quel tipo di viaggio. No, lui è uno da musei,
0: io credo
1: archeologici.
0: Allora, ci sono due o tre persone che sono bannate da praticamente. Sono in lista nera per la mia fidanzata, perché sono chiaramente dei personaggi pericolosi con cui
1: Giovanni?
0: Secondo me, uno sei tu.
2: Ah, io rientro in questa classifica.
0: Ma certo, Giovanni, cioè, nel senso, basta guardarti in faccia.
1: Gioia, però, posso dirti che Gioia, secondo me, si è fatto un'idea sbagliata di Giovanni?
2: Sì, infatti,
1: no, dai.
2: Guarda che puoi stare tranquillo. Cioè, se tu fossi con me una notte, per esempio.
0: Ok, un secondo, aspetta. Al di là che ti fidi del tuo fidanzato Riccardo, Carlotta, lo lasceresti andare a Praga con Giovanni?
1: Sì, in realtà sì.
0: Sì?
1: In realtà sì.
0: Sì, sì. Sì, vabbè, perché Riccardo è un sant'uomo, questo è, porca miseria.
1: In realtà sì. No, ma perché secondo me Giovanni... No, non lo so. Secondo me Giovanni è... potrebbe
0: cos'è?
1: Essere chiacchiere distintivo, capito? Cioè, magari poi in realtà... Non lo so, magari poi effettivamente lui va a musei. Cioè, io voglio credere questo.
2: Allora, perché è difficile parlare il cieco. No, quindi vuol dire non è che riuscirei.
1: È bravo, come fai a metterti in contatto?
0: Sì, guarda, non c'è mai riuscito nessuno all'estero a mettersi in contatto. Anzi, è proprio quella la cosa figa. Il fatto che tu non riesca a parlare la lingua dell'altra persona e che quindi tu debba andare a gesti.
2: E quindi dice che bisogna trovare una lingua comune per poter parlare.
1: Sì, esiste già, si chiama inglese.
0: Io ricordo un regista che c'era qui a Radio Company che è andato via e quando andava in Spagna, ragazzi, con Google Traduttore faceva di quegli approcci

0: È vero, è vero. Comunque io non ho dubbi che Joe andrebbe a musei. Cioè, tu
1: farebbe entrambe le cose, perché comunque è un uomo che sa fare, che è molto versatile, Giovanni.
0: Sono anche convinto che visiterebbe, farebbe tante cose.
2: Certo. Voi lo sapete che tempo fa sono stato in Croazia. Ho dovuto imparare delle parole croate per fare animazione.
0: Sì.
2: Quelle che mi sono rimaste impresse sono allora, Dobrodošli, benvenuti a tutti.
0: Ok.
2: Ci può stare anche in una situazione di
1: Sì.
2: E Ruche Gore sulle mani.
0: Ah, ok.
2: Che non bisogna mai dire alla polizia, ho scoperto.
0: Ho sbagliato.
2: Ho detto Ruche Gore, ma cosa che senso?
0: Però lo fanno loro a te.
2: Infatti,
0: di solito.
2: Sì,
1: quindi tu urlavi Ruche Gore e loro bellissimo. Vabbè, buongiorno amici, questa è la Family. Come state? Dove siete? Che fate? Allora, insomma, ormai siamo a metà di questa settimana che è per molti settimana di rientro, per molti altri invece ancora settimana di ferie, ma
0: cosa?
1: È quasi finita.
0: Cosa? Ma un attimo.
1: Ma che brutto è quando tipo sei in una settimana di ferie e arriva il mercoledì e il giovedì e qualcuno fa vabbè dai ormai è finito.
0: Ormai è finita.
1: Oh piano ragazzi.
0: Sì, infatti, state calmi un attimino, lasciateci godere. Va bene, ti ricordi Carlotta che avevamo parlato delle città più belle d'Italia e tra le prime c'era Treviso?
1: Sì.
0: Tra poco ti parlo invece delle città dove si tradisce di più.
1: Oh mamma, spero non ci sia Treviso tra quelle città.
0: Vediamo.

0: su Radio Company, nella Family, amici, buongiorno. Carlotta, Enrico Sisma, regia, c'è Joe, e mi pare di aver capito che adesso parleremo delle città in cui si tradisce di più.
1: Certamente, partendo dalla decima posizione, e vorrei, ragazzi, che per ogni città voi commentaste, perché immaginaste qual è il motivo per la quale secondo voi si tradisce in queste città, ok?
0: Okay.
1: Partiamo dalla decima posizione, Verona. Secondo te, Gio, perché? Perché c'è Piazza Bra e con l'Arena di Verona, allora la gente si sente...
0: Non so perché. Verona è la casa di Giulietta e Romeo, che è una storia, è una storia d'amore, quindi secondo me i veronesi non... cioè, sono persone d'amore.
1: Giusto.
2: Perché secondo me alla fine, essendo la città dell'amore, la città, l'Arena di Verona, alla fine può essere che tu ad un certo punto, camminando, trovi una che cerca l'amore.
1: Ok, allora una posizione Monza.
2: Perché insegne, promessi sposi,
0: la monaca di Monza. Comunque, cosa fai? Ti dissoci.
1: Ottavo posto Rimini.
0: Rimini, Riccione, Porto Gruaro, comunque, che sono tra l'altro le tre
1: Porto
0: basi.
1: Gruaro.
0: Scusa,
1: ma cosa
0: è una canzone? È una canzone.
1: Allora, Rimini probabilmente città di mare, quindi al mare.
0: No, ma poi in Emilia sono grandi amatori, si sa, si sa.
1: Ok. Sette, Bolzano.
2: Bolzano perché
0: s'annoiano.
2: Poi
0: ragazzi, a Bolzano c'è la Loacker, quindi sai, un dolcetto di qua, dolcetto di là,
2: fai la San Candido lì.
0: Bravo.
1: Alla sesta posizione Firenze.
2: Cappella Maggiore,
0: bravo, esatto, non avrei saputo dire meglio.
1: Va bene. Attenzione, perché arriviamo nei paraggi di Radio Company, e cioè al quinto posto Padova.
0: Perché c'è Radio Company, che è Made with Love, sai com'è.
1: Giusto.
2: Bravo, ottima spiegazione.
1: C'è Joe che alza la media.
2: No, è che a Padova, sai, ad un certo punto vai da Sant'Antonio c'è la reliquia, la sua lingua, e tu ti pensi, cavolo, se hanno conservato la lingua di Sant'Antonio, perché io non posso conservare la mia per qualcuno.
0: No, perché è aperta al pubblico la lingua di Sant'Antonio?
2: Sì, la puoi vedere. È stata anche rubata.
1: Va bene. Al quarto posto Milano.
0: Beh, perché a Milano
2: guarda Milano di notte.
0: Sì, cioè, niente da dire su Milano.
1: Giovanni.
0: Cioè, Terrazza Sentimento, tutti quei posti lì.
1: Ok. Bravo. Al terzo posto Bergamo. Bergamo non so perché.
2: Perché sono Bergamo
0: come Bolzano, s'annoiano, secondo me.
1: Ok. Al secondo posto Sassari.
0: Sassari, ragazzi, siamo in un posto che sappiamo,
2: perché chiamarlo Sessori non potevi farlo.
0: Okay. Bravo.
1: Allora, bravo, mi è piaciuto. Al primo posto, ragazzi, avete in mente di dove quale potrebbe essere il primo posto?
0: Dacci un indizio: sud o nord o centro?
1: Siamo al nord.
0: Ok.
1: Vi do la regione. Siamo in Veneto.
2: Rovigo.
1: No.
2: Ah no.
1: No.
0: Venezia.
1: No.
2: Belluno.
1: Vabbè, le state dicendo tutte, ok. Comunque no.
2: Treviso.
0: Non mi dire Treviso.
1: No.
2: Conegliano
1: non fa provincia, ma che la stai dicendo?
0: Piove di Sacco.
1: Ma da ancora.
0: Montebelluna.
1: Ragazzi, scusate, però sono sette le province del Veneto.
2: Vicenza.
1: Oh yes, ragazzi, Vicenza è al primo posto tra i tradimenti. No, non io abito in provincia di Vicenza, ma non solo io che alzo la media, sicuramente. Però sì, ragazzi, Vicenza è al primo posto. Tra l'altro, sembrava, tempo fa leggevo anche un articolo in cui si diceva che sembra essere anche al primo posto per quelli che vanno sui siti di escort.
2: Che bello, però.
1: Non sto scherzando.
0: Ma ragazzi, scusatemi, ma nei siti di escort cosa fai? Scegli semplicemente la persona adatta a te, la contatti? È tipo un Tinder?
1: Sì. Sì, allora no, non è un Tinder, perché non è che sia come Tinder, che ti scrivi un messaggio, ok? Devi matchare, cioè comunque mi pare di sì. Certo. Escort.com credo abbia.
2: No, Escort Advisor.
1: Ah ok, entrambe.
0: Giovanni, è tipo un carosello. Sei così preparato.
2: È tipo un carosello, Carlotta, non è Tinder. Loro non hanno scelto te, ma tu scegli loro più o meno. Cioè, nel senso, è così che funziona alla fine.
0: Tu fai
2: La parte più bella comunque di questi tira sono le recensioni.
0: ci sono recensioni.
1: Beh, certo. Sì, sì. Advisor, tanto quanto TripAdvisor, Escort Advisor, dà comunque delle recensioni dai clienti.
2: Eh beh, sì.
1: Carlotta.
0: Non possiamo, vero, fare un salto lì dentro per guardare e leggere le recensioni in diretta, vero?
2: Ottima idea.
1: Allora, mettiamo un disco e secondo me poi potremmo addentrarci in questo fantastico mondo.

0: 65, ma siamo sicuri veramente che vogliamo leggere le recensioni di TripAdvisor? Di
1: TripAdvisor, senti, ma prima di leggerle, la mia domanda è questa: il loro lavoro è regolamentato?
2: Certo, e io qui posso intervenire. Certo,
0: in che modo puoi
1: esiste
2: un codice ateco, tu puoi scrivere come giustificare.
1: Qual è il codice? No, mi devi dire qual è il codice ateco delle escort.
2: Aspetta.
1: O degli escort, perché ci sono per entrambi i sessi, ovviamente.
2: Escort. Allora, il codice ateco escort è 96.99.92 per attività di escort, sex work e servizi di incontro in Italia.
1: Oh, bene, sono molto contenta di sentirtelo dire. Quindi, sono contenta che paghino le tasse e che soprattutto sia regolamentato.
2: Assolutamente.
1: E che siano. Quindi, ovviamente, è una cosa.
2: Il mio commercialista.
1: Legalissima.
2: Ed è stato il motivo per il quale io mi sono affidato a lui. La prima cosa che mi ha detto è: io seguo anche delle escort. E nella fattura cosa scrivono? Servizio alla persona.
0: Adesso non era stato anche creato il codice ateco.
2: Hai appena detto.
0: Sì.
2: 96. Esatto.
1: Come non ci ha ascoltato Sisma in questo momento mentre leggevi il. Non hai sentito il codice ateco?
0: Sì, ho sentito il codice ateco, ma volevo rincarare la dose sul fatto che comunque sia stato
2: regolamentato.
0: Esattamente. Allora, volete che ve ne leggo una? Cerco di andare su quelle meno esplicite, certo. Ok? Giusto perché siamo in radio. Dal vivo è ancora più bella che in foto. È femminile, curata, con uno sguardo che accende subito la fantasia. Dolce ma allo stesso tempo propositiva, prende l'iniziativa con naturalezza e si vede che quello che fa lo fa con vera passione.
2: Porca miseria, la descrizione di Carlotta finora, eh?
1: Vabbè, ti mettere mai addosso. Però guarda, potrebbe essere veramente una descrizione di una qualsiasi cosa.
0: Sì,
1: cioè...
0: Allora, il problema è che qui entriamo in linguaggio che usano loro e che io non capisco. Abbiamo scelto un 3 view e sono stati momenti.
1: Giovanni mi sa che sa che cos'è. Riesci a dirci che cos'è dirci cos'è?
2: Non riesco a dirvelo.
1: Ma ci sono, scusami, recensioni sugli uomini?
2: Certo.
0: Allora,
1: vai sui film, se tu film altri, probabilmente.
0: Sì, probabilmente sì.
1: Coppie. No.
0: No.
1: Sugli uomini.
0: Uomini. Devo cercare. Vogliamo andare su coppie? Non lo so.
1: Va bene, copy. Molto interessante questa cosa. Qua non gliene fregherà niente a nessuno.
0: Le contate ci mettiamo facilmente d'accordo. Parcheggio comodo e location centrale, ma tranquilla. E qui potrebbe sembrare semplicemente un hotel. Un bed and breakfast.
2: Bellissimo, però mi piace.
0: E colgono con un completino intimo molto sexy. Due ragazze splendide, ancora più belle dal vivo che nella foto. Iniziano con un BJ.
2: È un BJ set.
1: Un BJ set.
0: Bello BJ set.
1: Comunque ragazzi, scusatemi, ma quanto sono garbati questi queste recensioni. Cioè io mi immagino questi uomini distinti che lasciano, uomini o donne distinti che lasciano queste recensioni. Sì, sono veramente, lei è molto bella, graziosa, il parcheggio comodo, ci siamo trovati molto bene, grande sintonia, il BJ che non sappiamo cosa sia.
0: Ho una domanda, no FK che vuol dire?
2: No fuck.
0: Dici?
2: Credo sì.
1: Comunque, quindi non hanno fatto l'amore.
2: Ragazzi, BJ è ovviamente.
0: Sì, lo sappiamo. Il DJ. L'abbiamo capito quello.
1: Io non ho capito.
0: Allora, in inglese?
2: The Blaze è.
1: Scusate,
0: se c'erano bambini all'ascolto ci scusiamo per questa parentesi.
2: Ho capito, figurati se cos'è il BJ.
1: Stiamo parlando di alberghi, stiamo parlando di lavoratori.
0: Set.
2: Allora, c'è un altro sito, se vuoi cercarlo, si chiama camporea.com.
0: Quello è bellissimo. Quelle sono le recensioni su quanto dei posti siano isolati e poi comunque
1: posso dire.
2: È incredibile come il parcheggio di Radio Company si presenti in quel sito,
0: L'hai sfruttato.
1: Proprio dentro il cancello, tra l'altro,
2: no? Ho scritto la recensione. E chiamare questo numero che così si apre il cancello.
1: Si apre il cancello.
0: L'unico problema è che potreste, ve lo dico, se per caso capitate nei paraggi del parcheggio di Radio Company, potreste trovare Gio che dorme fuori in attesa del tuo nuovo turno.
2: La cosa più divertente
1: che
2: il nostro editore Anacleto. Scusa, ho messo le telecamere.
1: Sì, vabbè. Senti, ho una domanda da farvi, ragazzi. Allora, se voi foste nel sito, ok?
0: Sì.
1: La vostra fidanzata, che recensione lascerebbe per voi?
0: Ah, per me?
1: Cioè, sì, Gioia, che recensione scriverebbe per te? Giovanni, la tua fidanzata, che recensione scriverebbe per te?
0: Allora, per me è sicuramente passionale. rapido.
1: Che comunque guarda, in alcuni casi va bene.
0: Va bene, sì, no.
1: Tempo e denaro. Poi
2: nel mio caso.
1: Sì.
2: tutto sommato è simpatico.
0: sì.
2: Credo scriverebbe questo.
0: Scriverebbe anche il breve?
2: Sì, Pipino il breve.
0: Pipino il breve.

punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: qui su Radio Company e adesso, amici, musica nuova. Passo ben solto il remix dei Medusa.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Le 7:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Bravo Joe. È così che si fa il giro di boa. A mercoledì.

0: state tutto bene?
1: Sì, ma io volevo capire. A me sembra che questa settimana, correggetemi se sbaglio, sia la settimana rispetto a quella precedente con più persone in ferie. Cioè probabilmente sembra questa la settimana di Ferragosto. Correggetemi se sbaglio, non lo so.
0: Sai cosa ho pensato questa ieri? Vediamo se l'ho pensato anche voi. Quando ci sono questi periodi di vacanze, quindi noi abbiamo visibilmente meno ascoltatori, diciamo in ascolto, meno persone in ascolto. Ragazzi,
1: sì,
0: in tutto questo io non vi vedo. Giovanni, no, sì, ti butto via l'iPad. Ok, grazie. Io penso sempre che stiamo sulle scatole agli ascoltatori.
1: Perché?
0: Cioè, nel senso, quando c'è meno gente, perché giustamente la gente è in ferie, bambini, io penso sempre, basta, non gli stiamo più simpatici, ecco.
1: Per l'altro bisogna fare qualcosa per questo tuo,
0: non ci vogliono più,
1: questa
0: bene,
1: tua sindrome dell'abbandono, perché ecco. Sì, infatti, cioè, nel
0: in tutto questo, ragazzi, si sta veramente svolgendo un dramma in casa mia.
1: Ma che sta succedendo?
0: Non voglio più saperne niente. Ora do fuoco alla
1: dai
0: casa,
1: fuoco
0: e me ne vado.
1: Casa,
2: vabbè, comunque sì, è giusto parlare ogni tanto di flora e di fauna. Per esempio, l'utilità delle formiche nel mondo.
0: Le formiche sono utili, sono nel mondo.
1: Allora, se tu cerchi in realtà ogni insetto e ogni animale nel mondo,
0: anche
1: ha
0: le zanzare
1: la sua funzione,
0: sanno essere utili.
2: Cioè, le zanzare per cosa?
1: Allora, se in realtà nell'ecosistema degli insetti mangerebbero altre cose, ma altri insetti più piccoli.
0: Guarda, io sono molto arrabbiata, molto molto arrabbiata con i ragni, perché io ho un sacco di ragni in casa, una casa molto secca e ho un sacco di ragni in casa. E la cosa non mi disturba, va bene? Perché io non ho problemi con i ragni, però mi aspetto dai ragni, onestamente, un po' più di riconoscenza. Mi aspetto che si mangino gli altri insetti, cosa che spesso non fanno, perché
1: a volte non possono, perché comunque sono perché i ragni sono nelle loro ragnatele e non vanno in giro più di tanto, cioè quindi non è che cacciano, forse, no?
2: E comunque agosto è il loro mese fit, non so se lo sapete.
0: Non lo sapevo. Però, invece rispetto moltissimo le formiche, anche se questa mattina mi sono svegliata e ho trovato la casa totalmente invasa dalle formiche.
1: Funzione delle formiche,
0: Giovanni,
1: amici e amiche. Allora,
0: non ti
1: allora,
0: sopporto più.
1: E pensa che qualcuno ha scritto addirittura che lo vorrebbero sempre. Allora,
0: sì, ma col cavolo.
1: Le formiche svolgono un ruolo ecologico fondamentale. Esse arieggiano il terreno scavando gallerie, disperdono i semi delle piante favorendo la crescita, puliscono l'ambiente mangiando materia organica morta e aiutano a controllare la popolazione di altri piccoli insetti dannosi.
0: Ma sì, ma poi sono delle grandi le formiche.
1: Oh,
0: ti stanno chiamando?
2: A chi sono?
0: Pronto?
1: Nessuno di noi ha un Android, quindi.
0: È partita una chiamata, ma non era nessuno di noi.
1: Questa è il classica suoneria che parte a tutto volume nelle sale d'aspetto del medico.
0: Il medico di base.
1: Sì.
0: Comunque io le rispetto moltissimo le formiche, ragazzi, perché le formiche sono veramente fantastiche, sono toste. Addirittura l'altro giorno stavo guardando un documentario sulla mantide, cioè in generale sugli insetti, e c'era questa mantide religiosa, che le mantidi religiose sono super territoriali, e ad un certo punto ne è arrivata un'altra, hanno lottato, una ha ucciso l'altra e ha iniziato a mangiarsela, perché è un animale cannibale, ok? La mantide, mentre mangiava quella della sua stessa specie, doveva lottare con le formiche, perché le formiche le rubavano i pezzi. Perché le formiche,
1: perché
0: ragazzi,
1: dovrebbero mangiare anche loro, no, giustamente.
0: Sì, ma poi le formiche fanno scorta, capito? Quindi non.
1: Perché mettono via, giustamente, la storia della cicala alla formica, te la ricordi? La
0: formichine, guarda che ma poi le formiche hanno uno strato sociale pazzesco. Guarda, sapete che il mio argomento preferito sono le orche assassine, ma anche le formiche fanno.
1: Perché devi capire che Carlotta la domenica mattina è il momento documentario animalesco.
2: Orche assassine.
1: Sì, però orche assassine.
0: Guarda che l'orca. Allora, io non so voi, ragazzi, ma sulle orche assassine ci sono un sacco di cose da dire. Ne le ho già dette, ma adesso al volissimo. Le orche assassine. Perché si chiama assassina? Perché l'orca assassina è un animale molto, molto cattivo. Ok? È un animale che uccide anche per piacere. È un animale che ha una struttura sociale matriarcale. Loro hanno diciamo il capo orca, che è una donna,
1: è matriarcato
2: il capo orca, il capo oca o capo orca,
0: perfetto,
1: Ok, aspetta, siamo caduti molto in basso.
0: No, è veramente come stavamo facendo della cultura. E loro hanno dei modi di uccidere che sono molto, veramente molto intelligenti. Le orche assassine sono intelligentissimi.
2: Anche le iene hanno un matriarcato a livello di struttura sociale. Lo sapevate? Sì. Le iene, sì sì sì.
0: Però lo sai che il parto delle iene è molto molto difficile. Il parto proprio partorire le iene fanno molta fatica e quindi molto spesso muoiono di parto. Vabbè, insomma, ragazzi, che dire?
1: Qualcuno...
0: Noi siamo.
1: Qualcuno scrive qualche orca assassina mi scappa anche a me ogni tanto.
0: Ti ho detto che sono molto intelligenti le orca assassine.
1: Tra l'altro,
0: ma ci sarebbe molto da dire.
1: Tra l'altro, per la tua sindrome dell'abbandono, ti assicuro che ci sono ascoltatori che ci hanno appena scritto che comunque non sono in ferie, ma semplicemente non interagiscono. Tutto qua.
0: Maria, ma mi vuoi ancora bene, Maria? Sei sicura?

su Radio Company. Adesso, come sempre a quest'ora, c'è un brano da scegliere, un disco da cantare ad alta voce. A sceglierlo siete voi votando, quindi mandando un messaggio con scritto 1 o 2, molto facile, molto veloce. La canzone di oggi numero 1

0: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Beyoncé, ringrazio chi mi ha scritto che con questa canzone indossavo il body. Ti piacerebbe?
1: È vero, ti ha già scritto puoi toglierti il body. Enrico non solo indossava il body, usava anche delle giarrettiere.
0: Sì.
1: Dei guanti.
0: E di la verità, Andrea, il fatto che ti sia venuta questa fantasia, a me farebbe un po', pensare.
1: Un
0: eh?
1: Po' secondo me ti ha cercato su Escort Advisor, Sisma.
0: Cercate. Mi trovate, ragazzi.
1: Sì, però dice bene, con un bel body di paillette, un po' sgambato, tra l'altro, secondo me un po' sgambato, paillette rosa. Io ti ci vedrei, saresti troppo bene.
0: Ragazzi, guarda. Io non so che fantasie ti fate su di me. Non lo so.
2: Io tantissime.
1: Io sì, di questo genere moltissime, guarda, lo sai.
0: Beati voi, lo so, cioè vi piace. Sì.
1: Per noi sei fantastico, Enrico.
0: A me piace. Okay. Quindi immaginarmi in paillette, in giarrettiere.
2: Okay. A me piace la mattina guarda rubarti la felpa e mettermela addosso. A me piace la mattina. A me piace la mattina aprire il tuo armadio e rubare una felpa e mettermela addosso.
1: No. Sai, presente nei film americani quando dopo due che hanno fatto l'amore, lei si mette la sua camicia. Sì. Giovanni si mette la sua camicia.
2: Quella camicia bella in flanella.
1: Quella che ti copre fino a metà coscia, hai presente? Ciao, buongiorno.
0: Scusa, ma tu vuoi dirmi che non hai mai preso qualcosa al tuo fidanzato come indumento?
1: No.
0: Beh, davvero?
1: Scusami. Quando ero incinta indossavo i suoi pantaloni della tuta perché non mi entravano i miei.
0: Vabbè, ci sta.
2: Beh, io una volta ero a corto di mutande e ho chiesto alla mia ragazza se avesse un mutandone.
0: No, non ci credo.
2: Poi ovviamente lei non ce l'aveva.
0: No.
1: Però peccato però.
2: L'avrei messo.
0: Sì. Lo so.
1: Sì. Tra l'altro, secondo me ti sarebbe stato bene perché è molto fasciante magari
0: sì,
1: il mutandone.
0: Sì, l'avresti trovato proprio comodo.
2: Penso anch'io. Qualcosa usciva, però non importa.
0: Hai mai provato a riscaldare i boxer dentro il microonde e poi metterteli addosso?
1: Sisma, l'utilizzo di Sisma perché giustamente Sisma, tu hai il riscaldamento a pavimento, Sisma?
0: Sì.
1: Ecco, non avendo i termosifoni, giustamente, come il microonde. Certo.
0: Beh, no,
1: certo.
0: Ragazzi, allora vi devo dire una cosa, d'inverno non c'è niente di meglio. Voi ce l'avete il famoso, si chiama scaldasalviette in bagno? Cioè sarebbe quello dove
1: metti
0: gli asciugamani.
1: No, io ho il termosifone.
2: No, ok, non ce l'ho neanche io.
0: Hai presente quello che vedi nei bagni, quello alto?
1: Sì, okay.
0: Quello lì vi dà la possibilità di, in realtà non è per scaldare proprio l'ambiente, ma è per scaldare gli indumenti o gli asciugamani, per esempio l'accappatoio, quando vuoi scaldarlo, cioè. Quindi
1: infatti non si chiama scalda salviette, si chiama scalda mutande.
2: Che bello.
0: Non solo d'inverno. Non solo le mutande.
2: Ne voglio uno.
1: Ma ragazzi, scusatemi, ho un sondaggione da fare.
0: Dica.
1: Ah, di solito a quest'ora tu fai sondaggione.
0: A sondaggione.
1: Voi preferite d'inverno scaldare le mutande o scaldare i calzini? Secondo voi cosa è più comfort? Cioè, potendo scegliere, dovendo scegliere, cioè è ovvio che è meglio entrambi.
0: Ma di cosa stai parlando?
2: Che domanda ovvio. È? Ovvio.
1: Le mutande, vero?
0: Sì,
1: a voi piace avere i gioielli al caldo.
2: Sì, anche perché tu lo sai che le diciamo che, come posso dirlo, quelli hanno una temperatura propria.
0: Sì, in realtà sì, è vero. Ma tra l'altro lo sai, certo, che troppo caldo non fa bene, sì, in quei punti lì?
2: Neanche troppo freddo. Una volta io ho preso il raffreddore là sotto,
1: Signori, è arrivata la domanda delle domande. Posso dire con ragione, scusate, ma uno che scalda le mutande in microonde, che testa deve avere? La risposta già la sai.
0: Ragazzi, non le ho mai scaldate in microonde, però vabbè.
1: Ma quanto sei falso, Enrico, fai, basta, dillo. Noi, questo è un posto sicuro, non ti giudichiamo mica.
0: Chiara! Questa mattina dice che abbiamo fatto discorsi importanti. Chiara, proponi allora. Cioè, se
1: no,
0: dici...
1: no, Chiara, potendo scegliere, scusa, scaldi i calzini o le mutande? È importante. Io.
0: O il reggiseno magari anche, cioè,
1: no, il reggiseno non è una di quelle, basta, a parte che il reggiseno ormai basta, è passato, non si usa più.
0: Cosa vuol dire che non si usa più?
2: Arianna, no, giustamente, scherzo. Cosa dice? Guarda un po' e leggi, Arianna da Padova.
0: Meglio scaldare i calzini e la canottiera sul termosifone. Arianna.
2: Vabbè, però, raga, le donne, cioè, nel senso, non possono capire perché noi vogliamo averla al caldo.
0: Perché le donne lo sanno?
2: Le donne lo sanno.
1: Però, effettivamente, io, ecco, ha ragione lei, anche io forse scalderei la canottiera perché così hai il pancino al caldo.
0: Ah, per la pancia, giustamente.
1: Per la pancia. Cioè, voi vedi come siamo diverse. Voi mettete. Ma sarà forse un bisogno ancestrale che voi mettete al caldo i gioielli e noi mettiamo al caldo la pancia? Sarà forse la natura?
0: Ragazzi, stamattina abbiamo degenerato in maniera importante.
1: Enrico, sì, Enrico, non te ne andare. Non andare in ferie. Le ferie sono sopravvalutate.
0: Se continuiamo a fare questi discorsi, io ci resto con voi, eh?
1: Ma facciamoli, guarda, fino alle 9 abbiamo tempo.

0: di Amy Winehouse. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
0: Sì.

0: Questa è Flamenco Paranoia su Radio Company nella Family e adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro.
0: Ariete, boom di energia, sarete invincibili, sfruttate questa carica positiva per affrontare le sfide quotidiane e attenzione solo ai magari contrasti con i parenti e le persone con modi di pensare diversi dal vostro. Sfigometro meno 20, rotometro 90%. Toro, negoziazioni in corso, preparate la vostra pazienza e puntate sulla risoluzione di questioni legali. Questa pausa di Ferragosto che c'è stata o comunque di vacanze vi ha portato e vi porterà delle risposte. Sfigometro meno 18 e rotometro 79%.
3: Raga!
0: Gemelli, la luna vi coccola, la settimana sarà migliore se prendete tutto con calma, quindi rilassatevi e rasserenate la mente. Sfigometro meno 18 e rotometro 89%.
4: Carlotta, svegliati!
0: Sì. Cancro, Venere neutrale, ma sorprese in arrivo. Non abbiate paura di amare intensamente e vivere la passione al massimo. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: Tutti insieme!
0: Leone, giornata sottotono, controllate le emozioni.

0: azioni avete fatto forse un po' troppe begorde negli ultimi tempi. Sfigometro meno 14, rotometro 36%.
1: Ma che cazzo sei?
0: Perfetto, bravi, complimenti tutti e due. Vergine, Venere neutrale, concentrazione altrove, recuperate serenità in famiglia e risolvete le differenze con il cuore. Sfigometro meno 13, rotometro 60%.

0: Bilancia, occasioni in arrivo, cercate la nuova stabilità e non fatevi trascinare da situazioni pericolose, concentratevi piuttosto se sui vostri desideri più profondi. Spigometro meno 19, rotometro 89%. Scorpione, progetti in vista, le scelte richiedono pazienza, ma le stelle vi sorridono, inevitabili discussioni per accordi da rinnovare. Spigometro meno 20 e rotometro 99%.
1: Amio.
0: Sagittario, momento di staccare la spina, divertirsi, contatto con la natura e moderazione nelle situazioni rischiose. Evitate magari le arrabbiature se non vi servono. Sfigometro, tra l'altro non è che se non vi servono, è che non vi servono. Sfigometro meno 17, rotometro 73%. Capricorno, mettete in accordo razionalità e azione per affrontare gli stimoli. Settimana interessante, ma attenzione a qualche piccolo imprevisto. Sfigometro meno 17, rotometro 84%. Acquario, davanti a voi una scelta difficile e sicuramente non riuscirete a rendere contenti tutti. Cioè qualcuno purtroppo rimarrà scontento, mettetevi in gioco, magari anche in modo originale, buone idee in arrivo nei prossimi giorni. Sfigometro meno 13, rotometro 26%. E poi pesci, valutazione critica dei sentimenti. Pensate ad altro dopo qualche giorno di tensione. Sfigometro meno 6 e rotometro 5%.
2: Aia,
3: i pesci veramente stanno andando veramente sempre peggio.
0: Ragazzi, Giovanni, puoi dire che il tuo erotometro è più alto del 5%?
2: Sì, ma nella storia dello sfigometro mai è stata toccata una percentuale
3: del genere.
2: Per questo
3: motivo che il prossimo viaggio sarà fatto a Praga in piazza Venceslao.
2: Vabbè, ma con il 5% che faccio? Cioè, già tanto si riesca a conquistare...
3: Infatti, perché devi aumentarlo.
2: Un palo.
0: Cos'è che hai detto, Sisma? Scusami che ho sentito solo Venceslao. Cos'è che hai detto?
3: Ho detto che il prossimo viaggio va fatto a Praga proprio perché bisogna tirare su l'erotometro di Joe.
2: A piazza Venceslao.
3: Sì, a piazza,
0: sì, perché Joe è a tanto così dall'autoerotometro, eh?
2: Ti posso
3: ma
2: dire?
3: Joe secondo me è già dentro l'autoerotometro,
2: sì,
3: da un bel po'.
2: Anche quando l'erotometro è al 100%.
3: Sì, infatti.
0: Comunque amare se stessi prima di tutto.
2: Bravo,
3: assolutamente,
2: Carlotta,
3: sì, per conoscersi meglio.
2: Senti, bando alle ciance, ciancia alle bande. Io ti direi che...
0: Al volo
2: io ti direi Scorpione.
0: Mamma quanto sei scarso in questo gioco.
3: Io ti direi Toro.
0: È il cancro.
2: È il cancro? Oh, cancro.
3: Porca miseria, ragazzi. Va bene.
0: È andata così, ragazzi.
3: Non siamo riusciti a fare niente neanche oggi, Joe. Quindi.
0: Niente di meglio di così, incredibile come non siate in grado di farlo. Venceslao.
2: Tra l'altro, piazza Venceslao, famosissima, sì, per il tango.
3: Sì, non, certo, è vero, non è vero.
2: C'è
3: non
2: una
3: è vero.
2: Forte tradizione di tango.
3: Molto bella. Tanta birra.
2: La Pilsner Urquell c'è, cioè lì.
3: Cosa?
2: Sì, è la marca della birra. Si chiama, no, la
3: non
2: Pilsner
3: ci credo,
2: Urquell.
3: L'hai appena inventato.
2: No, ti giuro, la Pilsner Urquell.
3: E come fai a saperlo?
0: Te l'ho detto che Giovanni è un uomo di cultura, ma insomma.
2: Ci sono stato io. Tra l'altro, 47 corone costa la birra là.
3: Ma adesso cosa stai dicendo?
2: Un euro sono 27 corone. Ok, immagina quanto poco costa la birra.
0: 47 corone.
3: Ci sono ancora le corone?
2: C'è certo la corona cieca.
3: No, ma non pensavo fossero.
2: Sono monete che non vedi.
3: Non sono entrati in Unione Europea, no, i ragazzi, no?
2: Sono in Unione Europea.
3: Ma non ancora, ma con l'euro.
2: L'economia cieca non è così forte da prendere l'euro.
3: Ho capito. Va bene, grazie per questa lezione di economia. Giovanni, possiamo pure procedere con il discorso volume di oggi.
4: Ora alza il volume.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.

0: Amore.
1: Saif, questo è Parlare d'amore alle 8 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Il conflitto in Ucraina, nella notte raid russi con droni sulla regione di Kharkiv hanno provocato almeno 10 morti e 18 feriti, un morto e 6 feriti a Zaporizhia. Massicci attacchi con droni anche da parte di Kiev sulla regione di Mosca. Due missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi accusa l'Iran, che nega però ogni coinvolgimento. Ha confessato il 69enne che ieri a Colleferro, in provincia di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. La coppia ha 5 figli e sembra che il più piccolo, 9 anni, abbia assistito al delitto. Il colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. Ci sarebbero indizi lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al museo al momento del furto. Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. La vittoria è andata al nicchio col cavallo Andebola montato da Tittia. Subito dopo l'arrivo il fantino è caduto, ricoverato, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Prayer in sì, amici, buongiorno. C'è qualcuno che dice: buongiorno family, comunque rientro dalle ferie e trovo Carlotta, Sisma e Joe spettacolo. Pensa, ancora meglio, domani troverai solo me e Joe, perché
1: mamma
0: Sisma
1: mia,
0: se ne va a fare panza all'aria. Senti, ma Joe, Sisma, ci porterai un... adesso non mi sente più Sisma, se n'è andato. Vabbè,
1: Sisma
0: posso
1: se
0: dire,
1: n'è andato,
0: Joe,
1: e non torna più.
0: Meglio abituarsi.
1: No, ma mi
0: Giovanni.
1: Dispiace, dai, no, aspetta, Carlo, io sono contento di stare con te, ci mancherebbe altro, però mi rendo conto.
0: Chiedi a Sisma se ci porta un souvenir da dove va.
1: Per favore.
0: Sisma, ci porterai un souvenir da dove andrai?
1: Una boccetta d'acqua
2: piovana.
1: Vabbè,
2: ma ragazzi, c'è stato anche tre settimane fa in Croazia Joe. Quindi non è che cosa devo portare?
0: Ma siete stati in posti, ma no, lui è stato per lavorare innanzitutto, quindi forse non ha avuto il tempo di fare una passeggiatina per me.
2: Dai,
1: è arrivato.
2: Adesso si chiama lavorare quello, per cortesia. Andare con Stefano Ferrari a far feste in Croazia con Gianluca Pacini. Ma dai, per cortesia.
1: Dormici tu nella stessa stanza con Gianluca Pacini.
0: Sono d'accordo.
1: Quello sì che è un lavoro.
2: Quello potrebbe essere un lavoro.
0: Ma
2: ragazzi,
0: russa Pacini? Russa?
1: No, è molto, è come non averlo.
0: Come un gatto, caro. Sì?
2: Come un gatto.
0: Come un gattino. Beh, Gianluca Pacini è un po' un gattone.
2: Ma fa anche le...
0: Sì, sì, fa anche le fusa, si accoccola, fa le fusa.
2: Volevo dire, volevo continuare con la lista delle cose che stanno tornando a fare la generazione Z. E
0: vai.
2: Dopo gli...
0: non ha senso questa base, posso dirti, però.
2: Dopo gli orologi analogici proseguiamo con si è tornati a scrivere sui quaderni. È vero?
0: Joe. Allora, ti do risposta io come se fossi della generazione Z, mi piace questa cosa. Io non sono mai riuscita tipo a scrivere in un quaderno per poi portarla avanti, ecco.
1: Sapete chi è che scrive il suo diario?
2: No,
1: qui in radio.
0: Dimmi Chico.
1: No. Giulia.
2: Davvero?
0: Giulia ha un diario?
1: Ha un diario dove poi prende i suoi appunti. Io ogni tanto la prendo in giro e le faccio: caro diario, oggi in diretta ho detto
0: questo. Ma veramente questa cosa? Cioè no, aspetta un secondo. Giulia ha tipo un quaderno degli appunti?
1: No,
0: dove...
1: no, proprio un diario. Un diario agenda.
0: Aspetta, è un'agenda o è un diario dove esprimi i suoi pensieri, i suoi sentimenti?
1: È un diario agenda, è agendario, come la vuoi chiamare?
2: Cioè è un,
0: un diario argento.
1: Ragazzi, è un'agenda.
2: È
1: con
2: un'agenda dove lei scrive i suoi appunti, i suoi pensieri, le sue emozioni.
0: Giulia, se ci stai sentendo, hai mai scritto qualcosa su di noi? Oggi ho conosciuto la family.
2: No.
0: Sono fantastici.
2: Oggi, per esempio, non sono andato d'accordo con Carlotta, oppure mi è stata sulle palle Carlotta perché mi ha detto.
0: No, è impossibile, è impossibile, impossibile.
2: Continuiamo con meglio i libri di carta che gli schermi.
0: Beh, su questo siamo tutti d'accordo.
2: Vero?
1: Assolutamente, raga, per me tutta la vita c'è libro cartaceo.
2: C'è qualcuno, ma anche secondo me, c'è qualcuno che tra gli ascoltatori che ha il Kindle,
1: sì,
2: per esempio?
1: Beh, io conosco una ragazza, tra l'altro ci sentiamo spesso proprio per libri.
2: Ah.
1: No, solo per libri, esclusivamente per libri. Lei
0: si dice così ora.
2: Ora devi mettere la base triste.
1: E io le ho fatto questa domanda: ma tu come fai? Come fai a prendere il Kindle nonostante... E lei mi ha detto: per me è stato un trauma. Io amo molto i cartacei, i libri cartacei, soltanto che con il Kindle ho la possibilità di magazzinare una quantità incredibile di libri che a casa non mi starebbero.
2: È vero.
0: Ma infatti ho due cose da dire. La prima è che quando io, per esempio, facevo l'università e studiavo a Milano, facevo queste cose qui, spesso usavo il Kindle. Ma la mia domanda, Gio, è questa: tutti i tuoi libri?
1: Sì.
0: Mi state ascoltando?
1: Sì,
0: o state facendo i fatti vostri? Tutti
1: libri,
0: i tuoi libri, dove li metti?
1: Raga, esiste un posto magico che si chiama libreria.
0: Sì, ho capito, ma a un certo punto la libreria, lo spazio finisce.
1: Ragazzi, praticamente
2: tu hai
1: io,
2: spazio
1: ho
2: a casa?
1: Io ho delle sacche, delle belle sacche dove metto dei libri. Poi è
0: lui
1: bello.
0: Tu hai le sacche di IKEA, quelle dove io tipo metto i maglioni,
1: brava,
0: tu ci metti i libri.
1: Poi,
2: veramente,
1: poi,
2: non si rovinano.
1: Ma no, io li metto ordinati, li spolvero ogni giorno, intanto li parlo ai libri, cioè come sta?
0: Ma fai l'amore con loro,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, a loro piace essere sfogliati.
2: Raga, poi sono tornati di moda gli scacchi.
0: Ma che invidia per chi sa giocare a scacchi.
2: Vero,
0: ragazzi,
2: io
0: non sono abbastanza intelligente. Io.
2: Sai giocare a scacchi, Joe?
1: Sì.
0: Ma va, come veramente?
1: Se vuoi facciamo una
0: Ma
1: sfida.
0: Guarda, Joe.
1: Scacco.
0: Guarda, io vorrei imparare solo per dire scacco matto. Però
2: vero?
0: Non riesco, il mio cervello, non sono abbastanza intelligente. Poi?
2: Basta. Poi se sei curioso e vuoi conoscere cose nuove.
0: Certo, seguici su Instagram.

0: cosa need.
1: Johnny Cash qui su Radio Company, torniamo tra poco.
2: La Family Beach Club.
3: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company, amici, buongiorno, la family fino alle 9. Allora, amici e amiche, vorreste sapere quali sono gli hobby delle celebrità che non conoscete?
1: Sì!
0: Bravi! Joe!
2: Sì!
1: Io, guarda, non credo Sisma, io te lo dico, penso che tu debba rimanere fino a venerdì, perché io non penso di poter trasmettere con la nuca di Joe.
2: Vabbè, poi ci guardiamo meglio,
1: Domani dopodomani ci guarderemo meglio io e te, Joe, sì, perché sennò sì. È dura,
2: Sì, tranquillo.
0: Dai, allora, gli hobby di celebrità. Taylor Swift è ossessionata per la pianificazione con il lievito madre.
1: Beh, ma come la pianificazione? La panificazione, Sisma!
0: Scusa, è la panificazione.
1: Ah, ecco, non aveva senso.
0: Infatti mi stavo chiedendo, ma come pianificazione?
1: Cosa vuol dire pianificazione?
0: Allora, perché, perché poteva essere anche la pianificazione, quante ore, sai? Cioè, deve
1: sì,
0: stare...
1: per un secondo, anch'io ho fatto quel ragionamento, ho detto, boh, magari lei si fa i conti delle ore, però sarà la panificazione. Ma dai, Taylor Swift con lievito madre, sì, l'avrei mai detto.
0: Sì. George W. Bush si è appassionato dalla pittura ad olio dopo aver lasciato la Casa Bianca.
1: Mamma mia, me lo immagino triste nel suo studio che dipinge ad olio. Immagini solo della Casa Bianca, tra l'altro.
0: Sì, probabilmente sì. Si mette davanti alla Casa Bianca e la ritrae. Mila Kunis.
1: Mm-hmm. Mila Kunis è un'attrice, tra l'altro moglie di Ashton Kutcher.
0: Oh. Fai i ride su World of Warcraft, che è un gioco
2: bello.
0: Sì,
1: che cosa
0: sì,
1: vuol
0: sì.
1: dire fai ride su World of Warcraft?
0: Cioè, tipo, non chiedermi, Carlotta, i ride.
1: Ok, okay, se ne sappiamo quanto la pianificazione con sì, lievito madre.
0: Rod Stewart lavora ogni giorno al suo modello di ferrovia, perché è un po', come, è un po' come Gomez della famiglia Adams, no, che amava i treni, vi ricordate?
1: Ah. Mio zio ne ha uno, è bellissimo, e prende tutta la stanza, è incredibile.
0: Figo, figo, figo. Amanda Seyfried.
1: Sì?
0: Colleziona animali imbalsamati per arredare ed abbellire casa. Questo non sono molto d'accordo.
1: Questa è una roba veramente
0: brutta.
1: Macabra.
2: No, beh, oddio,
1: tra
2: non
1: l'altro,
2: è macabra,
1: ragazzi, avete presente Amanda Seyfried che faccia... Sì,
2: no.
0: Non lo è, gli animali imbalsamati.
2: Tempo fa intervistai un ragazzo che sì. come professione fa il tassidermista.
0: Sì.
2: E
0: sì.
2: mi diceva, tu non hai idea di quanta gente venga da me, ok, a chiedere se per favore si può imbalsamare il proprio animale
0: perché
2: domestico.
0: Perché lo vorrebbero come ricordo.
2: Lo vorrebbero come ricordo.
0: Ma non è un po'...
1: Ma infatti per me è una roba macabra, cioè nel senso, ma a me personalmente.
2: C'è gente
1: poi...
2: che non riesce a distaccarsi, tutto qui.
1: Ok, ok. Senti, Joe, ma no, aspetta, devo chiedere. Voi avete presente che faccia Amanda Seyfried, giusto?
0: Sì, io sì.
1: Non ve lo dire.

0: veste mai. La sua hobby è animali
1: effettivamente,
0: imbalsamati.
1: Effettivamente c'hai ragione. Dwayne Johnson in arte The Rock va a pesca per sviluppare la calma e la strategia.
0: Perché giustamente con i muscoli che ha è meglio che lui sia un buon stratega, ma calmo.
1: La potenza è nulla senza controllo, giustamente.
0: Bravo.
1: Olivia Wilde ha dimestichezza con la ceramica e dice che la fa sentire zen. Avete presente? Sì. Diplo è un ossessionato dalla corsa ed è un atleta da lunga data, cioè da tanto che fa proprio.
0: Ma
1: ha anche un fisico, ragazzi, invidiabile. Diplo.
0: Aspetta che fammelo googlare un secondo.
1: Diplo, guarda.
0: Non ho presente che faccia
1: scrivi,
0: abbia.
1: Scrivi
0: a parte
1: Diplo
0: che
1: fisico.
0: È facilissimo sbagliare e dire Duplo.
1: No, Diplo fisico. Metti, prova, guarda. Sì. Infatti spesso fa i suoi DJ set a petto nudo. Nicole Kidman ama sentirsi libera e ha perso la licenza di paracadutismo. Non ha perso.
0: No, ma ragazzi, ok.
1: Scusa, è il mio ultimo giorno, devo andare in ferie.
2: Tra l'altro,
1: per
2: quanto riguarda Nicole Kidman, c'è una bella intervista in cui dice: lei di 50 anni ha avuto più rapporti con ragazzi di 25 e ha detto: raga, è l'universo, è il metaverso, è tipo l'iperuranio.
1: Tu sei fuori.
2: Ho mandato la mia candidatura.
0: Hai mandato il CV, Joe?
1: Sì, non ho più 25 anni.
2: Vabbè, 27 va bene uguale. Le ho detto, comunque sono simpatico, devo ancora rispondere.
1: Sì, vabbè.
0: Chiamano Pipino il breve.
1: Sì, esatto. L'ultimo, John Travolta, è un pilota di aerei autorizzato dall'età di 22 anni.
0: Lo diresti.
1: Ancora
0: lo diresti.
1: L'ultimo. Tom Holland fa falegnameria e costruisce gli armadi per la casa.
0: Mamma, che donna fortunata.
1: L'ultimo, Emma Watson è insegnante di yoga e meditazione.
0: Ma dai!
1: L'ultimo! David Beckham costruisce Lego giganti per calmarsi.
2: No!
0: Pazzo!
1: Bello! Radio Company. The summer is magic.

0: Good Old Days. Su Radio Company, nella family, amici, ormai è tempo di salutarci, quasi dobbiamo salutare più che altro Sisma, ahimè, purtroppo, che se ne va in ferie. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: La family

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Mamma non mamma, lei è Madame qui su Radio Company. Allora, amici, non ci rimane che salutarvi. Vi do appuntamento questa sera con Wallow Live. E ciao Carlotta, grazie,
1: Sì, ci mancherai.
0: Sei con Joe.
1: Oh ragazzi, domani è il compleanno di Sisma. Anche Pacini allora lo sa.
0: E vuoi alzare la sigla?
1: Veramente. Vabbè, vi lasciamo con Viviana, noi torniamo domani.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Sono le 9 un minuto, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 6 feriti a Zaporizhia. Attacchi anche da Kiev su Mosca, centinaia di droni sono stati lanciati. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov intanto chiede nuove elezioni. Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma. Un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Sta meglio Yair Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a 3 giorni dal via alla Serie A. La Juventus ufficializza per la porta Vicario. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni. La celebrazione alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Ma buongiorno, noi ci siamo pronti, carichi, in carne ed ossa, live, in diretta, solo per voi. Ciao a tutti, sono Viviana da Benevento, perché ieri, ragazzi, abbiamo fatto una serata pazzesca targata Radio Company, eravamo a Rotondi, quindi grazie a tutti coloro che erano lì in provincia di Avellino, tanti del posto, tanti che sono venuti da fuori apposta per vedere, insomma, per partecipare, per fare festa, perché l'estate non è finita, non ci mettiamo. Mettete già le pubblicità che parlano di ritorno a scuola, vi prego, perché mi sbloccano quei ricordi di quando andavo a scuola io e quello che stanno vivendo i ragazzi adesso e che sanno che si avvicina, che il countdown è cominciato per tornare sui banchi di scuola. No, è il 19 agosto e noi ce la vogliamo vivere fino alla fine questa stagione rovente, caliente. Come va? Come state? Dai che è mercoledì, saluto Gianluca Pacini che è in regia. Mercoledì, buongiorno, quindi siamo a metà settimana, siamo on top dello scivolo e lo sapete che cosa succede di mercoledì? È tornata la corrida! Sì, siete pronti a sbizzarrirvi, a rinfrescarci con le vostre freddure, con le vostre barzellette, ma possono essere anche poesie, reminiscenze di cose che avevate imparato a scuola, appunto, parlando proprio di questo. Aiuto, no, allontaniamo il pensiero della scuola. E poi, se volete, anche canzoni, potete cantare quella che per voi è la canzone dell'estate, fare imitazioni, rumori, mandateci il vostro vocale, la vostra performance al 333-2688-688. Ci aspettiamo come sempre grandi cose. Adesso iniziamo, c'è Madonna, Danzetteria su Radio Company. Radio.

0: con Katy Perry su Radio Company, che è stata in Italia anche lei come tante star quest'estate in concerto al Cala di Volpe, ovvero in Sardegna, e si è visto un video che ha girato, che è diventato virale, in cui ballava e cantava insieme a Matteo Renzi, ex premier, e Domenico Dolce, lo stilista. Katy Perry, grandissima, che viene spesso dalle nostre parti, ma io volevo sapere da voi, a proposito di estate e a proposito di cose che potrebbero essere considerate un po' cafone, per voi chi è il cafone da spiaggia? Quello che fa cosa? Magari l'avete incontrato anche ora che siete andati in vacanza, quello a fianco a voi, e dite: madonna mia, ma non se ne può più, parla troppo con una voce troppo alta al telefono. Ma vuoi abbassare la voce, che io devo fare la siesta, il riposino, dai, su, forza, che siamo venuti al mare proprio per rilassarci. Oppure i bambini che urlano e i genitori che non riescono a placarli, potrebbe essere considerata anche questa una cafonata. Quello che si presenta con la mutanda invece del costume, diciamo, quello è una red flag, come piace dire a me, invece del costume, quello fin sopra le ginocchia, insomma il pantaloncino. Ma ce ne sono di peggio, secondo me, di cafonal, di cafoni da spiaggia. Un po' ne ho da raccontarvene di cose che sono successe quest'estate, un po' raccontatemene voi se vi va. Allora, io dopo tanto tempo ho fatto il pranzo di Ferragosto sulla spiaggia. Il tavolo erano due lettini con le signore grandissime che avevano preparato i panzerotti e l'insalata di riso, e c'era veramente di tutto, la pasta, ma quella poi ripassata nel forno. Ragazzi, questa potrebbe essere considerata una cafonata, però al sud è anche un po' una tradizione. Io lo so che quelli del nord pensano che sia proprio una roba brutta, se vedono quelli dell'ombrellone a fianco che fanno una cosa del genere li guardano veramente con aria, come dire: ma guarda questi cafoni. Se vi va, ci dite le cafonate che avete visto, che avete subito sulla spiaggia, o quelle che per voi sono delle cafonate on the beach, al 333-2688-688 con un messaggio o con un vocale. Tra poco ne parliamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar, e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.

Avicii, Addicted to You su Radio Company in questo mercoledì mattina. Ciao a tutti i matti del mattinè in giro per l'Italia, da nord a sud, da est a ovest. Anche ieri a Rotondi, provincia di Avellino, per la nostra grande festa Radio Company, perché il tour Radio Company continua. Eravate in tanti, sia di lì che persone che sono arrivate da fuori apposta per vederci. Quindi grazie a voi, Luca Bravi, Umberto Finelli. Io vi racconterò altre feste che faremo anche nei prossimi giorni, quindi state con noi fino alle 11, cari matti del mattinè. Allora, quest'estate non è assolutamente finita, nonostante comincino, anzi già da un po', a bombardarci di pubblicità per quanto riguarda compra l'astuccio, il rientro a scuola e lo zaino e la cartella, che erano quelle che almeno a me angosciavano tantissimo, perché io vorrei che l'estate non finisse mai. Lo so che tanti di voi non vedono l'ora che finisca, soprattutto perché è stata molto calda. Vabbè, con qualche temperatura, con qualche grado in meno, si potrebbe fare, secondo me, un 365 giorni l'anno. C'è però anche un turismo considerato molto cafonal anche in quest'estate, cioè chi si è fatto riconoscere. Allora, qualcuno ha trasformato una piazzola per l'elisoccorso in un lettino da spiaggia, cioè praticamente l'elicottero non poteva atterrare perché c'erano questi spaparanzati sdraiati a prendere il sole. Ok, perfetto, a una certa si saranno spostati, no, se no diventa un problema. C'è chi ha affrontato le Dolomiti in infradito, ma veramente, questo però diventa più che altro pericoloso per voi, perché voglio dire, le strade di montagna sono sterrate, frastagliate, con l'infradito è un attimo che ti fai male. E ancora c'è chi ha scalato una montagna di 2300 metri solo per mangiare un krafen. L'avete vista questa fila chilometrica di gente in attesa del krafen? Eh sì, perché è diventata virale, solo per mangiarlo. E anche loro, voglio dire, hanno creato un po' di disagio, perché in genere chi va in montagna lo fa per rilassarsi, per godersi un po' di relax, di tranquillità, lontano dalla calca, dalla folla che magari troviamo invece sulle spiagge. Niente, anche lì la pace, cari miei, è finita. 40 minuti per fotografare poi soprattutto il bombolone con le Dolomiti dietro. C'è di peggio, ovviamente mozziconi, plastica, rifiuti che restano sulla spiaggia. In Sardegna c'è sempre il furbetto che si porta via pezzi proprio di costa, sabbia, conchiglie. Com'è stata la vacanza? Ma bella, dai, mi sono portato un piccolo souvenir, un piccolo ricordino, mezzo metro di spiaggia, ok. E poi a Venezia quel ragazzo che si è arrampicato sul tetto di un vaporetto per farsi riprendere su TikTok. Vabbè, state arrivando con i vostri messaggi al 333 2688 688, quello che considerate cafonal in spiaggia.

0: su Radio Company, grandissima Leonessa è tornata sul palco dopo l'infortunio con le stampelle, ma comunque c'era e ha cantato in Sicilia, veramente una forza della natura, confermato anche il concerto che farà il 30 di agosto a Vicenza in Piazza dei Signori. Allora, noi stiamo parlando di quei comportamenti cafonal che spesso ci tocca vedere in spiaggia, ma non solo, anche in montagna. C'è chi scrive tra i matti del mattinè: io non trovo per nulla cafone, Elisa ci scrive, chi mangia in spiaggia, anzi secondo me sono di compagnia, amichevoli, meno male dai, perché l'ho fatto anch'io quest'estate a Ferragosto con le signore, non lo facevo da un sacco di tempo, però al sud è un po' tradizione, dai, ci becchiamo tutte in spiaggia, le vicine dell'ombrellone, ognuno porta qualcosa, io ovviamente nulla, riesco sempre a sfangarla, ci sono signore a cui farei un applauso che hanno preparato con 50 gradi all'ombra più il forno, quindi calore su calore, i panzerotti fatti in casa. Mamma mia, meno male che ci siete voi signori, insalata di riso, di tutto di più, quindi grazie per non trovare cafone questa pratica molto utilizzata al sud. Semmai diventano cafoni se non puliscono dove mangiano, se fanno rutti a ruota libera, si ubriacano e soprattutto fumano con i vari divieti. Beh, questo sicuramente è una roba da cafoni, ma quattro stagioni, non solo d'estate. E ancora, ciao, per quanto riguarda la fila dei Krafen, non in spiaggia ma in montagna, le orde di merenderos, ah sì, si chiamano così i merenderos, quelli che mangiano, che vanno a cercare cose da mangiare anche in montagna, ah, non lo sapevo, ce ne sono tanti, va bene, c'è chi dice che quelli che sono andati a cercare i Krafen col cavolo che l'hanno scalata la montagna, hanno preso la seggiovia, se lo sono mangiato e sono tornati indietro, ma non ci credo, neanche a fare due passi ragazzi, quantomeno lo smaltite quel bombolone. Va bene, se volete continuate a dirci quelle che sono le cose che vi fanno innervosire in spiaggia perché le considerate cafone al 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 6 feriti a Zaporizhia, attacchi anche da Kiev su Mosca, centinaia di droni sono stati lanciati. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov intanto chiede nuove elezioni. Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma, un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Sta meglio Yair Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a 3 giorni dal via alla Serie A, la Juventus ufficializza per la porta vicario, al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira, la Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora, Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni. Le celebrazioni alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

a tutti, buon mercoledì mattina 19 agosto 2026, dai che l'estate non è finita e soprattutto non è finita il fatto che vediamo un sacco di cafoni in giro per le spiagge, cafoni che a dirla tutta potremmo proprio essere noi, perché magari una di queste cose una volta nella vita l'abbiamo fatte. Io ho dichiarato di aver fatto il pranzo in spiaggia con quelle cose tipiche che però mangi a casa, cioè tipo i panzerotti, l'insalata di riso, non con il paninetto, con il tramezzino. Però una matta del mattino ha detto no, non lo considero cafone, meno male, l'ho scampata, almeno dal tuo punto di vista. C'è chi ha fatto di molto peggio, per esempio a Sassari, in una spiaggia, zona protetta, un tizio ha pensato bene di parcheggiare praticamente, ma non fronte mare, cioè quasi dentro l'acqua. Lui si è parcheggiato così tranquillamente in una delle calette più belle, come se si trattasse di un garage o di un posto auto privato. Vabbè, ma che mi frega, dai, io la piazzo lì, non so dove metterla, scusate. Beh, chiaramente c'è stata la sanzione perché ha violato tutta una serie di regole, fino a 619 euro di multa per aver violato il codice della navigazione, e poi il regolamento comunale, il codice della strada, insomma l'ha pagata veramente cara. Forse era meglio se andava a piedi o se la parcheggiava, magari impiegava un pochino più di tempo per trovare un parcheggio consono. C'è un altro tipo che invece che cosa ha fatto? Siccome fa troppo caldo, lo sappiamo, magari aveva paura di scottarsi, si è buttato in acqua direttamente con l'ombrellone. Cioè lui non ha mollato l'ombrellone, se l'è portato dentro l'acqua, e ci sono queste foto che girano, che fanno molto ridere, di lui che è lì che prende praticamente l'ombra stando però nell'acqua, bello sereno, tranquillo. Posso dire che l'ho fatta anch'io una volta una cosa del genere, però ero su un materassino con degli amici e abbiamo utilizzato l'ombrellone come vela. È stato molto divertente, ma per chi ci guardava probabilmente non è stato un bello spettacolo, avranno pensato ma guarda questi che cafoni. E poi ci sono quelle persone, e le troviamo in Italia ma non solo, che lasciano il loro telo e il loro asciugamano e se ne vanno, perché loro si prenotano il posto. L'avete mai fatta questa cosa qui? E vi chiedo, secondo voi in Europa chi sono quelli che lo fanno di più, cioè che prenotano il posto, poi se ne vanno, magari lo prenotano la sera per poi ritrovarlo la mattina in modo che gli altri si attaccano? È una pratica piuttosto comune, ma chi è che lo fa di più? I tedeschi, i francesi, gli inglesi, gli italiani? Secondo voi, matti del mattino, dai, provate a indovinare, messaggi vocali 333 2688 688.

Alex Warren, Fever Dreams su Radio Company, mercoledì mattina. Matti del matinè che ci ascoltate da tutta l'Italia, dal sud, dal nord, da est a ovest. Io sono in diretta da Benevento, ieri grande festa, sono Viviana, c'è Gianluca Pacini in regia. Allora, stiamo parlando un po' delle cafonate che stiamo vedendo proprio in quest'estate in giro per le spiagge italiane, e non solo, perché anche in montagna ci state raccontando che ci sono un sacco di cafonal, che in alcuni casi siamo proprio noi, magari senza rendercene conto. C'è chi ha fatto la fila per questi krafen che sono diventati virali, e c'è un matto del mattinè che ci dice: ma neanche sono andati a piedi a prenderselo, hanno preso la seggiovia, al massimo un chilometro di passeggiata, cioè almeno faticate un po' se dovete venire a romperci i maroni. Ecco, va bene. Allora, ci sono poi quelli che vengono chiamati i furbetti del telo da mare, i furbetti dell'asciugamano, cioè quelli che lo lasciano lì dopo aver fatto la giornata di mare, si sono piazzati, hanno preso il posto, il lettino nel caso appunto di uno stabilimento, di una piscina, e lo lasciano tutta la notte, in modo che la mattina quando arrivano, ah, se lo ritrovano lì, e gli altri pensano giustamente: vabbè, è occupato e quindi mi devo trovare un'altra postazione, oppure rimango fregato. Ma chi sono quelli che lo fanno di più, che fanno di più questa pratica furbetta? Allora, c'è una matta del matinè che scrive: tutti, indipendentemente dalla nazione, non dipende da quello, perché lo fanno veramente tutti. E poi ancora Cristina: ciao Vivi, secondo me sono gli italiani, ci distinguiamo in tutto il mondo. Io in resort la mattina in piscina vedevo asciugamani sulle sdraio senza nessuno e li buttavo dentro l'acqua, ammazza, proprio a sfregio, anche perché se tutti prendono il posto la sera stai monopolizzando il posto di tutti. Ma infatti è una pratica che in teoria non si può fare, cioè tu praticamente occupi comunque in spiaggia il suolo pubblico, quindi puoi essere anche multato tecnicamente. In piscina dipende poi dalle regole del resort, ma di certo non è una pratica molto carina nei confronti degli altri, che forse legittimamente a un certo punto, se vedono lo stesso asciugamano, prendono e quantomeno lo spostano e si piazzano se vedono che nessuno ci si mette. Comunque non so per quale ragione, ma la diceria in Europa vuole i tedeschi al primo posto. I tedeschi, ma chissà perché, forse perché non vedono spesso il mare, una volta che ci vanno non vogliono mollare la postazione. Ma in realtà non sono loro, ha ragione la matta del mattinè, siamo proprio noi italiani quelli che lo fanno di più, seguiti dai francesi. Anche loro sono i furbetti dell'asciugamano, vedi, altro che, ma quale eleganza. Poi quando c'è da prendere il sole, quando c'è da stare in prima fila, anche loro, vedi come si piazzano e non mollano il posto. Vabbè, una cosa veramente non carina da fare, però devo dire, lo rivelo, l'ho fatto anch'io non volendo, l'ho lasciato lì, me lo sono dimenticato l'asciugamano e poi non l'ho ritrovato più. Posso dire? Mi sta bene, c'è Justin Timberlake, ecco.

0: Justin Timberlake su Radio Company, rimanete con noi perché nella seconda ora, lo sapete, oggi è mercoledì e quindi torna la corrida, pronti a sbizzarrirvi. Vi ricordo il numero per mandare i vostri vocali, la vostra performance, canzoni, imitazioni, freddure, barzellette, rumori, quello che volete, 333-2688-688, a tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: C come Company, C come C Radio.

0: smanitta e mi schilla la testa. Gira il nostro successo del presente. Un po' gira. Va, è uguale. Eccolo, il merengue. Questa è praticamente la versione originale del ballo di gruppo. Fatto sta che Fred De Palma, mi conferma Gianluca Pacini che è in regia, sta andando fortissimo con questa canzone, che per lui è la canzone dell'estate 2026. Io non lo so, di sicuro fa ballare. Vai, muovela la cintura. È così, vai, le campane che suonano a festa, perché sono le 10:02.
1: Radio Company Time.
0: Ok.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Gaga con Runway su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Io sono Viviana, ciao a tutti i matti del matinè. Allora, stiamo tanando un po' tutti i cafoni da spiaggia. Allora, genio assoluto, per me genio del mese, neanche della settimana, quello che si è buttato in acqua con l'ombrellone, ve l'ho citato prima, continua a farmi ridere il video di questo in acqua, nel mare, bello tranquillo con l'ombrellone. Genio, scusa, così non deve stare appiccicato a tutti gli altri in questo periodo ad agosto, che non c'è un veramente un centimetro quadrato libero, e lui ha detto: sai che c'è, io mi butto in acqua direttamente con l'ombrellone, così voglio dire, neanche mi scotto. Vabbè, fantastico, numero uno. E poi c'è quello che ha preso la multa a Porto Cesareo perché anche lui ha parcheggiato la macchina sulle dune. Ma sì, ma che problema c'è? 6.000 euro di multa gli hanno fatto. Qualcuno ha detto: avrei voluto spaccargli la macchina, peccato che non si può fare. No, direi di no, siete fantastici. C'è poi un matto del matinè che ci scrive, Michele da Venezia: per quanto riguarda i furbetti dell'asciugamano, abbiamo detto che gli italiani e i francesi sono quelli che lo fanno di più, ma lui ci smentisce. Sono stato in ferie in un resort a Maiorca, il 90% delle persone erano tedesche e la piscina era impossibile utilizzarla perché mettevano l'asciugamano alle 6 di mattina, prendevano i posti e poi se ne andavano a dormire, a fare colazione, a fare i cavoli loro, ma l'asciugamano rimaneva lì, non lo levavano, e quindi gli altri non potevano usufruirne. Tedeschi. Allora, è vera questa diceria, perché in Europa si dice che i furbetti dell'asciugamano siano proprio loro. Va bene, ok, tu ce l'hai confermato. Adesso però io vi ricordo che oggi è mercoledì e quindi torna la corrida. Sì, dai, facciamo squillare le trombe perché è il vostro momento. Ci volete rinfrescare un pochino con le vostre freddure, le vostre barzellette, le vostre canzoni stonate, improbabili, le vostre imitazioni, perché no, poesie, rumori, quello che volete, mandateci un vocale con la vostra performance al 333-2688-688. Ve lo ricordate, no? Prendiamo due di voi, due matti del mattino, li mettiamo in sfida. Uno si beccherà degli applausi incredibili, pazzeschi, scroscianti, indimenticabili. Che bel momento. Mi mancava, devo dire. E poi c'è chi invece avrà questi sonori brutti, cattivi, pesantissimi, ma che incassiamo sempre con dignità, ormai ci divertono. Quindi dateci dentro, 333-2688-688, la corrida è tornata.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. Buon mercoledì mattina, mercoledì, siamo on top dello scivolo, siamo a metà settimana, quindi il peggio ce lo siamo lasciato alle spalle. Già all'orizzonte intravediamo il prossimo weekend e mercoledì significa per noi una cosa sola: la corrida. Voi protagonisti assoluti, Matti del Mattine, ne abbiamo pescati due di voi che ci hanno mandato varie performance e chiaramente ci sono delle barzellette. Partiamo con la prima, sono tutte e due a tema amanti e situazioni di coppia che vanno bene, vanno male, non lo so, scopriamolo insieme come finiscono e come iniziano. Vai con la prima barzelletta.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Oggi ti racconto una barzelletta.
0: Sentiamo.
1: Un operaio va dal proprio capo e dice: oh capo, non mi sento molto bene, voglio andare a casa. Allora il capo dice: ma a casa devi andare, ma c'è bisogno? Senti, proprio guarda, io quando non sto bene vado a casa, faccio l'amore con mia moglie e dopo mi sento da Dio. Ah, va bene, grazie capo. E dopo due ore il tipo ritorna: capo, hai ragione, sto benissimo, sto veramente bene, ho fatto amore e sto veramente bene. Complimenti capo, hai veramente una bella casa.
0: No, ma come? Ma funziona solo con la moglie del capo? Ma il capo intendeva con la sua di moglie, quella di... No, oh, vabbè. Era carina. No, gli abbiamo dato i bu. Vabbè, dai, stacci, incassali, perché magari ti ha battuto la barzelletta che stiamo per ascoltare. Pronti? Eccola, vai, sentiamo.
2: Ciao, sono Jennifer e la mia barzelletta è questa.
0: Ciao.
2: Un uovo arriva in paradiso e inizia a fare amicizia con altre anime. A un certo punto vede un signore tutto infreddolito e gli chiede: tu di cosa sei morto? E quello: io sono morto congelato. E tu di cosa sei morto? Sono morto di gioia. Come sei morto di gioia? Raccontami. Sono tornato a casa dal lavoro convinto che mia moglie mi tradisse. Allora ho cominciato a cercare l'amante. Ho cercato sotto il letto, in bagno, in cucina, negli armadi e non ho trovato niente. Allora sono morto di gioia. E l'altro: cretino, se aprivi il congelatore a quest'ora eravamo vivi tutti e due.
0: Oh, vabbè, scusate, ma questa è bellissima. Ha ragione, vedi, si sono ritrovati nell'aldilà, il marito e l'amante. Complimenti Jennifer, beccati questi applausi meritatissimi. Mi mancava la corrida, che tornerà anche il prossimo mercoledì. Brr, che

0: su Radio Company. Ciao a tutti da Viviane, buon mercoledì, buona estate che non è finita, è tornata anche la corrida e abbiamo un matto del matinè che ha qualcosa da dirci per quanto riguarda una delle barzellette che abbiamo sentito in gara, eccolo. Dai.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: A parte che ha raccontato la barzelletta proprio di merda, ma quello che non ho capito è ma perché faceva la voce di uno di colore? Non ho capito.
0: Non lo so, è vero. Non lo so, a un certo punto è successo. Ciao, il matto del mattino di prima che ha raccontato la barzelletta, a un certo punto si è trasformato in un uomo di colore, forse perché è il cliché dell'amante, non lo so, visto che parlava di questo. Ma non ti preoccupare se non ti è piaciuta quella, noi abbiamo adesso un'altra freddura fuori concorso da farvi ascoltare, dai, magari vi piace.
2: Ciao,
0: sentiamola.
2: Marcello da Benuno, ascolta, sì? Volevo fare un quesito io questa mattina. Ma se sull'aereo danno il salvagente, sulla nave danno il paracadute?
0: Ma che vuol dire? Ecco, anch'io. Lasciamolo solo. Lasciamolo tutti solo, per favore. No, state qui.
3: Radio Company Matinée. Con i matti del matinè d'estate. Spot.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.
10: This time must be different.

0: Bieber, My Body Isn't Ready su Radio Company. È arrivato il momento della novità, un bel gruppo al femminile, si chiama Cazzai, mi incazzai, no, con Animal.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Cazzai con Animal, la novità su Radio Company. Ciao a tutti, sono Viviana. Allora, gli europei, quelli di atletica e anche quelli degli sport acquatici di nuoto, si sono conclusi il 16 agosto e siamo arrivati secondi per ori, noi italiani, però primi per numero totale di medaglie, 43 contro le 26 della Gran Bretagna. Quindi ragazzi, lo so che nel calcio non siamo stati granché in questi ultimi anni, però nelle altre discipline, negli altri sport, andiamo a fortissimo, spacchiamo i culi ai passeri, come si dice nel gergo, quello proprio di Oxford, quello dell'eleganza. Quindi dai, possiamo in qualche modo essere anche contenti, non esiste solo il calcio. Parliamo di Thomas Ceccon, nuotatore, che non ha vinto l'oro nei 100 dorso, però ha portato a casa l'argento nei 50 dorso e il bronzo nei 200 dorso, quindi insomma è stato comunque forte. Lui però ha dichiarato: andarci vicino conta solo a bocce, cioè ha fatto capire che ci è rimasto un po' male per il fatto di non essere arrivato primo. Andarci vicino conta solo a bocce, e allora la Federazione Italiana Bocce ha raccolto la battuta e lo ha invitato a fare due tiri. Ha detto: sai che c'è, caro Thomas Ceccon, vieni a giocare con noi, dai, ti aspettiamo, visto che dici così. E lui ha accettato l'invito, non vediamo l'ora di vederlo al bocciodromo. Dai Thomas Ceccon, sboccia! Ah no, quella è un'altra cosa, boccia con loro, vai a giocare, vediamo come te la cavi. Ragazzi, noi tra poco ci salutiamo, ma io ho un sacco di appuntamenti targati Radio Company da presentarvi, quindi rimanete con noi se non sapete ancora cosa fare questo weekend che ormai è alle porte. Adesso i Phantom Planet con una canzone che mi ricorda

0: Giulia, Viaggio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Company. Allora, devo ricordare però anche che l'Italia è prima nel medagliere degli europei di atletica che si sono svolti questa estate, perché se no Gianluca Pacini non me lo perdona, che lui se l'è viste tutte le gare quest'estate mentre era in vacanza. E beh, è pure bello sottolineare le cose che facciamo quando l'Italia è grande: 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, in tutto 22 medaglie, ed è la seconda volta consecutiva che vinciamo il medagliere europeo dopo Roma 2024. Allora, questo weekend che programmi avete? Cosa avete da fare? Perché io ho un po' di appuntamenti targati Radio Company da proporvi. Venerdì 21 agosto saremo a San Daniele del Friuli, quindi provincia di Udine, per la grande festa. San Daniele in festa, si chiama proprio così. Noi proponiamo Energia 90, quindi tutte le hit degli anni 90, e non solo, venite a far festa con noi, abbiamo un sacco di gadget da regalarvi, si mangia bene, il prosciutto San Daniele, ma che buono che ve lo dico a fa, ci sarà DJ Nick e ci sarò io sul palco, quindi vogliamo veramente chiudere questo agosto in bellezza. E poi sabato 22 saremo a Rivignano, sempre in provincia di Udine, per il raduno dei boscaioli, io, DJ Nick, il mixatone, il nostro format, e voi, anche lì faremo una super festa, ci sarà addirittura lo schiuma party, quindi vi voglio belli carichi, sigillate i cellulari. Non facciamo riprese, dai, secondo me quello che succede a Rivignano, un po' tipo Ibiza, rimane a Rivignano. Abbiamo quasi finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo mercoledì, scoppiettante grazie a voi matti del mattinè. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
1: Radio Company Matinè, con i matti del mattinè d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dito nella piaga, businessman Pacini, sei tu un dito nella piaga? No, non te la porto la calamita, non te la porto, forse le mozzarelle da giù dalla Campania, perché stiamo trasmettendo da qui in questi giorni. Ieri grande festa, ragazzi, abbiamo finito la nostra trasmissione per oggi, ma io vi ritrovo domani dalle 9 alle 11 sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinello sapete che cos'è se non la vigilia del weekend. E dai che ci siamo arrivati, e magari ci regalerà delle meravigliose avventure in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. Va bene, tra poco snack, subito ci sono le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time.
0: Che puntualità.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. L'Iran starebbe valutando possibili attacchi contro obiettivi militari USA in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riporta il Financial Times, citando fonti vicine al regime. Tra i paesi considerati figurano Bulgaria e Cipro. Teheran ha esaminato anche la possibilità di colpire cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. In Ucraina le forze russe hanno colpito Zaporizhia con droni nella notte, causando una vittima e 6 feriti. Un altro attacco a Kherson ha visto un drone russo colpire un minibus. Il bilancio è di 4 morti e 4 feriti. Intanto l'anticorruzione ucraina indaga sullo staff di Zelensky. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo di Elvis Metlebaj, 42enne albanese accusato del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni. La donna fu trovata agonizzante il 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, in provincia di Cosenza, deceduta per gravi ferite. L'uomo è stato fermato al porto di Bari mentre tentava di rientrare nel suo paese. Il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina è stato individuato nel Cosentino. Morti 2 occupanti, 2 avvocati di 64 e 55 anni. Il velivolo è precipitato in località Laghicello di Fuscaldo, vicino ad un piccolo lago naturale. In corso le operazioni di recupero. Continua la corsa del prezzo del gasolio in autostrada, dove oggi in modalità self costa in media 2,178 euro al litro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self per la benzina è di 2,074 euro al litro. Lungo la rete stradale nazionale la verde in modalità self è pari a 1,997 euro, il gasolio a 2,107 euro. Lo sport, buone notizie dalle condizioni di Yael Trepi, il calciatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva a Sassari. Trepi aveva rischiato di annegare nella piscina di una villa. Il giocatore vigile e collaborante allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Ma dai.
1: Ma magari intendeva le onde del mare, non lo so, qualcosa. Però sì.
0: Che potrebbe essere anche un po' la stessa cosa, visto che ormai il mare lo usano tutti per veramente farci. Sei sdraiato sul lettino, mi scappa un attimo, che fai? Vai a fare la fila,
1: no,
0: vai per andare alle cabine, quelle
1: matta,
0: tutte zozze,
1: ma non
0: con
1: sono
0: la
1: mica
0: sabbia, quelle cose, o vai a farti il bagno?
1: Oh, la natura ti viene incontro, anche quella degli altri, perché se uno è qua avanti, l'onda ti porta
0: che
1: il suo.
0: Che schifo, manco dato il buongiorno, già siamo partiti così. Ciao amici, le 11:06. Giulio Pego, Leo, e come immaginate, come potete sentire, Gianluca Pacini in regia. Mettiamo la sigla, per favore.
1: Mamma mia.
0: Di mal di pancia.
1: In realtà sembrava quando ti si rompe il water in casa che prendi il secchio e lo butti. Sì.
0: O fai le secchiate, le pentolate, sì, per far andare giù. Sveglia!

0: microfono?
1: Hai alzato chissà cosa, non si sa, va bene. Buongiorno a tutti, bentornati a Snack.
2: Ma che cagnara, così. Il primo minuto di trasmissione. Vedremo come andrà fino alle 13. Abbiamo questo paio d'ore per farci compagnia. Vi diamo il numero se vi va, sapete che è aperto sempre, ma soprattutto adesso che è agosto ci potete raccontare veramente quello che vi pare.
1: È il 3332 688 688. Come saggio scritto, vocale, come preferite.

0: Caiuto. Alle 11:11, che tecnicamente ci porta fortuna, e invece no. Mamma mia, dai, che il ciabatto vibra.
1: No, devi fare uno sforzo.
0: Non bisogna fare sforzi con questa canzone. Che già le chiappe tutte che spallonzolano.
1: No, si creano delle sonorità particolari. Però.
0: Vibrazioni che arrivano.
1: Vabbè.
0: Ha deciso di metterci questa canzone adesso, nonostante gli avessimo per favore chiesto di non farlo, perché nel fuori onda abbiamo parlato di gasoline.
1: Di gasoline.
0: Corpore.
1: Sì, di gasolina e di movimento, di ballo, no? Legato alle gasoline.
0: Ecco, possiamo chiuderla qua? Sì, che dite?
1: Tra poco magari diremo qualcosa di più sensato.
0: Speriamo.
2: Su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere. Radio Company Live Tour.

0: Roccaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Questo è Tonto. Allora, cominciamo la seconda ora. Abbiamo parlato finora di nomi.
1: Sì.
0: Cioè, e anche il fatto di dire scegliere il nome per il proprio figlio o per la propria figlia è una responsabilità, perché se lo dovrà portare per tutta la vita.
1: Soprattutto,
0: è,
1: sì, prego.
0: È vero che dopo uno può anche cambiarlo, però non è un passo facile cambiare il proprio nome, la propria storia, la storia della propria famiglia. Insomma, non è una cosa così all'acqua di rose.
1: Non è una cosa all'acqua di rose, bisogna starci attenti, soprattutto perché sembra che le ultime generazioni ti giudichino di brutto in base al tuo nome, quindi tu genitore hai una responsabilità gigantesca.
0: Ed è facile quando almeno devi sceglierne uno alla volta.
1: Sì, uno. Fai due. Soprattutto poi se magari sono un maschio e una femmina pure più facile.
0: Se sono due maschi, Castore e Polluccio, è fatta.
1: Sì, Castorino.
0: No,
1: va
0: Castorino
1: bene.
0: Non si può.
1: Vabbè, carini. Poi quello che si chiama Rino, anche quello che si chiama Casto. Ah. Anche il nome è. Vabbè, comunque, tutto questo per dirvi che uno, due, anche facile, o almeno uno alla volta, ok, ce la possiamo fare, ma. Notizia di pochi giorni fa, hanno compiuto tutti 5 anni.
0: Sì.
1: Di chi sto parlando? Dei 9 gemelli che sono nati nel 2021.
0: Mamma mia, 9?
1: 9 gemelli nati da una mamma di 25 anni, tra l'altro giovanissima, o il suo compagno. Terminator.
0: No, vabbè, ma voglio dire, magari aveva fatto una cura per la fertilità, a volte succede.
1: Sì, ma 9 sono molti.
0: Sono tanti.
1: 9 sono tanti, e dove ti stanno nella pancia 9 bambini non ne ho la più pallida idea. Ci ha fatto molto ridere il titolo di questo articolo, perché dice: partorisce 9 gemelli contemporaneamente.
0: Ma come fa? Povera donna. Tutte ste teste.
1: Tutte lì, un alveare, tutti insieme.
0: Vai,
1: usciti.
0: Oh, via il dente, via il dolore.
1: Comunque, a parte la notizia, sono sopravvissuti comunque tutti senza nessuna complicazione.
0: Bene,
1: quindi siamo tutti felici per questa cosa. Le foto sono meravigliose, i bambini sono bellissimi. Ma come cavolo li chiami 9 gemelli?
0: No, anche perché, voglio dire, ci saranno sicuramente dei nomi che stanno sulle scatole o al padre o alla madre, capisci?
1: È già difficile trovare l'accordo
0: Mamma
1: per uno.
0: Mia.
1: Figura, io li chiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cioè, a 8 gli va anche bene.
0: Beh, 8,
1: perché
0: sì.
1: 8 è anche.
0: Vabbè,
1: un nome.
0: Ma lì puoi anche chiamarlo quello, Ottavio. Sai,
1: ecco,
0: ci sta.
1: Quello che si chiama 4. Magari non è il massimo. Però è l'unica che mi viene in mente.
0: Sì, è l'unico sempre seduto il 4. Perché?
1: Perché?
0: È la forma del numero.
1: Ah, tutti nascono della forma del proprio numero. Purini, anche il 3 è in difficoltà.
0: No, beh, ma voglio 2. Dire, bello sciolto il 3, per fare la cosa. Il 5 fa la ballerina.
1: Per favore, fermati qui.

0: Casa di Swims, Tones and Icon, Gone Gone Gone, le 12:12. Hai visto quanta fortuna oggi?
1: Ci porta.
0: L'ora prima le 11:11, adesso le 12:12 e 12 secondi nello specifico, quindi.
1: Dai, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

0: Queen of Chinatown. Allora c'è anche un altro risvolto riguardo i nomi, poi ovviamente concluderemo l'argomento.
1: Sì.
0: Sentiamo questo messaggio.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora io ho due figli, cioè praticamente ho Giulia e Riccardo. Per me sono i nomi più belli, sono belli da piccoli, da medi e da grandi.
1: Vedi?
2: Poi in particolare Giulia mi è sempre piaciuto anche da ragazzina e tutto. E per me sono i nomi più belli, sia in tutto, ecco.
0: Va bene,
2: ciao, buona giornata.
0: Ci fa molto
1: buona
0: piacere che tu non
1: te.
0: Ti sia pentita, perché ci sono anche dei casi in cui qualcuno
1: Vero.
0: Si pente.
1: Ma con Giulia come puoi mai pentirti?
0: No, è proprio con Giulia che uno si pente.
1: Non è vero, non è vero. È un nome, è vero, che soprattutto negli anni 90, credo.
0: Mamma mia.
1: Probabilmente grazie a Vasco, grazie a causa di Vasco e di tutte le canzoni su Giulia, c'è stato il boom di Giulia, ma per fortuna è uno dei nomi, se non il nome più bello del mondo.
0: Sono delle ombre anche nei grandi cantautori.

0: Brave con Vivere tutte le vite. Siamo quasi in mamma.
1: Lo
0: sei
1: sapevo.
0: Molesto. Sei
1: ma cos'è
0: molesto.
1: Sta versione? Mamma
0: allora
1: mia.
0: Siamo andati a fare una ricerchina di tutte le canzoni dedicate a una qualche Giulia o comunque che contengono il nome Giulia al loro interno. Sarete felici di sapere che sono 247.
1: Sono tantissime, tantissime.
0: Sì. Giulia Gianni Togni 1984. Brava Giulia, mi sto strozzando.
1: Vai.
0: Brava, mi sto strozzando e vai, mi
1: sì,
0: dici.
1: Sì, sì.
0: Parla tu.
1: No, poi c'è Vasco Rossi, brava Giulia. Ai pinguini tattici nucleari, Giulia, le vibrazioni dedicato a te.
0: Giulia Antonello Venditti, sì, 1978. Giulia Fabio Concato, 1993. Giulia Statuto, 2002. Giulia DJ Lasa e di Matic, quella che stiamo ascoltando adesso,
1: sì.
0: Che onestamente è una versione un po'.
1: Un po' così. Ma poi
0: se
1: anche
0: vogliamo...
1: i Pooh, Giulia si sposa.
0: Giulia si sposa. Se vogliamo andare internazionali a Giulia con la J o anche detta Giulia, abbiamo i Beatles 1968, Chris Rea dal 93, Giulia.
1: Ma anche in Itfiba, Mistero di Giulia, cioè, no?
0: Sì, è vero. Poi più recenti, Irama, Blanco, i Pinguini Tattici Nucleari, Giulia Dream, i Pink Floyd, Giulia di Rod Stewart.
1: Bellissima anche Giuliva Giulia di Stefano Nosei, che è molto bella. Quindi voglio di Ivan Graziani, Le Mani di Giulia.
0: E poi Giulia di Francesco Nuti.
1: Ah,
0: signori,
1: bella.
0: Secondo me quella è una delle canzoni più belle del mondo.
1: Quindi vedi, adesso basta, adesso Giulia ha dato.
0: Basta. Fine. Guarda, approfittiamo, dato che stiamo facendo un po' di cacciara, approfittiamo di fare gli auguri a Danilo. Chi è Danilo?
1: Danilo ha detto Giulia,
0: Danilo.
1: Probabilmente, non lo sappiamo.
0: Ci ascolta da Erchi in provincia di Brindisi e oggi compie 27 anni.
1: Danilo, auguri
0: Danilo! Avviseremo le vibrazioni Gianni Togni, Litfiba, Francesco Nuti, Rod Stewart, Pink Floyd, Irama di fare anche una canzone dedicata a Danilo.
1: Danilo poi in America poi diventa Danilo, però
0: Danilo, scritto con TH,
1: invece che Giulia diventa Danilo.
0: Carina.
2: Su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte in 2 set lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Cobolli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: di raccontare questo meraviglioso successo di Jennifer Lopez. Del 2007, se non sbaglio.
1: Ma sei veramente forte. Sei veramente un professionista.
0: Allora me lo
1: Leonardo.
0: Merito io. Me lo merito io il buono. Prego. Da 50 euro.
2: Allora, non esagerare.
3: Snackpot. Che buono.
0: Da 5 euro.
1: Ma neanche.
0: Neanche,
1: neanche. Lascia, anzi, diamo a Cesare quel che è di Cesare. E Cesare oggi potrebbe essere uno di voi o una di voi. In caso sarà la Cesara.
0: La Cesara.
1: 50 euro. 50 euro, amici, sono in palio per voi sotto forma ovviamente di buono spesa da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV.
0: Quando vi recate nei supermercati che vi abbiamo appena elencato, i nostri supermercati amici, andate a cercare anche i prodotti che rientrano all'interno del progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono identificati con un bollino giallo. Di cosa si tratta? Sono tutti i prodotti che fanno parte delle eccellenze delle regioni proprio Veneto e Friuli Venezia Giulia. Anche un modo per conoscerli questi prodotti, no? Perché comunque sono legati alla tradizione e alla cultura del territorio.
1: Certo, potete portarvi a casa il buono spesa giocando al gioco che facciamo ogni giorno. Le istruzioni sono semplici. Basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta, amigos e amigas, a questa domanda. Gianluca Pacini, suspense.
0: Mamma mia, non è suspense questa.
1: Ah, un film di Christopher Nolan.
0: Infatti, più o meno sembrava
1: sta
0: veramente...
1: atterrando una navicella spaziale.
0: Mamma mia, cos'è il finale di tutti i Marvel?
1: Dai, ecco. Vai con la domanda.
0: Allora, la domanda è questa: quale tra questi cereali o pseudo cereali è tradizionalmente alla base della arepa, che è una focaccia sudamericana? Opzioni di risposta:

0: Terzo universo, quello dei pinguini tattici nucleari in sorry scusa lo siento, è arrivato il momento, amici e amiche, signore e signori, di premiare un fortunato o una fortunata che si porta a casa oggi il buono spesa di 50 euro, lo ricordiamo, da spendere ovviamente in tutti i supermercati amici di Radio Company, che sono i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V.
1: Allora andiamo a... ero acceso, mi sono spento. Allora andiamo a fare la verifica, perché effettivamente parlavamo della repa.
0: Io non ho idea di che cosa sia. Allora, è un genere musicale?
1: È una focaccina.
0: Faccio la repa.
1: È una piccola focaccina tipica del Sud America, ma anche del Centro America.
0: Sì.
1: Viene chiamata arepa oppure erepa o pupusa o gordita. Se magari
0: ecco, la pupusa non è, non è carino.
1: Praticamente, avete presente le tigelle?
0: No.
1: Le tigelle modenesi, bolognesi, no. Quelle le tigelle, insomma.
0: Non guardatemi tutti in studio con questa faccia come a dire da dove viene.
1: È un po'
0: le
1: più
0: focaccine.
1: Alta. No, non è la stessa cosa. È un po' più alta della tigella, la repa, e viene cotta sulla pietra, anche lì, insomma, molto molto simile.
0: Ma io sono una persona semplice, per me tutto è focaccina.
1: Tutto è focaccina.
0: Focaccia genovese,
1: sei l'uomo focaccina.
0: Sono la donna focaccina, per me tutto è focaccina.
1: Allora, ed è fatta con la farina di...
0: mais
1: bianco.
0: Farina di mais. Finito, l'abbiamo
1: anche
0: già detto.
1: Anche giallo con acqua e sale, molto semplice. Basta, insomma, se vi interessa.
0: A dare la risposta corretta, quindi a portarsi a casa il buono spesa. Ora Gianluca, bravissimo.
1: Finirà o no sta cosa? Barbara di Padova.
0: Barbara,
1: sei tu a portarti a casa il buono. Adesso ti è arrivato il messaggio e sarai anche richiamata dalla nostra Alessandra del Centralone.
0: Tutti gli altri no problem, ritentate domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Egidio Ferrante, è il tuo momento. Adesso sentiremo da te in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano il Medio Oriente.
4: Sì, con le nuove minacce di Teheran. L'Iran valuta raid a basi statunitensi in Europa. Kiev, perquisizioni nello staff di Zelensky. Ritrovato l'ultraleggero precipitato nel Cosentino, due le vittime. Eurozona, inflazione in aumento. Poi parleremo del sisma di 10 anni fa in centro Italia, tra poco su Company News.
5: Radio Company. Spot.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.

0: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: con Big in Japan, per il presente Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Scusa, Carol?
0: Mamma mia, bisogna raschiare bene.
1: Non avevo sentito.
0: Brava anche Carol G, vero Egidio Ferrante? Brava.
1: Che bello, mi eri mancato Egidio Ferrante. Nessuno mi faceva i complimenti per gli scatarramenti.
0: No, è brava Carol G.
1: Guarda.
0: È come Dua Lipa, brava. Come Rihanna.
1: Me ne vado.
0: Brava.
1: Me ne vado, non saluto neanche. Ciao.
0: Ciao a tutti, noi ci ritroviamo domani dalle 11 all'1. Giulio Pego, Leo e Gianluca Pacini.
1: Ecco, ci sei anche domani. È inutile, Egidio Ferrante, che ti fai perdonare, guarda, dopo questa.
2: Snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Dillo tu, io me ne sto andando.
0: Neanche sei all'orario, fanno messo le 13 in punto.
1: Ciao.
4: Radio
1: ciao.
4: Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. L'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Secondo fonti vicine al regime, citate dal Financial Times, tra i paesi nel mirino ci sarebbero Bulgaria e Cipro. Teheran avrebbe anche esaminato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Paesi del Golfo non aiutino gli Stati Uniti, l'avvertimento di Teheran. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato perquisizioni nelle abitazioni del vice capo di gabinetto presidenziale e di un membro del Parlamento. Nel frattempo le forze russe hanno colpito Zaporizhia con droni nella notte, causando una vittima e 6 feriti. Un altro attacco a Kherson ha visto un drone russo colpire un minibus. Il bilancio è di 4 morti e 4 feriti. L'inflazione nell'Eurozona ha registrato un aumento a luglio, raggiungendo il 2,9% rispetto al 2,8% di giugno. Questo dato è stato confermato da Eurostat. Anche nell'intera Unione Europea si è osservata una crescita con l'indice che è passato al 3% dal precedente 2,9%. In Italia l'inflazione a luglio si è attestata al 2,9%, mostrando un lieve calo rispetto a giugno. L'ultraleggero scomparso domenica mattina è stato individuato nell'area montana di Laghicello, tra Puscaldo e San Benedetto Ullano, Cosenza. I due occupanti, una coppia di avvocati di 64 e 55 anni, hanno perso la vita nell'incidente. I due erano in vacanza in Sicilia, erano partiti il 16 agosto da Capo d'Orlando, diretti a Sibari. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo di Elvis Metvelai, 42enne albanese, ritenuto responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni. La donna fu trovata agonizzante il 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, Cosenza, deceduta per gravi ferite. L'uomo è stato fermato al porto di Bari mentre tentava di rientrare nel suo paese. La polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni alla stazione Roma Termini. L'uomo, regolare e incensurato, nascondeva nello zaino quasi 8 kg di cocaina ed eroina per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Il sequestro è avvenuto durante un controllo di routine su un treno ad alta velocità diretto a sud. 10 anni dopo il terremoto del centro Italia, 2 interventi pubblici su 3 non hanno ancora avviato il cantiere, e quanto emerge da un'analisi di Action Aid che ha studiato lo stato della ricostruzione dell'edilizia pubblica nei territori colpiti. Un quadro deficitario, come ci conferma Patrizia Caruso, responsabile unità e resilienza di Action Aid.
6: La situazione è in forte ritardo, soprattutto se partiamo dalla cifra principale che è 10 anni. Sono passati 10 anni da queste scuole di terremoto, sono stati fatti dei passi avanti, ma se si guarda al tempo totale trascorso, 2 cantieri su 3 relativi alle opere pubbliche non sono stati aperti. Stiamo parlando di scuole, municipi, strutture sanitarie, strutture sociosanitarie, stiamo parlando di quello che permette a una comunità e alle persone di vivere una vita in territorio, immaginare un proprio futuro. Parliamo innanzitutto di un sisma che ha coinvolto 4 regioni. Prevalentemente in queste regioni ha coinvolto quelle che chiamiamo aree interne, quindi comunque piccoli comuni situati in aree montane che già soffrivano i problemi che che tutte le aree interne del nostro paese soffrono. In più parliamo appunto di 4 regioni diverse, parliamo di una pandemia che chiaramente ha avuto una sua influenza, parliamo anche di un avvicendamento importante in governi, cioè solo nei primi 4 anni si sono andati a succedere 4 diversi governi, 4 diversi commissari alla ricostruzione, e tutto questo in assenza di al tempo un quadro normativo che in qualche modo avesse già una strada tracciata per quando avviene un disastro nel nostro paese e si deve avviare una ricostruzione. La legge per la ricostruzione è stata approvata solo lo scorso anno, noi siamo stati tra coloro che hanno pressato di più perché ci fosse.
5: Quali sono le vostre richieste?
6: Chiediamo che i dati relativi alla ricostruzione vengano messi a disposizione di persone, comunità, giornalisti e giornaliste, analisti e analiste di tutti i tipi, e vengano messi a disposizione in un unico luogo, perché attualmente sono dati frammentati dispersi su varie fonti, che permettano quindi sempre in maniera aggiornata, costante, di avere un quadro di come stanno andando le cose.
5: Federacciai, per conto di 14 società, ha presentato una manifestazione di interesse preliminare non vincolante per l'ex Ilva. L'obiettivo è valutare la possibilità di creare una nuova società, una newco, per realizzare un progetto industriale. La proposta inviata dal presidente Antonio Gozzi è improntata alla cautela e chiede approfondimenti per verificare la sostenibilità dell'operazione e l'allocazione dei rischi. La grave crisi in Medio Oriente preoccupa per possibili ripercussioni sui prezzi del carburante. Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, avverte che nei prossimi mesi il costo del gasolio potrebbe raggiungere la soglia dei 3 euro al litro. In autostrada il gasolio in modalità self oggi costa in media 2,178 euro al litro. Il prezzo medio self per la benzina è di 2,074 euro. Lungo la rete stradale nazionale la verde in modalità self è pari a 1,997 euro, il gasolio a 2,107 euro. Lo sport tennis. Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'alto atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, chiedendo scusa a familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono. Il meteo al nord variabile con possibili piovaschi in Liguria e dal pomeriggio sera sui settori alpini e prealpini. Al centro stabile soleggiato con qualche isolato piovasco diurno sulle zone interne appenniniche. Al sud tempo prevalentemente soleggiato con possibili temporali pomeridiani sulle aree interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento ovunque. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: canzone dei bacini, che a Gianluca Pacini
1: kiss, kiss.
0: Piace molto. Lei si chiama Holly Valance,
1: che aveva rifatto una canzone di un artista turco, mi sembra, all'inizio, no? Aveva ripresa e rifatto.
0: No, sono Holly Valance. Poi kebab?
1: No, è che lei ha rifatto questa.
0: Lei era turca d'origine.
1: La versione era originale di un altro, lei ha rifatto.
0: Tu vuoi kebab?
1: No, mangia grazie.
0: Kebab, buono, no, kebab. Piace, io no. Rotolo te kebab, poi non mangia kebab. Buongiorno a tutti.

0: bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Ed eccoci qua, bellamente posizionati anche oggi al bagno 13. Sapete, certo, che insomma, se siete al mare, potete venirci a trovare nella nostra postazione. Anzi, come riceviamo, no, sempre volentieri delle persone. Devo dirti però che dal giorno 1 che stiamo trasmettendo, sì, che è a fine giugno, qui dal bagno 13, non è venuto nessuno a trovarci. Peccato. Come mai, secondo te?
2: Perché secondo me non riescono a collocarlo.
1: Non ci trovano.
2: Non ci trovano.
1: Metteremo delle frecce. Metteremo delle frecce. E sai che c'è il. Ci sono gli altoparlanti in spiaggia.
2: Sì.
1: Attenzione, il bambino Francesco ha un costumino, sì, azzurro, certo, si è perso. Sì. La mamma lo aspetta. Ecco, quella cosa. Noi potremmo dire ogni tanto a quel coso lì.
2: Dal bagno 13.
3: Amici, se avete voglia di godervi l'estate, venite al bagno 13, dove trovate i 2, 3, 4, quelli insomma del Belli Conte 4.0.
2: Che sono Stefano Conte, Daniele Belli e c'è Gianluca Pasceni.
1: Esatto. Giriamo la ruota per capire di quale cacata parleremo oggi, nel senso che ne abbiamo già sparate molte, però una, come dire, diventerà un po' la king di questa giornata. Maestro, giri pure.
0: Dolce.
1: L'ho fatta girare a Gianluca, ti va bene lo stesso?
2: Sì, sì.
1: Boom. Bene. Passami il dolce, per favore.
2: Vediamo se c'è. Eccolo qua.
1: Lei tu le cose.
2: Non so perché le lasciano da sta parte.
1: Allora, vediamo un po'. Ah, interessante, interessante. Oggi parliamo di giuochi.
2: Sì.
1: Quando arriva l'estate, adesso insomma è ben avanzata, siamo proprio nel cuore del Ferragosto. Quando arriva l'estate, che cosa succede magicamente?
2: Che ci si butta sotto l'ombrellone.
1: Esatto, e si fanno varie tipologie di giochi. Allora, noi vogliamo sapere se siete i fan di quelli sul cellulare,
2: sì,
1: e quindi passate le giornate su, come il nostro DJ Megalo, che è un dipendente, direi quasi tossico,
2: sì,
1: di una specie di versione di Bubble Bubble.
2: No. Vedi che non sai.
1: Non è Bubble Bubble,
2: no,
1: il suo, cos'è?
2: Anche lui è una versione di King Shot.
1: Ah, King Shot, anche tu giochi a King Shot.
2: Che è una specie di, posso dire, conquista di territorio, di crescita del proprio regno.
1: Mi avete conquistato i maroni, ve lo dico già, perché veramente siete dei
2: Bubble Bubble invece è quello delle palline che
1: quello
2: vengono
1: quello del
2: sprorrotte.
1: Draghetto che sparava le palline. Vabbè, io sono rimasto vintage. Quindi la domanda di oggi è questa. Avete un'app con cui videogiocate sul vostro telefono? Oppure, visto che siamo d'estate, siete più favorevoli ai classici giochi da spiaggia tipo le bocce, il burraco, il partitone a uno o cose
2: secondo
1: simili?
2: Secondo me anche la settimana
1: enigmistica?
2: Eh sì.
1: O la settimana.
2: Poi sai che hanno diversi nomi adesso, perché c'è più di qualcuno, non c'è più solo il dominio di
1: c'è la settimana enigmistica, il giornale enigmistico,
2: il giornale, sì. Di tutto.
1: Allora, la questione è questa: giocate con dei giochini sul cellulare durante l'estate sotto l'ombrellone, insomma quando siete così in momento di relax, oppure siete più favorevoli ai giochi classici di carte, settimane mistiche, bocce, eccetera eccetera. 3332 688 688.

0: qua su Radio Company, questo è il Belli Conte 4.0. Oggi stiamo parlando di giochi in generale.
1: Giocini da fare sotto all'ombrellozzo. Classici giochini da fare sotto l'ombrellone. Come siete più tecnologici, quindi di quelli che si perdono nel cellulare con i propri giochi, o siete di quelli invece cartacei, l'enigmistica in generale,
0: esatto, oppure giochi di carte, oppure le bocce, i racchetti,
1: a una certa ora ho visto tornei di burraco
0: nel bagno dove vado io regolarmente. E praticamente la signora Alba, che gestisce questo bagno meraviglioso, molto vintage, è rimasto molto ancorato agli anni 60, ha tutta una zona che ha mantenuto intonsa, dove ci sono solo dei tavoli, e alle 18 vengono tutti dotati di cosino verde, perché scatta il momento burraco.
1: Però.
0: E tutte le signore e i signori di quel pezzo di litorale lì convergono,
1: burraco.
0: E vedi che è pieno di burraco fan. Praticamente, una cosa incredibile, veramente.
1: Bello.
0: Sì, molto bello. Salutiamo la Alba. Detto questo, tra poco torniamo. 333-2688-688. Che tipo di gioco apprezzate? Giochino sul cellulare, da com'è che si chiama il tuo?
1: King Shot.
0: Fino a Bubble o altre cose, oppure giochi classici, veri, reali, cartacei, in varie formule. A tra pochissimo.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar, e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Summer Chord su Radio Company nel Belli Conte 4.0. Relax.
1: Sì, sono relax. Stavo un attimo guardando, perché devo dire la verità che pensavo di essere molto, ma molto.
0: Dimmi.
1: Pensavo fossero molto più tecnologici.
0: E invece?
1: Invece molti dei nostri ascoltatori sono più da proprio relax totale sotto l'ombrellone.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi come giochi stanno.
0: Non fanno niente, dormono.
1: No, con la penna in mano.
0: Con la penna in mano, butta in alto
1: chi,
0: la mano.
1: C'è chi per esempio capitano. Scrive settimana enigmistica e simili.
0: Ok.
1: Però non.
0: Sì, perché ci sono. Quando arriva l'estate escono tutte, come dicevi.
1: Ariella dovrebbe
0: prima.
1: Essere.
0: Come?
1: No? Ariella.
0: Ariella?
1: Ariella.
0: Cos'è una settimana enigmistica?
1: È lei che si chiama così.
0: Cioè ah, è lei che si chiama così.
1: Poi c'è qualcuno. C'è qualcuno che invece ci ha mandato un messaggio scrivendo: io mi dedico. La compilazione, io non sapevo esistesse,
0: del modello 740.
1: Ma gioco della fortuna.
0: Cos'è?
1: La ruota della fortuna sarà.
0: E gioco cos'è? Della cos'è?
1: Fortuna. La ruota della fortuna. C'è una settimana enigmistica legata alla ruota della fortuna?
0: Non lo so. Qui chiediamo il vostro aiuto, l'aiuto da casa. Quindi se ci date delle informazioni maggiori.
1: Perché magari c'è qualcuno
0: maggiori.
1: Più aggiornato, non lo so, legato alla ruota della fortuna. Dovremmo sentiamo, avere anche dei messaggi. Sentiamo.
0: Sentiamo chi ci abbiamo. Attenzione.
1: L'amico. Sentiamo l'amico.
2: Ciao ragazzi. Io gioco a due giochi. Hunting Sniper, che è di caccia, è abbastanza vincente, ci sono tornei, ci sono dei gruppi con cui fare tornei di gruppo, è abbastanza bello. Okay. E poi l'altro si chiama Track Manager, che in sostanza devi hai un'azienda di autotrasporti, devi espanderla, farla andare bene, e non male.
1: No,
2: però se volete un consiglio, giochi di tattica e cose del genere, chiedete intelligenza artificiale, loro sapranno, lei saprà. Sempre come aiutarvi vedrete che andrà molto avanti e molto bene il gioco senza dover pagare eccessivamente. Ciao.
0: Ho capito.
1: Cioè, quindi hai capito, cioè se tu giochi ai giochi di sviluppo che sono quelli più classici sul cellulare,
0: sì,
1: tipo che so Track Manager, e lui suggerisce
0: vuoi essere un camionista
1: e vuoi dare vuoi avere un metodo per crescere di più, devi chiedere all'intelligenza artificiale come sviluppare ancora di più il gioco, capito?
0: Ma io posso chiedere alla AI tipo che mi suggerisca dei giochi?
1: Quello puoi,
0: posso, provo.
1: Sì,
0: voglio provare live,
1: ma dai. Adesso non ci metti anni, secondo
0: me. Magari. Allora, ascolta, ciao chat, mi suggerisci dei giochi su cui giocare online con delle app gratis e bellissimi?
3: Certo. Allora, sì, ho qualche bella idea.
0: Come cazzo
3: se
0: parla?
3: Volete giocare tutti insieme da telefono, provate Brawl Stars. Che è super
1: che
3: immediato.
1: È quello che gioca mio figlio.
3: Capisco, è molto famoso. Altrimenti Among Us è ancora divertentissimo. Se vi piace bluffare, accusarvi a vicenda.
1: Bluffare. Among Us.
3: Sì. Certo. Se invece volete qualcosa di più strategico. Provate Team Fight Tactics mobile. È gratuito e davvero profondo.
0: Oh, finalmente ha detto qualcosa che non conosciamo, perché l'altra erano delle cagate pazzesche. Comunque, dai, sentiamo un po' come procede la giornata. Sentiamo chi c'è al citofono, vai. Oh, chi è?
1: È una nuova puntata.
0: No, che forse ci dà delle notizie più belle rispetto alla I che vuole bluffare, capito? Tu bluffi? Samantha, tu bluffi? Sentiamo, dai.
4: Ciao, Belli Conte.
0: Eccola.
4: Io preferisco i giochi cartacei.
0: Ma va?
4: Come le carte.
1: Beh, non
4: tutti
1: è carta,
4: i tipi
1: è carta.
4: Di carte, dalla briscola
1: al 3-7.
4: A uno. E la tombola.
0: Tombola.
4: E Adama, ciao Belli Conte.
1: Ma scusa, la tombola
0: e
1: spiaggia?
0: Tombola e spiaggia? Questa me la immagino. 7! Io l'ho mollato al 31, ho fatto ambo! Cioè, ma come fai a giocare?
1: La tombola e spiaggia? Giochi con.
0: Cioè, devi essere in tanti.
1: 4-5 ombrelloni accanto.
0: Tutti quanti insieme.
1: È uscito il 78!
0: Le gambe delle donne.
1: Perno.
0: No, quello era 77. Le gambe delle donne.
1: 78.
0: Tombola e spiaggia.

0: Senti che eleganza, eh? Che classe. Grande sfida oggi tra i tecnomani versus i, com'è che si potrebbero definire?
1: I cartacei.
0: I classicomani, sì. i cartomani.
1: Allora c'è Brunilda.
0: Brunilda,
1: da
0: che
1: Ferrara,
0: nome elegante.
1: Da Ferrara, che dice: esiste il giornalino e simile settimana enigmistica della ruota della fortuna.
0: Ah,
1: e anche Ariella di prima ci ha mandato la conferma su una rivista mensile ufficiale di enigmistica ispirata al celebre game show televisivo condotto da Jerry Scotti. Mm. Se vuoi ti dico anche il prezzo:
0: $2.99. Ma come funziona? Cioè, ci sono tipo dei.
1: Evidentemente ci sono delle ruote da completare. Esiste anche, tra l'altro, mi stanno segnalando. Il giornalino dell'eredità, esiste anche il giornalino di reazione a catena.
0: Ma chi è che compra?
1: Evidentemente ci sono dei giochi enigmistici che riprendono quello che è il gioco televisivo preferito. E uno gioca a quelle.
0: Quindi immagino che tu a un certo punto ti troverai con una sorta di tabellone sulla ruota della fortuna. Per gli altri posso immaginare.
1: Sì.
0: Ma quello della ruota della fortuna cosa c'è? C'è una specie di tabellone
1: dove
0: con già delle lettere.
1: Esatto.
0: E tu devi completare. È una specie di parole crociate.
1: Sì, però più semplice.
0: Semplificato. Esatto. Sì. Magari ci sono delle domande sotto.
1: Sì, esatto.
0: Delle. Boh, non lo so. Bello però, mi piace.
1: Ti piace come idea?
0: Sì, sì.
1: C'è qualcun altro che risponde: no, anche io sono per l'enigmistica. Cioè, quindi sta vincendo in questo momento cellulare versus enigmistica. Sta vincendo alla grande chi sotto l'ombrellone si dedica all'enigmistica.
0: Vedi, tu avresti mai detto, tu
1: no.
0: Che sei là sempre che.
1: No, non avrei, che mai, non avrei mai detto, anche perché l'enigmistica comunque deve mettere sotto pressione il fatto che tu debba andare comunque in edicola a comprarla.
0: E cioè, quindi c'è tu dici cosa che qua. Palle.
1: E invece il cellulare
0: puoi
1: ce l'hai
0: mettere
1: in mano.
0: Ce l'hai in mano.
1: C'è comodo.
0: Una volta avevi altre cose, adesso c'è il cellulare in mano.
1: Pensa
0: come quando si cresce.

Can't Fight the Moonlight, Liam Rimes qua su Radio Company. Stiamo sfidando due mondi, quelli che giocano con le app del cellulare versus quelli che invece preferiscono i giochi più tradizionali, quindi le carte, quindi la settimana enigmistica, eccetera eccetera. Voi di quale categoria fate parte? 333 2688 688.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: C come Company, C come C Radio. Yeah.

0: qua devo dire che la classifica si sta arricchendo sempre più di appassionati di settimana enigmistica. Ciao, sono Davide e io compro sempre la settimana enigmistica durante l'estate. Okay. La domanda che mi facevo io è: ma durante tutto il resto dell'anno la settimana è così performante?
1: No.
0: Non lo so, domanda ignorante, così per tutti.
1: Rispondo già io, secondo me no.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Cuomo se gioca.
1: O meglio, secondo me resta comunque performante, ma un po' meno rispetto al periodo estivo. Okay. Perché... Allora, siamo pronti anche oggi per giocare insieme. Stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo conoscere la definizione esatta, ma bensì una definizione inventata da voi. Mi raccomando, su questa parola non spezzatemela in due.
0: Esatto. Allora, faccio un esempio così la gente capisce. Se la parola fosse rebus, qua
1: facile
0: rebus, rebus, non la spezzate, esatto. Il rebus, la rebus, lo rebus, lu rebus, dicesi rebus. Vedete voi, 3332688688, in palio una tessera del club ignoranti. La parola con cui giochiamo oggi, per l'appunto, che non si può spezzare, si può fare la composta se volete, sì. Si può cambiare l'accento. La parola con cui giochiamo oggi appunto è rebus.

0: canzone molto bella, rivista, remixata qua su Radio Company all'interno del Club degli Ignoranti. Prego.
1: Allora, a proposito del Club degli Ignoranti, state attenti perché siete molti che state utilizzando bus, rebus, rebus, bus.
0: E poi ne sentiremo.
1: Allora, c'è qualcuno che scrive: quando il bus va in retromarcia si dice rebus. Ciao da Luca.
0: Ah, ok, interessante.
1: Metti la retro e invece c'è la rebus.
0: Poi?
1: Linus e Rebus sono due famosi DJ.
0: Certo, sì, assolutamente. Allora, sentiamo chi c'è a Citofolo.
1: Aspetta, perché c'è ancora una che dice: per viaggi economici c'è il Flixbus, per i viaggi più altolocati c'è il Rebus.
0: Ah, quindi quando hai dei soldi da metterci vai via in Rebus. Sentiamo il
2: Rebus
0: Citofolo.
2: È il mezzo di locomozione con cui i Savoia e tutta la famiglia andavano in gita.
3: Rebus è il mezzo di trasporto democratico usato dal re Carlo d'Inghilterra ed anche da tutti gli altri monarchi democratici d'Europa.
4: Allora, Rebus non è nient'altro che una corriera 2.0 ultima generazione, la famosa corriera Rebus, il re di tutte le corriere.
0: Sai cosa mi piace? Che però la declinazione cambia sempre, cioè il concetto è legato alla corriera regale, ok? Però rimane sempre un'interpretazione. Bravi, però cercate un po' di variare. 3332688688, in palio una tessera del Club Ignoranti, la parola con cui giochiamo oggi, per l'appunto, di cui dovete ricreare il significato, è Rebus. Radio Company. The summer is magic. This

0: You Gotta Be That's Me su Radio Company. Questo è il Belli Conte 4.0. Siamo nello spazio dedicato al club degli ignoranti.
1: Buongiorno, rebus è un tipo di tessera che consegnano quando ritirano la patente indirizzando conducente all'uso dei mezzi pubblici.
0: Ah, interessante.
1: Cioè, quindi reindirizza.
0: Bravo.
1: Il rebus è il frutto maschile del ribes. Ciao Simona di Albarelli.
0: Oh, carino, sì. Bello, elegante, fine. Bravo.
1: Poi c'è qualcuno che scrive: ciao rebus, è un nuovo cocktail rum espresso Baileys unicum e soda, fa schifo anche ai morti ma spacca di brutto. Poi la rebus è, sì, una tipologia di birra rara e particolare che viene servita solo se si riesce ad indovinare prima una vignetta.
0: No, oh, mi piace che siete un po' usciti, sì, dal tunnel del rebus autobus. Sentiamo il citofono com'è
2: invece. La rebus è la nuova ditta che fa bevande rilassanti.
3: C'è il punto G e il punto rebus che è ancora più difficile da trovare.
0: Lo stanno ancora cercando, pensa a te. Vuoi una Red Bull? No, ti vedo stressato. Prenditi il rebus, che è meglio.
4: Il rebus è un arbusto simile della stessa famiglia dei ribes, soltanto un po' più grosso e ciccione.
0: Ah, hai capito, certo. Un ribessone gigante si chiama rebus. Tra poco scopriremo chi è che si porta a casa la tessera del club degli ignoranti.
5: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: di Football nella versione originale, però questa invece era rifatta da Pitbull e Lil Jon Jumpin, che abbiamo sentito come disco Luna Park. Ma attenzione, perché in questo appuntamento del Belli Conte Show 4.0 dobbiamo premiare, yes, chi ha scritto Rebus e il furto maschio del Ribes. Ciao Simona di Albaredo, che salutiamo.
1: Oh, e quindi a lei arriverà la mitica, pregiatissima, amatissima tessera del Club degli Ignoranti. E con questa musica meravigliosa che ci accompagna, legata all'estate, Daniele Belli, Stefano Conte, Gianluca Faccini, vi auguro ovviamente una meravigliosa giornata, 19 di agosto. Grazie per essere stati con noi. Noi ci ritroviamo domani, come sempre, a partire dalle 13 fino alle 14.
0: Ciao!
1: E adesso sono le 2 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: White Girl Wasted Anna su Company 14.4. Buon pomeriggio, Chicco.
1: Adesso che si tocca il collo.
2: Mi ha preso un colpo al collo.
0: È arrivato. A caso. Ma quanti anni hai? 58, voglio dire. Quanti anni hai?
2: Cioè, che la prossima settimana non vengo.
0: Guarda che Stefano Conte, la tua età, faceva i salti per lungo e per largo e per obliquo, tra l'altro.
2: Si vedono i risultati.
0: Si vedono i risultati. È comunque più atletico di noi messi insieme alla
2: Iniziamo.
0: Fine.
2: Iniziamo.

0: Candy Ammolo.
1: Buon pomeriggio, buon mercoledì. Mercoledì, dobbiamo ricordarcelo, caro Joe, è il mercoledì del Fuori Company.
2: Assolutamente sì, no, guarda, io già me lo ricordavo, anche perché in realtà noi aspettiamo con molta ansia questo piccolo spazio qui.
1: Il verdetto,
2: il Fuori Company, un piccolo momento che vi dà la possibilità di scegliere una canzone molto molto imbarazzante. Noi ci prendiamo le responsabilità per metterla in onda per circa 20-30 secondi.
1: Sì, cose... perché con la faccia schifata?
2: Vabbè Stefano, guarda che le canzoni del Fuori Company, guarda che potrebbe interessarti anche per il fluido, dico, metti caso che...
1: Tony Pitoni. Vabbè. Bello figo.
2: Un remix house dei Tony Pitoni.
1: Va bene, tralasciando la faccia schifata di Stefano Conte, è un appuntamento che gli ascoltatori aspettano tutte le settimane.
2: Ma
1: quasi
2: anche Stefano,
1: più di noi.
2: Ma anche Stefano Conte stesso un pochino l'aspetta, secondo me, che giustamente non vuole darci
1: l'abbiamo
2: soddisfazione.
1: L'abbiamo già visto,
2: no?
1: Più di una volta con Shazam qua fuori.
2: Lo so, perché d'altronde è così, no? I DJ ascoltano altri grandi DJ.
1: Purtarelli, di qua e di là, molto bello.
2: Va bene, dai, siamo i Pischelli, ovviamente fino alle 16 insieme, come sempre 333-2688-688, numero che tra l'altro, come dicevamo poco fa, tra poco vi servirà.
1: Intanto iniziamo con Milk and Sugar.

0: Milk and Sugar con Led Sunshine, Purple Disco Machine su Company. È arrivato quel momento lì, quindi
1: e fuori Company!
2: Quasi sincronizzato.
3: Ma che hai detto all'inizio? È
4: si
3: il...
4: apre il fuori Company.
0: Hai sonno?
2: È il mio fuori Company dopo le ferie, per quello non ero più abituato.
3: Ma che stai dicendo? Mercoledì scorso eri qua.
2: Ero qua mercoledì scorso.
3: È certo, è già una settimana che sei qua.
2: Porca miseria, come passa il tempo. Però,
3: lo so, amico mio, pensa.
2: Fa impressione questa cosa.
3: Fa tanta impressione.
2: Va bene, fuori Company, anche oggi vi diamo la possibilità di scegliere una canzone. Canzone che deve essere molto trash, deve farci vergognare e soprattutto deve far arrabbiare sia Mauro Tonello, che bello che in vacanza, che Fabio De Magistris, che è qua e ha appena distrutto la radio.
3: È qua Fabio De Magistris?
2: Credo di sì.
3: O una volta veniva a salutarci. Non passano più alcuni colleghi qui dentro. Vai. Solo quando ci sono rogne passano.
2: L'uva passa e non saluta più.
3: L'uva passa e non saluta più. E questa cosa la dedichiamo a Stefano Bosca, che ovviamente è lì a non fare niente.
2: È arrivato un piscia addosso, ma è una canzone o è una richiesta? Scusami, Cristian.
3: Non conoscevo questa canzone che si chiamava Golden Shower in realtà. Allora, 333-2688-688, proponeteci titoli di canzoni tremendamente imbarazzanti, ok? Canzoni che ovviamente noi selezioneremo, le ascolteremo tutte e poi soltanto una sola tra queste avrà la possibilità di passare, insomma, per circa 20 secondi.
2: Forse abbiamo già un vincitore. Cercate di attirare la nostra attenzione al 333-2688-688 offrendoci cose.
3: Sì,
2: tipo donne in spose.
3: No, siete bellissimi.
2: Della carne da mangiare, della birra, aperitivi, cene.
3: Insomma,
2: soldi.
3: Fate in modo che i nostri occhi riescano appunto ad individuare il vostro messaggio appena inviato. Dai, 333-2688-688. Quale canzone assai imbarazzante ascolteremo tra poco?
5: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
6: Fiscalia Mollo! Spot!
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Oh, sure.

0: lei e la sua flamenco paranoia. Arrivate un sacco di cose strane, tra l'altro oggi nel Fuori Company tutti i mercoledì vi diamo la possibilità di scegliere una canzone dal dubbio senso. Ma la prima che ha attirato la nostra attenzione è stata quella di Christian.
1: Certo.
0: Sono i Cantoscena, che già avevamo sentito un paio di volte.
1: Ma
0: canzone
1: dai.
0: Del 1983, così
1: come,
0: dicono.
1: Ma come sei colto?
0: Sono i The Thrillers.
1: Con i The Thrillers.
0: Pisciami addosso.
1: Ah, penso con Michael Jackson.
2: Io cerco il tuo liquido, forse sembra un paradosso. Che ridi, non farlo stupido.
0: Sembra la Nannini quasi.
1: Ma che stai dicendo?

0: Da loro.
1: Vabbè. Ok, va bene, tutto a posto. Sì, avevo sentito il primo ritornello, non finiva così, però va bene. Sulla mia fila, va bene.
0: Stavo per dire, tra l'altro, loro massimi rappresentanti della scena pop punk italiana.
1: Sì.
0: Ma perché non hai ascoltato tutto il ritornello? Tu?
1: È quello il bello.
0: Non è quello il bello. Quello.
1: Ma non ha detto niente. Abbiamo detto di peggio.
0: Non abbiamo mai detto di
1: peggio.
0: Abbiamo
1: mandato in onda una canzone che dice pisciami addosso. Che cosa vuoi che ci sia di peggio? Scusami.
0: Vabbè, è una roba che fanno in molti.
1: Guarda, se vuoi estemperiamo un attimo.
0: Ragazzi, scusate, davvero.
1: Ma scusate di cosa? Abbiamo mandato una canzone che si chiama Pisciami addosso.
0: Ma no, vabbè, ma già da lì... già da qui uno dice, vabbè, pisciami addosso, alla fine può essere
1: da dove
0: esce
1: la pipì?
0: Certo.
1: È un cerchio che si chiude.
0: Certo, assolutamente, vabbè, voglio dire, possiamo evitare di parlarne ancora di questa roba qui.
1: Va bene.
0: Allora,
1: c'è uno sponsor.
0: Ma
1: vuoi.
0: Dai, c'è qualcuno che ci sponsorizza anche.
1: Sì,
0: sentiamo.
1: Pensa tu.
2: Fuori Company è stato offerto da Soffri di fastidiosi problemi allo stomaco?
3: Sì. Vai in bagno ma è sempre occupato?
4: Sì.
2: Trova sollievo istantaneo con Sugherin.
3: La nostra formula avanzata ti aiuta a tornare alla tua vita di tutti i giorni.
2: Sugherin, la tua soluzione rapida e discreta per una salute intestinale migliore. Provalo oggi stesso.
5: Non trattenere il respiro durante l'inserimento del tappo. È consigliato l'uso di guanti sterili. Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 333-2688-688.
0: Bello questo tappo Sugherin, alla fine. D'altronde è tutto collegato anche con la canzone, voglio dire, metti
1: per
0: caso.
1: Evitare che ti piscino.
0: Certo, assolutamente. Sì. Dimentichiamo, ragazzi, vi prego, sforziamoci per un attimo. Abbiamo tre pezzi del nostro Millennium Mix. Subito si parte, Mary J. Blige e U2.
6: Millennium Mix. I successi del

0: Millennium Mix di oggi che si chiude con i Black Eyed Peas e la loro Don't Lie, poco prima Negramaro Mentre Tutto Scorre. Siamo partiti con Mary J. Blige e gli U2 con One.
1: Perdonami,
0: dire qualcosa?
1: Perdonami per mi vida loca. No, dicevo, tra l'altro, Don't Lie, The Black Eyed Peas è proprio un pezzo spensierato, no, per questo mercoledì 19 di agosto.
0: Da decapottabile, quasi.
1: Bravo,
0: dai.
1: Ben detto, da decapottarsi. Bravo.
0: Poverini.
1: Dai, ben ritrovati, amici. Buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, Pischelli a Mollo. Allora, prima di ricordarvi del comp'anniversario, intanto c'è un posto libero, quindi 333-2688-688. Ho trovato un articolo molto interessante, ovvero che riguarda quegli attori a cui sono state proibite da contratto delle azioni normalissime.
0: Mi dicevi che si parla di se non erro.
1: Sì.
0: No, dovrebbe.
1: Avevo detto.
0: Sono finiti i miei effetti sonori con tutte le cose divertenti.
1: Avevo detto tecnologia, ma in realtà no, era soltanto per avere la tua attenzione. Ah. Non si parla di nulla. Però magari ti interessa lo stesso.
0: Va bene,
1: quindi
0: dai,
1: attori,
0: sentiamo.
1: Allora, per esempio, Henry Cavill, ok, quello che ha interpretato Superman.
0: Sì.
1: La Paramount non ha permesso, infatti, all'attore di tagliarsi i baffi. E quindi la produzione di Justice League ha dovuto proprio rimuoverli in CGI. Per dei baffi.
0: Ci hanno sprecato la memoria di un server per renderizzare tutto.
1: Per dei baffi. Poi andiamo avanti.
0: Poi.
1: Allora, Tom Holland ha spiegato di non aver potuto sciare perché il suo contratto gli imponeva di rimanere sempre pronto per il lavoro.
0: Ah.
1: D'altronde poi se ti fai male, se ti spacchi qualcosa, raga.
0: Che poi non è che prendono 22 euro, prendono
1: infatti,
0: dei milioni per i film.
1: Non
0: puoi
1: più
0: starei
1: dire...
0: anche sul divano.
1: Appunto, figurati. Poi il contratto di Kit Harington, uno dei personaggi del Trono di Spade, gli ha proibito di tagliarsi i capelli per diversi anni.
0: Così.
1: Quindi niente parrucche, no, capelli veri.
0: Ma perché? Cioè,
1: poi,
0: il capello è la cosa più facile da mettere su un set, presumo.
1: Appunto. Anche nel caso di... quando li devi rendere pelati, a quel punto tipo li tagli a zero,
0: no,
1: cosa fai? No, ci sono delle protesi.
0: Pelati, a meno che tu non abbia una quintalata di capelli,
1: certo.
0: Se ce li hai corti come i nostri,
1: okay.
0: C'è proprio una protesi in plastica che poi viene adattata con il trucco.
1: Perfetto. Poi a Pedro Pascal e Bella Ramsey è stato chiesto di non giocare a The Last of Us prima di girare appunto la serie su HBO The Last of Us, molto probabilmente
0: per evitare di
1: spoilerarsi determinate cose. Poi Jenna Ortega ha raccontato che Tim Burton gli ha chiesto di non sbattere mai le palpebre durante l'interpretazione di Mercoledì.
0: Quello sì, ed è inquietante.
1: Sydney Sweeney ha dichiarato che la maggior parte dei suoi contratti le proibisce di praticare arti marziali.
0: Perché?
1: Poi ultime due, abbiamo finito. Margot Robbie ha spiegato che l'assicurazione del set non le permetteva di continuare a giocare a hockey sul ghiaccio,
0: okay,
1: per ovvi motivi. Mentre per quanto riguarda Ryan Reynolds, quello che ha interpretato Deadpool, non ha potuto improvvisare nuove battute durante l'ultimo film, quello con Wolverine, a causa dello sciopero degli sceneggiatori.
0: Ah, quindi quello era e quello è, punto.
1: Nel senso che sì, no, non fare modifiche, che quell'altro non c'è, non può scrivere, non può aggiungere la parola. Ecco.
0: Abbiamo parlato di cinema così a caso, ma parleremo di cinema. Presto.
1: Molto presto.
0: Sì, era un piccolo trailer. Ti è piaciuta questa cosa? A proposito di cinema, trailer, cose.
1: Mi è piaciuta, bravo.
0: Tra poco. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Il disco di Peggy Goo, siete su Company. A proposito di Peggy Goo, mi sono accorto che ha pubblicato un bellissimo post. In realtà lo fa ogni volta che viene in Italia, dove ad un certo punto ha fatto foto con i fan ed è stato ovviamente in una delle due regioni più belle in Italia in assoluto.
1: Il Friuli Venezia Giulia.
0: Puglia,
1: vero?
0: E poi ovviamente la Sardegna, però soprattutto la Puglia.
1: Perché quando hai detto Sardegna hai schifato?
0: No, no, schifato Sardegna.
1: Hai guardato in basso e hai fatto la faccia tipo...
0: Puglia e ovviamente poi la Sardegna.
1: Vedi che hai cambiato tono? Va bene, te lasciando questo.
0: Te ne accorgi solo tu. Vabbè. Spero non ci siano ascoltatori sardi dall'altra
1: sicuro
0: parte.
1: Sicuro che ci sono dall'altra parte. Comunque dall'altra parte c'è un'ascoltatrice che ci aspetta. Dovremmo avere...
0: Sonia, ciao,
1: ciao Sonia.
0: Sei per caso sarda? Sei per caso sarda?
2: No, so
0: bene,
2: so
0: doc. So bene, doc. Mi aspettavo anche un addio o qualcosa. Meno male che non l'ha detto. Va bene, allora, senti, come va? Come stai?
2: In questo momento sto festeggiando il mio compleanno con una mia amica.
0: Ma dai,
1: allora, auguri!
2: Grazie.
0: Senti una cosa, domanda tecnica: quanti ne hai bevuti?
2: Tanti.
1: Che bello.
0: Ma infatti ti percepisco.
1: Questo principio di alcolismo alle 2 di pomeriggio.
0: Però
1: dai,
0: ti posso dire, Sonia, ti percepisco un po'. Allora senti, pazzie che vorresti fare,
1: dai,
0: in questo
1: adesso,
0: stato. Adesso
1: vai.
0: La prima cosa che vorresti fare è pazza.
2: No, beh, guarda, ho mangiato pizza fritta, maniscotti, ho mangiato tutto, babà.
1: Ma aspetta, tu non sei qua, giusto? Sei da un'altra parte.
2: No.
0: Dove sei?
2: Sì, sono a Napoli.
1: A Napoli, ecco, avevo sentito un Napoli prima.
0: A Napoli,
1: caso.
0: Praticamente sì, è nell'iperuranio, lei figura.
1: Sei in vacanza,
0: tipo,
1: quindi.
0: Beh, certo.
2: Ho fatto un tour enogastronomico.
1: Sì, allora.
0: Sì, solo un tour di bevute, da quello che sì. Va bene, dai, a parte gli scherzi, Sonia, tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, in particolare dal parte nostro, ovvero i Pischelli, ma da chi ti dice anche tanti auguri alla mia sorellina, benvenuta, e ci permettiamo di dirlo, tra le cinquantenni,
1: oh,
0: da parte di Barbara.
2: Esatto. Grazie.
1: Prego. Bene, come continuerà questo pomeriggio?
0: Come,
1: cioè, continuerai a sfracellarti di bevanda?
2: Sono alcolico, sì.
1: Okay,
0: è già tanto se questa riesce a tornare. Oh, veramente, vedi Napoli e poi muori, sì. Davvero. Cioè,
1: mi raccomando, cioè, Sonia.
0: Mi raccomando, Sonia.
2: Mi lascio il fegato qua.
1: Va bene, tieni duro e tieni alta la barriera del Veneto.
0: Mi raccomando, non è che poi che finisci che ad un certo punto, che ne so, vai con un napoletano completamente a caso.
1: Fai questa fusione Veneto-Napoli.
2: No, non vi preoccupate di questo.
0: Va bene, ci fidiamo.
1: Ancora buon compleanno, ciao Sonia.
0: Ciao.

0: One Republic Runaway su Company 14:44, seconda chiamata del companniversario. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Dai, dall'altra parte abbiamo Elisabetta.
1: Ciao Elisabetta.
2: Ciao.
1: Come va? Come ti senti?
2: Bene, tutto a posto.
1: Qualche acciacco, qualcosa?
0: No,
1: oggi?
0: Vabbè, perché
2: no,
0: dovrei...
2: dai.
0: Sta benissimo.
1: No. Sei uscita dal letto con il piede destro o con il piede sinistro quando l'hai appoggiato per terra?
0: Ti ricordi?
2: Stamattina piede destro.
1: Piede destro. Brava, fortunata. Sinistro no, eh.
0: Io stamattina di testa invece, proprio. Papà, ma infatti, diciamo che è stata una sveglia traumatica.
1: Quello,
0: no, si chiama sveglia alle 4:30, mannaggia la miseriaccia.
1: Eroe
0: nazionale. Oh, guarda che io sono abituato a vivere di notte.
1: Ma è un calco in bronzo.
0: Elisabetta, tu vivi di notte?
2: No.
0: No, perfetto.
2: Fortunatamente no.
0: Bene, questo è l'importante.
1: Sappiamo,
0: va bene.
1: Che per te oggi dovrebbe essere un giorno speciale. Dici cosa succede.
2: E oggi è il mio compleanno.
1: Auguri!
2: Grazie.
0: Tanti auguri di buon compleanno da parte nostra e Pischelli, ma ovviamente da tutto lo staff di Company.
1: C'è un bellissimo messaggio che dice così: tantissimi auguri di buon compleanno alla mamma.
0: Scusa.
1: Alla mamma è la moglie più bella e brava di tutto il mondo. Non rido per il messaggio. Sono successe altre cose.
0: Sì,
1: ci fossero delle telecamere qua dentro.
0: Ma no, che sono caduto un attimo per sbaglio io. Scusa.
1: Dopo vengo
0: Elisabetta.
1: Là e ti picchio. Ti amiamo tanto. Un bacio ed un abbraccio grande. Firmato Antonio e Margherita.
0: Lo rifacciamo perché è giusto ripeterlo. Allora, tanti auguri di buon compleanno alla mamma e alla moglie più bella e brava di tutto il mondo. Ti amo tanto. Un abbraccio e soprattutto un bacio grande ad Antonio, da parte di Antonio e Margherita.
1: Così che sei bravo.
2: Grazie.
0: Scusami, no,
2: grazie,
0: la verità, c'è capito qualcosa di questi auguri? Puoi essere sincera,
2: Sì, ho capito tutto.
0: Bene, brava. Perfetto. Allora, Antonio e Margherita, immaginiamo marito e figlia?
2: Sì.
0: Ok, Margherita quanti anni ha?
2: Margherita fa 3 anni fra pochino.
0: Oh, va bene.
1: Festicciola tutti insieme stasera?
2: Sì.
0: Bene.
2: Sì, sì.
0: Allora,
2: si festeggia, si finisce di lavorare e poi si festeggia.
0: Ottimo, immagino quindi ferie già fatte.
2: Sì, dai, poi
1: Accidente.
2: Dopo a settembre magari qualche giorno.
1: Ma sì,
0: tu sei la classica persona che ha 2 settimane di ferie da smaltire, conosco bene ormai.
1: Poi godetevela adesso che siete giovani, dai.
0: Infatti, dai, Elisabetta, tanti auguri di buon compleanno, un bacio a tutta la tua famiglia, ok?
2: Grazie.

0: Tim Impala e Jenny con Dracula su Radio Company, 14:51. La prima ora è andata in velocità.
1: Sì,
0: perso qualche colpo, ho avuto qualche problematica, insomma, però diciamo portata fuori per ora.
1: Io ho una domanda da fare agli amici che abitano a Padova.
0: Sì.
1: Vi ricordate il ristorante Vita Nova?
0: Sì.
1: Esiste ancora?
0: No, si chiama Osteria del Terzo Tempo, ma
1: qualcuno
0: bisogna capire se è ancora
1: aperta. Ancora in attività questa presunta osteria Terzo Tempo. Terzo Tempo. Potete aiutare?
0: Lui?
1: Non mi ricordo.
0: Gianni?
1: Non mi ricordo. Però insomma, vabbè, non è
0: perché
1: importante.
0: Perché noi siamo abbastanza fissati
1: non
0: con
1: è
0: la
1: importante,
0: puntata
1: non è importante.
0: Di quattro ristoranti.
1: Si chiama O Vita Nova, o Osteria Terzo Tempo.
0: Ci sono ancora loro?
1: Ci sono, cioè potete aiutarci su questa osteria, questa trattoria. È importante, scusate.
0: Sì, perché vorremmo conoscerli.
1: Appunto.
0: Perché forse è l'unico modo per chiudere il cerchio.
1: Lo chiuderemo
0: e
1: questo
0: e evitare
1: cerchio.
0: Di ridere ancora della parola Moscato, che tra l'altro oggi è finita anche sul giornale, vorrei dire.
1: Certo, è vero, okay. Perché non l'abbiamo detto. Oggi è uscito un bellissimo articolo che riguarda il nostro programma sulla rivista Vivi Jesolo.
0: Esatto.
1: E ovviamente è gratuita, quindi per tutti gli jesolani è facile da reperire.
0: Recuperatela. Ci siamo noi, ci sono le nostre facce e c'è scritto Moscato, che è la parola d'ordine per la nuova stagione.
1: Che poi, non lo so, comunque c'è una piccola intervista. Amici, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!
2: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Palma con La testa gira su Radio Company. Guarda che oretta quasi precisa.
1: Dai, dai. Un minuto dopo le 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: che vedo è Elvis Crespo, il nuovo singolo si chiama La Graziosa, qui su Radio Company. Inizia la seconda ora alle 15:03 in questo soleggiato quasi.
1: Scusami se torno, faccio un passo indietro. Che vedo è 19. L'artista più ascoltato secondo Spotify. Proprio primo al mondo, l'artista proprio più ascoltato al mondo in questo momento.
0: Un sacco di roba, direi.
1: Vabbè, comunque scusami, era soltanto per dare ogni tanto per parlare di musica. Cioè, ogni tanto è giusto parlarne di musica, non solo in questo programma, ma in tutta la radio. Allora, tempo fa ho sentito delle persone, dei miei amici, che hanno deciso di fare le vacanze in Albania.
0: Ok. Va bene.
1: Tra l'altro in Albania ci sono dei posti stupendi, ci sono dei residence stupendi proprio in Albania. È chiaro che io ho sempre visto la cosa con, ma non mi vergogno nel dirlo, cioè nel senso l'ho sempre visto anche con un po' di stereotipo,
0: un po' di pregiudizio.
1: Sì, un po' di pregiudizio. Attenzione, non nei confronti delle persone, ci mancherebbe altro, anzi c'è proprio un legame proprio con la nazione Albania, con il paese dell'Albania, ma l'ho sempre visto perché ho detto porca miseria ragazzi, diciamo che il mare che trovi in Albania è lo stesso mare che potresti idealmente trovare in Puglia.
0: Sì.
1: Quindi ho detto se vuoi andare in Albania, sono praticamente all'opposto, cioè se vuoi andare in Albania tanto vale che passi l'estate in Puglia. C'è da dire che chiaramente i prezzi in Albania sono sicuramente molto più vantaggiosi.
0: Anche i denti,
1: anche tante altre cose, anche il trapianto di capelli. Dei miei amici sono stati in Albania, mi hanno mandato delle foto e io ho detto mamma mia che posto incredibile.
0: Ma perché parti sempre col pregiudizio?
1: Parti sempre con il
0: pregiudizio di qua e di là, ma non
1: e
0: credo,
1: mi rendo conto che nonostante alla fine secondo me fare questo lavoro tra virgolette, comunque parlare alla radio, ti rende anche una persona, dovresti essere una persona un pochino più di vedute un pochino più aperte.
0: Per forza.
1: E per esempio lo stesso stereotipo me l'ero fatto anche circa l'inverno scorso, parlo di 2 anni fa, quando sono andato a Bucarest,
0: okay,
1: in Romania. Anche lì ho detto che cosa ci sarà mai a Bucarest, e poi in realtà ho trovato una città incredibile. Chiaro, molto brutalismo,
0: vabbè,
1: tutto quello
0: certo,
1: che volete, sicuramente non è
0: tradizioni strane, cose che accadono,
1: tradizioni particolari, però ho detto porca
0: miseria. In
1: Italia
0: miseria, non è che siamo messi tanto meglio.
1: No, no, chiaro, però è diverso, no? E allora ho detto porca miseria, che paese, che capitale, che città incredibile, ci tornerei molto molto
0: e
1: volentieri.
0: Ti ha stupito. Quindi oggi al 333-2688-688 parliamo di tutti quei viaggi dove siete partiti con dei grandi pregiudizi,
1: sì,
0: e poi una volta passati i primi giorni avete detto ma sai che effettivamente questo posto è proprio carino?
1: Esatto, non deve essere per forza all'estero, può essere anche qualcosa nel nostro paese, perché ragazzi
0: potrei
1: molte
0: dire
1: volte
0: la Puglia quando ci sono stato io.
1: ma guarda, in realtà
0: ci sono un po' di, come possiamo dire, ci sono un
1: di
0: po'
1: differenze.
0: Di flashback che mi rimane, sono passati un bel po' di anni.
1: Non tipo sei mai stato in Puglia?
0: Sono stato in Puglia. Le sbarre alle finestre, questa cosa, io abitando in un paese dove lasciamo tutto aperto.
1: Vabbè,
0: c'erano
1: pure a Padova ci sono le sbarre alle finestre.
0: Non ero
1: dire
0: ancora stato a Padova prima di andare a Bari.
1: Vabbè, ho
0: però
1: capito,
0: va bene, quello, i parcheggiatori, i certi posti dove non puoi mettere la macchina sennò ti uccidono.
1: Sicuramente ci sono delle forti differenze, è
0: però,
1: vero.
0: Bello,
1: però
0: si mangia bene, è carino.
1: Assolutamente.
0: Il mare
1: è stupendo, esatto. Dai, 333-2688-688, quella volta che siete partiti per un viaggio, in Italia o non, e diciamo partiti con degli stereotipi, con un po' di pregiudizio, ma poi alla fine vi siete ricreduti e avete detto sai una cosa, tutto sommato ero partito io un po' così, ma alla fine devo dire che è incredibile.
0: Può essere anche
1: visto
0: un viaggio di lavoro, perché magari d'estate te lo scegli tu, ma metti
1: certo
0: che il lavoro ti manda in Messico 20 giorni e dici oh porca miseria mi uccideranno, no?
1: Esatto.
0: E invece torni felice.
1: Dai, 333-2688-688, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali.

0: I Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love su Company, le 15:10. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, fino alle 16 insieme. Oggi si parla di viaggi, di vacanza, di lavoro, quella volta che siete partiti per una meta, magari anche con un po' di stereotipo, di pregiudizio,
1: di paura, ma poi alla fine anche, forse.
0: Sì, esatto, ma poi alla fine vi siete ricreduti, diciamo. Quindi quella volta, ad esempio, mi viene in mente anche il film Benvenuti al Sud,
1: con certo,
0: Claudio Bisio. Con Bisio, e fa molto ridere, chiaramente, lo stereotipo di andare a lavorare nel Sud Italia con tutti quelli che sono i luoghi comuni.
1: Yamaya,
0: però poi alla fine, com'è che dice nel film, piangi due volte quando parti e poi quando devi andare via, che è la verità, è la verità in alcuni contesti, però sì, ecco, è un esempio che potremmo usare nel corso di questa puntata.
1: Quella frase potresti tatuartela comunque
0: in fronte, pensavo.
1: Sentiamo Domenico.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao.
2: Sì, quando sono stato trasferito a Cordenons, già sentire Cordenons dissi bah, mi avranno mandato in Svizzera,
0: no.
2: Non lo so, poi appena arrivato in stazione, le prime bestemmie della gente, Dio buon, si dice sì. Cordenons, no Cordenons. Ciao.
1: Pensa se ti mandavano a Codroipo.
0: Infatti.
1: Era peggio.
0: E là usavano. Fermiamoci,
1: ecco,
0: qua.
1: No, poi ci incastriamo.
0: Fermiamoci qua perché poi ci incastriamo.
1: Però sì, con le pronunce è un casino.
0: Beh, effettivamente sì, Cordenons, non Cordenons. Cioè...
1: Ma tanti posti così.
0: Beh, sì, invertiti. Con la pronuncia, sì. Sto pensando ad altri paesi che magari. Di cui magari viene storpiata un pochino la pronuncia, non me ne vengono in mente in questo momento.
1: Ci potrei pensare anch'io, nome di montagna.
0: Beh, nome di montagna è molto, molto più semplice.
1: Lo Zoncolan, dalle mie parti.
0: Ma senti.
1: C'è gente che muore sentendo che, cose.
0: Infatti si dice Zoncolan, ma già per esempio partendo dal nome della tua regione, no? Friuli, non Friuli.
1: Esatto.
0: Tu me l'hai insegnato perché io prima
1: e
0: sbagliavo.
1: Poi non devi dire Friuli e basta. Devi dirlo tutto, perché sennò è.
0: Certo, certo.
1: Discrimini la parte della Venezia Giulia, quindi deve essere tipo Friuli Venezia Giulia.
0: Sì. Okay.
1: Questa l'ho imparata proprio.
0: Ma la Carnia che rapporti ha con il Friuli Venezia Giulia? Tipo un'altra regione a sé, vorresti
1: essere
0: dipendenti?
1: Tu devi immaginare Narnia, entri nell'armadio, entri nel fantastico mondo di Carnia,
0: sì.
1: Che è praticamente una repubblica libera,
0: sì.
1: E da lì poi c'è tutto il resto.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay, okay.
1: Diciamo, il sud da noi inizia, per chi conosce la zona, da Gemona in giù.
0: Ah, sì, praticamente okay. Sì. Dove sei stato? Ah, in Sud Italia, vicino a Gemona. Ah, ok, perfetto.
1: Sì, sì. Ospedaletto. Così,
0: ospedaletto. No? Dai, amici, aspettiamo i vostri messaggi. Quella volta che siete andati in vacanza, perché magari anche costretti, non avete avuto libera scelta sulla meta,
1: che ha scelto la vostra ragazza così perché ha trovato su TikTok un video,
0: esatto, o il vostro ragazzo, e siete partiti magari proprio con degli stereotipi, dei pregiudizi, ma poi alla fine vi siete ricreduti. 333-2688-688.
3: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
4: Pischelli a Mollo. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga su Radio Company. Si parla di tutti quei viaggi che avete fatto dove alla partenza avevate grandi stereotipi, pregiudizi, sì, e siete ritornati felici di aver scoperto un posto nuovo che magari cioè non lo visitavi proprio per questo blocco mentale che ti eri posto tu.
1: Per esempio, io prima ho citato l'Albania ed è un posto meraviglioso e mi piacerebbe appunto magari in un futuro visitarlo.
0: Viverci.
1: Non credo. Però per esempio Bucarest, anche lì un sacco di stereotipi su Bucarest, e poi in realtà fu lo stesso Mauro, il nostro direttore, a dirmi: ma guarda, vai, fidati, perché trovi in realtà, a parte i prezzi che sono super super bassi, ma poi trovi veramente una capitale che comunque nel suo appunto essere capitale ha tanto da offrire, pur avendo magari la nomea di essere in Romania, voglio dire.
0: E Mauro ne sa, perché è un uomo di mondo.
1: Assolutamente sì, lui che viaggia molto, lui pieno di soldi, ricchissimo.
0: Sì. Case dappertutto.
1: Case dappertutto, ovunque.
0: Potrebbe ogni tanto darcene una.
1: No, io ho detto: Mauro, vado a Barcellona. Affittati una stanza, mi ho detto.
0: Schiaffo poi in testa. Va bene, c'è Federico, sentiamo.
2: Ciao Piscelli.
1: Ciao.
2: Allora, io quando sono andato a Pantelleria, è vero che avevo mio padre in sedia a rotelle e di conseguenza mi serviva una stanza e non a precipizio come l'ho trovata all'inizio.
1: Certo.
2: E mi sono detto: ma dove puntini
1: sono.
2: Mi sono trovato. E dovevo rimanere lì 15 giorni, la prima notte non vi dico come l'ho passata sveglio fuori cercando di trovare una soluzione. E sono l'estate anche le ferie più belle che possa mai aver fatto, per cui avrei dato meno 20 sotto zero.
1: Eppure,
2: a Pantelleria, e dopo ne sono uscito entusiasta. Intanto un saluto da Federico di Verona.
1: Ciao Federico, grazie per il tuo contributo. Tra l'altro devo dire una cosa: io ho sempre sentito per esempio storie molto positive su Pantelleria, però grazie Fede, così hai aiutato, ecco, anche quest'altra percezione. Dai,
0: è un'isola.
1: Sì, assolutamente, molto molto bella, tra l'altro.
0: Trapani in Sicilia.
1: Sì,
0: è tipo Lampedusa, ecco un'altra cosa.
1: Guardavo
0: bravissimo. Quattro ristoranti l'altro giorno, Lampedusa, ho detto: ma vabbè, è un'isoletta buttata lì,
1: no,
0: non c'è grande, all'aeroporto.
1: Tra l'altro, ragazzi, Lampedusa è veramente
0: bellissima.
1: Uno, molto probabilmente si parla del mare più bello che puoi trovare in Italia.
0: È molto verso la Tunisia.
1: È molto verso la Tunisia, eppure purtroppo i media, e sappiamo bene, la sempre.
0: Ed è lì il primo pregiudizio.
1: L'arrivo dei profughi.
0: Ci sono i barconi.
1: No, è vero, in realtà è un'isola stupenda. Dai, 3332688688. Quindi quella volta che avete fatto un viaggio, magari non è stato organizzato da voi, vi hanno anche un pochino obbligato, siete partiti con un po' di pregiudizio nei confronti di quella meta, ma alla fine, visitandola, vi siete ricreduti. Raccontateci.

0: con I Don't Mind su Company, le 15:29. Amici, ancora buon pomeriggio. Mete, visitate magari con un po' di pregiudizio, ma poi alla fine vi siete ricreduti in quanto avete detto: ma sai che quasi quasi non è affatto male questa città, questo paese. Poi diciamo, tutto il mondo chiaramente è bello, ci sono delle zone purtroppo meno fortunate, però se ci fosse cura e attenzione, e per esempio parlo proprio dal punto di vista archeologico, proprio in Oriente, in Asia, non tanto in Asia, cioè in Oriente, in Medio Oriente, ecco. Ci sono dei reperti archeologici che risalgono appunto alla Babilonia, alla Mesopotamia, cioè quindi a Babilonia, a Mesopotamia, cioè quel periodo lì, la famosa mezzaluna fertile, delle robe incredibili.
1: Ci interessa ancora quella,
0: certo che ci interessa, certo che ci interessa. Purtroppo molti dei reperti che effettivamente negli anni sono stati ritrovati sono stati anche distrutti apposta, quindi purtroppo quello è sempre,
1: ce lo teniamo tra noi in
0: ce lo teniamo tra noi, va bene. In ogni caso, comunque
1: tu di notte non piangi per la biblioteca di Alessandria che ha perso
0: ogni
1: un sacco
0: notte
1: di cose, cioè.
0: Ogni notte
1: anch'io una preghierina la sera prima di dormire,
0: lo so. Comunque Montenegro per esempio, un'altra meta che magari parti con un po' di stereotipo perché pensi è un paese sperduto dove non c'è niente. No, in realtà no, si beve il Montenegro. No, scherzo, no.
1: In realtà
0: c'è la baia di Kotor, Budva, montagne, mare e sicuramente anche tante città medievali, ed è un piccolo concentrato di Croazia, molto simile alla Croazia, però molte volte meno considerato rispetto appunto alla Croazia stessa.
1: Ok, Montenegro.
0: Montenegro. Vabbè, poi per esempio Macedonia del Nord, no? Vacanze in Macedonia, perché no? Uno dice, perché no? Perché in realtà ha tantissimo da offrire: laghi, montagne, natura, città storiche e costi relativamente molto molto bassi, ed è una di quelle destinazioni che chiaramente potrebbero diventare anche la vostra destinazione, chi lo sa?
1: Siamo diventati un'agenzia di viaggi.
0: Noi siamo diventati un'agenzia di viaggi, però effettivamente uno non ci pensa mai alla Macedonia del Nord, no? Cioè,
1: perché dovresti andare in Macedonia?
0: Perché dovresti andare in Macedonia?
1: Altri stereotipi, tipo su Londra che piove sempre. Non è vero, quando sono stato io di 4 giorni, 2 è piovuto.
0: No, in realtà il tempo è ballerino, come
1: sì,
0: si dice.
1: Un po' sole, pioggia.
0: Quindi diciamo
1: neve.
0: Che portarti un ombrello sempre in borsa o in zaino funziona, ecco.
1: Non è malvagio. Dipende con chi voli, però.
0: Assolutamente, certo.
1: Dove devi ficcarlo in qualche modo. 333-2688-688, quei viaggi che in qualche modo vi hanno stupito e vi hanno fatto ricredere sulla destinazione, perché quando siete partiti avete detto: boh, ritornerò, mi piacerà, non lo so, vogliamo le vostre esperienze.

0: Jubel, si chiama Ocean House su Radio Company. Ancora un po' di stereotipi in giro per il mondo, quelle cose che ci bloccano per andare a visitare un paese, cose o addirittura viaggi lunghissimi.
1: Ne ho
0: e
1: due.
0: Video che vediamo su internet, tipo in India andresti mai?
1: Beh sì, sì sì sì, ma in realtà sì,
0: tagliano
1: ci andrei.
0: Tagliano la carne con l'unghia dei piedi.
1: Negli anni, guarda che negli anni 70 andare in India era proprio una moda, cioè sì. Il viaggio mistico, gli stessi Beatles,
0: ti
1: e
0: mandavano
1: non solo.
0: In India.
1: Ti mandavano in India, due paesi al volo, l'Armenia ad esempio, che cosa c'è in Armenia? In realtà ci sono monasteri spettacolari, montagne, cucina molto molto particolare e comunque una storia millenaria con dei paesaggi anche incredibili. E poi la Georgia molto lontana, sicuramente anche complicata da raggiungere per certi versi, però ci sono montagne, il Caucaso, il Mar Nero e una cultura anche in quel caso gastronomica sicuramente notevole.
0: Guarda, un giretto nel Mar... no, era il Mar Rosso, scusami. Qual è quello
1: che ha separato Mosè? Super salato?
0: Quello super salato.
1: È Mar Nero.
0: Mar Nero? Mi quello pare... che tu puoi sederti praticamente è la concentrazione di sale.
1: O è il Caspio?
0: No. O Mar Rosso.
1: O che Caspio? Non ne ho idea, non
0: grande
1: mi ricordo.
0: Dilemma. Facciamo un piccolo summit per capire qual è. Mar Rosso o Mar Nero?
1: No, il Mar Rosso no. Il Mar Rosso è un'altra roba. No, il Mar Rosso è quello della Bibbia, Mosè lo separa, eccetera.
0: Quello.
1: No, non è salato. Oh, è salato pure quello.
0: È salato quello. Quello è molto salato.
1: Sì, adesso capiamo.
0: È tipo quando faccio la pasta io e mi cade troppo sale.
1: Mar Rosso, anche in quel caso.
0: Sì, sì, sì. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia
2: Mollo! Spot! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Per questa pubblicità 0824 43732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: sì. Siamo forti comunque nel nostro lavoro. Grandi. Vabbè, ma allora, per provocarvi un po', noi lo facciamo per quel motivo lì. Allora, abbiamo detto, cioè ci siamo domandati, ma qual era quel mare, quel lago?
1: Mar Rosso, Mar Nero?
0: No, o Mar Caspio, il più salato in assoluto? Nessuno dei tre.
1: Guarda, ti faccio sentire un po' di così.
2: È il Mar Morto.
1: Ok, va bene, poi...
3: Ciao Pischelli, sono Pietro da Ferrara, ciao a tutti.
1: Ciao.
3: È il Mar Morto.
1: Mar Morto. Va bene, e poi l'ultimo arrivato.
4: Ciao Biscuits, il Mar Nero è dove si stanno picchiando come fabbri tra russi e ucraini.
1: Come fabbri.
4: Dove c'è anche la Turchia, dove c'è lo stretto dei Dardanelli, da non confondere con i Tarzanelli. Che bontà.
0: Ma come che bontà? Chi è che mangi Tarzanelli?
1: Allora, visto che siamo degli ignoranti incredibili.
0: No, vabbè, tanto abbiamo finito, inutile fare domande.
1: Io lo voglio fare al 333-2688-688, vediamo quanto siete colti là fuori. Si dice edile o edile? Si dice utensile o utensile? Vogliamo capire se dall'altra parte, in termini di accenti...
0: Indizione corretta.
1: Oh,
0: si dice parabrezza o parabrezza?
1: È parabrezza. Ah, scusa, non dovevo dirlo.
0: Eh no, grazie.
1: Vabbè, fate finta di non aver sentito e rispondete a questa domanda al 333-2688-688.

0: quasi stati al gioco. Senti qua.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: È questa piramide o piramide?
2: Dai, vabbè.
0: Grande dilemma. Poi l'ultimo.
3: Si dice di là.
2: È di là.
3: Ciao Piscali.
2: Ciao,
0: e
2: bello.
0: Poi Gabriele chiude con: si dice idiota o idioti? In questo caso siamo idiota. In due.
2: No,
0: idiota,
2: solo Chicco. È una sua idea, non mia.
0: L'hai approvata, però. Hai detto grande mossa, la rifacciamo. Dai, senza vedere la colpa a me. Tra poco. Your summer, your experience. Piscali Amolo on Radio Company.
2: Piscali Amolo. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: tattici nucleari ci portano alla fine della puntata di oggi, la penultima prima della tua dipartita.
1: Ma che penultima? La terz'ultima, oggi è mercoledì. Certo che tu sei completamente scemo.
0: Oggi siamo
1: il
0: fuori proprio.
1: Il cervello è crazy.
0: Però è vero che vai in ferie la prossima settimana. Almeno quello.
2: I piscalli di Radio Company.
1: Ah, guarda un po', la precisione. Le 16.
3: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: The Bullseye Magnetic qui a Radio Company, pronti per iniziare una nuova puntata della versione più o meno
1: disponibili, diciamo.
0: Sì, dai, ci proviamo. Degli usati sicuri, dicevo, brutti ma simpatici, che poi nella versione estiva che si protrarrà, immagino, fino perlomeno alla prima, massimo alla seconda settimana di settembre, si chiama invece Brutti ma in costume.
1: Va bene, molto bene. Allora mettiamo la sigla.
0: Dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Sente bene la mia voce?
1: Sassà, prova, fai sassà.
0: No, perché Andrea Rossini mi ha detto che mi sente un po' diverso.
1: Lo so, è umido qua dentro, sai che l'umidità qualche modo
3: sembra dentro una scatola.
1: In qualche modo intacca un po' la qualità microfonica.
0: Sembra dentro una scatola? Così si sente meglio.
1: Faccia l'accento svedese, scusi.
0: Esatto, sì. Pronto? Fantozzi, è lei. Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao, ciao. Amici agostani che, insomma, magari ci avete scoperto la prima volta e avete già cambiato la situazione. Incredibile.
0: Cioè, no, ma... oppure ci avete scoperto, state pensando, ma sti due qua.
1: Cosa ci fanno qua? Ce lo domandiamo anche noi.
0: Esatto, esatto. Quando li hanno mollati? Quando è che hanno aperto le porte?
1: È vero, va bene.
0: Molto tempo fa.
1: Bene, allora, fino alle 18, brutti ma in costume, direi di partire anche perché comunque c'è il nostro motto, che è sempre zero problemi
0: e zero discussioni.
1: Esatto, e allora partiamo.

0: Chris De Serrandi con Good Old Days.
1: Questa cosa che ti sto per raccontare potrebbe essere una cosa un po' da noi, diciamo, nel nostro stile, no? Che lanciare una sorta di provocazione, raccoglierla, poi accettarla e quindi magari anche fare una brutta figura, ma aver utilizzato la sportività, diciamo.
0: Beh,
1: no?
0: In quanto a brutte figure, noi voglio dire, non siamo secondi a nessuno.
1: Sì, sì, sì. Allora, grande Thomas Chacon, che allora medaglia d'oro sfumata per un centesimo di secondo, cioè un centesimo, pochissimo, cioè una roba proprio un capello, ok? E giustamente lui, insomma, per darsi uno schiaffo da solo, ha scritto: andarci vicino conta solo a bocce. Ora, tu sei un personaggio molto noto, sei un personaggio, insomma, sei un campione, ok? Sì. E il tuo post non viene ignorato, tant'è vero che la Federazione Italiana Bocce gli ha risposto e gli ha detto: guarda, ti apprezziamo tantissimo, visto che hai citato il nostro sport, vieni ad un prossimo evento federale, così giochi a bocce con noi. E lui ha risposto: accettato.
0: Ah sì?
1: Ha accettato. Lo vedremo giocare a bocce.
0: Sai se magari tipo si iscrive così e vince, vince il campionato italiano?
1: Eh sì, ma lì con la coppola anche, tra l'altro.
0: Tra l'altro, chiaro, anche con il bicchierino di vino.
1: Sì, e le braccia dietro, insomma.
0: Un paio di bestemmie così buttate lì.
1: Adesso non esageriamo.
0: No, nelle bocce, dai.
1: Si conta?
0: Bocce a carte. Cioè,
1: bocce a carte,
0: la bestemmia è accompagnatoria proprio del gesto.
1: È proprio descritta nelle regole della federazione.
0: Assolutamente, assolutamente. Gli fanno l'esame prima,
1: a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness?
3: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: C'era anche Irama nella puntata di oggi di Brutti ma in costume qui a Radio Company. Allora, tu hai dato una definizione perfetta sì. per la notizia che stai per raccontarci. Quindi sì. cose che non dovrebbero stare lì.
1: Cose che stanno dove non dovrebbero stare.
0: Dove non dovrebbero
1: essere. È una rubrichissima questa delle nostre. Allora, la prima c'è questo Ford Raptor che è un pick-up, sai, di quelli grandi, proprio a Maragano, che è a Porto Cesareo, quindi area dove non si possono parcheggiare pick-up, cioè proprio sulla sabbia.
0: Ci fanno nascere i bambini a Porto Cesareo.
1: No, è una spiaggia bellissima. C'è questa, su questa sabbia c'è proprio bello cazzuto lì parcheggiato sto pick-up che è 5.000 euro di multa.
0: 5.000?
1: Insomma, sì, dai. Ci
0: 5.000?
1: Sta, sì, c'era anche proprio a fianco il cartello, proprio il divieto di poteva parcheggiare.
0: Quindi l'ha fatta proprio, è sporchissima, diciamo.
1: Assolutamente sì. La seconda invece a Ischia, ok, è stato trovato un resort, un resort è un po' troppo, però è una struttura di 32 metri quadrati, ovviamente per abitarci, per affittarla, abusivissima, addirittura talmente abusiva che per renderla meno evidente l'avevano coperta con la rete mimetica, sai quella che usano i militari per nascondere i carri armati?
0: Sì, la vedi quando fanno i servizi della guerra in Ucraina.
1: Bravo, esattamente, quella rete lì tutta coperta, però i militari l'hanno scoperta lo stesso sta cosa. Allora vengo, 5 metri cubi di terreno sbancato, 120 metri di condotte idriche abusive e collegamenti elettrici realizzati all'interno di una grotta naturale.
0: Ah, ok.
1: Cioè proprio ci hanno messo proprio del loro.
0: Sì, l'hanno violentata la natura.
1: Bravissimo, ma anche perché è pericolosa sta cosa, perché l'area è classificata a rischio frana molto elevato, R4, cioè per la serie come ti muovi, sei tipo...
0: Sì, infatti. E tu sei convinto di essere andato in vacanza con uno scorregione, in realtà è l'isola.
1: È la frana, sì. Con Radio Company.

0: Body of My Loud Luxury, e adesso ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura il Medio Oriente, l'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Secondo fonti vicine al regime citate dal Financial Times, tra i paesi nel mirino ci sarebbero Bulgaria e Cipro. Teheran avrebbe anche esaminato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, e Teheran avverte i paesi del Golfo: un'eccessiva presenza nel Golfo di aerei militari sarebbe difficile da giustificare. A tra poco.
2: Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Non ricordi I Cry di Florida?
1: No, però mi ricordo di Florida. Ti ho mai detto che io...
0: Perché te l'ho detto?
1: Florida l'ho visto, l'ho visto dal vivo. Che tra l'altro c'era Florida, ma c'era anche MGK. Te l'ho mai detto? Te l'ho mai raccontato?
0: Di Machine Gun Kelly no.
1: Machine Gun Kelly? No. È vero, sì, sì, esibì Machine Gun Kelly. Non era ancora praticamente quasi nessuno.
2: Non eri ancora nato.
1: Mentre Florida era già, diciamo,
2: era già un tipo tosto,
1: sì,
2: diciamo.
1: Uno di me avevo già il suo poster nella cameretta.
2: Ok, perché abbiamo detto I Cry di Florida? Perché ricorda moltissimo, infatti, il sample è lo stesso. Di una canzone ancora più vecchia, tra l'altro, molto più lenta.
1: Sì.
2: Di I Cry.
1: Quante ne sai,
2: boh, no, in realtà no, perché non mi ricordo quella proprio originale.
1: Ma in realtà tu le canzoni dove c'è la parola cry, cioè ti attirano, nel senso, tu sei un sentimentale.
2: Sono anche un tipo molto avvezzo ai supermercati, quindi ci sta.
1: Beh, sì.
2: Va bene, facciamo una piccola pausa e tra poco sarà quel momento lì.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.

0: Bossa Nostra di Gaia qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove arriva quel momento
1: lì,
0: quel momento lì, là.
1: E partiamo dalla tua esigenza, caro Stefano.
0: La mia esigenza, stavamo parlando, ma ne parliamo molto spesso, più che altro con Joe dei Pischelli, perché lui è pieno di abbonamenti.
1: Sì, tantissimo.
0: Cioè lui c'ha
1: ottimo rappresentante della generazione
0: Netflix,
1: Z.
0: Prime, sì, Paramount,
1: no.
0: Disney Plus.
1: Sì.
0: Poi ne ha forse un altro paio.
1: Credo abbia anche Spotify.
0: Spotify, quelli musicali. Sì. Tu hai Tidal, che è dal punto di vista musicale. Io in realtà dal punto di vista musicale no. Zero.
1: Non ascolti musica.
0: A pagamento. Sì. Ascolto la musica che piace a me. Ok. No, in realtà ho Amazon Music. Che non è quella a pagamento, però sei limitato in certe cose, non c'è la pubblicità, però puoi ascoltare. Hai alcune limitazioni, ma puoi ascoltarla.
1: Allora aspetta, io c'ho Dropbox.
0: Dropbox, ok.
1: Ho in abbonamento, per forza, lo uso per lavoro.
0: Eh beh, sì.
1: Poi c'ho. Aspetta, sì.
0: Escort Advisor.
1: Quello sì, doppio abbonamento.
0: Esatto.
1: Guarda che facendo così, però, cioè, sei tu che poi dopo dai là agli ascoltatori.
0: No,
1: dopo
0: in realtà.
1: Premessa per i pervertiti.
0: Nasce tutto dal fatto che io, fino all'anno scorso, per guardarmi la mia squadra del cuore nel calcio, avevo l'abbonamento a Now TV per guardare la Serie C.
1: Mm-hmm.
0: Siamo stati bravi.
1: Sì.
0: Quest'anno facciamo la Serie B.
1: E quindi?
0: Che però non c'è su Now TV.
1: Aia, come fai?
0: E quindi sono dovuto andare in cerca. Sì. Sto ancora cercando di capire. In realtà.
1: Sta bussando alle porte dei vicini di casa. Che ce l'hai tu un abbonamento? Che così me la vedo?
0: No, sto cercando il pezzotto. No, sto scherzando. No. È illegale, ragazzi. Il pezzotto, no, in realtà c'è la possibilità con Prime.
1: Sono proprio quelli che dicono che è illegale che poi lo fanno.
0: Esatto. No, non lo farò assolutamente.
1: Va bene.
0: E allora ci è venuta la curiosità.
1: Così, dai, 333-2688-688 WhatsApp, scritti e vocali. Che cosa ci avete in abbonamento?
0: Escluso ovviamente, cioè, tipo il cellulare, stiamo parlando proprio di abbonamenti
1: di servizi,
0: cioè,
1: servizi,
0: quindi,
1: sì.
0: Intelligenza artificiale, musica,
1: sì, c'è anche quello,
0: film,
1: vero.
0: O serie TV, è vero che tu sei abbonato,
1: c'è anche
0: vero.
1: Quello, sì,
0: a Claude,
1: sì, mi serve per compensare, diciamo.
0: Jean-Claude,
1: sì.
0: No, Jean-Claude è quello della Jalapas.
1: Dai, allora 333-2688-688, scritti e vocali, ci piacerebbe sapere, così giusto per farci un po' gli affari vostri, di quali servizi in abbonamento state più o meno usufruendo, perché poi sai che poi ci pensi e vai a vedere che sono molti di più di quelli che pensavi.
0: Sì, pensi di averne meno
1: e poi scopri che magari c'è neanche qualcuno che magari non ti serve più. E quindi lo facciamo per voi. Hai capito? Così
0: scremiamo.
1: Magari risparmiate un po' di soldini. Dai, 333-2688-688, quali servizi in abbonamento state utilizzando?

0: carta o dal conto corrente ogni mese.
1: Fai 3 mesi gratis, poi vediamo.
0: Sì, esatto.
1: Ogni tanto inserisci i dati della carta di credito.
0: Li devi inserire.
1: Sai che ieri sera ho passato tipo un'ora a cercare di disabilitare un account Spotify di una persona che aveva una mail precedente,
0: sì,
1: che, della quale si era completamente dimenticato, e all'interno della quale aveva fatto un abbonamento, quello premium, sai che per i primi 3 mesi è gratuito. E quindi a un certo punto la mail se l'ha dimenticata, ha cominciato il pagamento, a partire il pagamento,
0: sì,
1: è tipo da aprile che addebitavano soldi per una cosa che in pratica non veniva mai utilizzata.
0: Lo sai che queste sono le storie che di solito quando uno le racconta dice un mio amico, in realtà sono esperienze dirette.
1: No, non era roba mia.
0: Hai usato la mail che usi per i siti porno, eh? Dillo, confessa.
1: Ciccio bello 81. Va bene, allora Sky e DAZN per vedere tutto il calcio, Alberto.
0: Ma lo sai, sai avere Sky e DAZN vuol dire, cioè, spendere tipo 80-90 euro al mese?
1: Vabbè, ma se uno gli piace il calcio, che deve fare?
0: Ho capito, ma sono 1200 euro l'anno.
1: Vabbè, se ti piace il calcio, che devi fare? Se no, vai allo stadio.
0: Spendi meno se vai allo stadio.
1: Non ci credo proprio.
0: Assolutamente.
1: Guarda. No, non ci credo. Ciao, io ho YouTube Premium, forse uno dei pochi, Marco. Non lo so quanti. Però YouTube va forte, eh. Cioè, c'è un sacco di cose che da altre parti non trovi.
0: Chiaro, però non so che tipi di servizi in più ti dia il Premium. In questo momento mi manca.
1: E intanto niente pubblicità.
0: Beh, sì.
1: E
0: sicuro.
1: Questa è una cosa fondamentale. Sì. Ti dico la verità, mamma mia.
0: Già una
1: mia.
0: Bella rottura di balle.
1: Sai che potremmo fare anche noi? Cioè, se tu paghi brutti ma simpatici, noi non facciamo la pubblicità.
0: Ma madonna, questa è un'ideona. Aspetta che me la scrivo.
1: Vabbè.
0: Dobbiamo aprire un conto corrente postale.
1: No, lascia stare. Allora, nessun abbonamento, ma hai avuto, vi sto ascoltando dalla Croazia. NFM stranamente prende. Ciao dal Mazza e Marlin.
0: Grande.
1: Beh,
0: Mazza.
1: Croazia, sì, ogni tanto quando facciamo così. Così arriva.
0: In realtà dipende dal tempo.
1: Dipende dal tempo, sì. Pago degli abbonamenti a Udemy per i corsi online, oltre a Netflix, Claudia. Poi io Office 365 in abbonamento. 365 in abbonamento.
0: Cosa 365?
1: L'Office.
0: Ah, Office.
1: Microsoft.
0: Non avevo capito.
1: Scusa.
0: La parola Office.
1: Office 365, non riesco a dirlo. In abbonamento e lo pago, oltre alla suite per sviluppatori di Google.
0: Ok, me lo ripeti?
1: No.
0: Office?
1: No. Amazon, Netflix, Cobuz, OpenAI, Anthropic, Massimiliano.
0: Ah, Massimiliano, minchia, 2 soldi li spende al mese,
1: Sì. Tra lavoro e non credo di aver accumulato almeno 15 servizi in abbonamento. Mi sa che è ora di fare un po' di pulizia.
0: 15 mi sa che sono un po' tanti.
1: Sono soldi. Allora, 333-2688-688 WhatsApp, scritto e vocali, servizi in abbonamento, amici.

0: Macarena, Baby K, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: è stato fermato il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, Cosenza. La misura al termine di un lungo interrogatorio concluso stamane. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. A più tardi.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
11: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Bruno Mars, On My Soul, qui a Radio Company, in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se avete abbonamenti a piattaforme, insomma abbonamenti extra.
1: Sì, allora Federico ci ha messo un po' di tempo, ha fatto una lista completa, è uno tosto. Federico di Verona, questi sono quelli che mi vengono in mente. Allora, Disney Plus, Amazon Prime, ok, Netflix,
0: sì,
1: Apple Cloud, Sky, vabbè, poi connessioni internet, eccetera, vabbè, a casa. Quello. Poi My Hyundai.
0: Dovrebbe essere My Hyundai
1: dell'applicazione della macchina. Ma la paghi quella?
0: Vabbè, sì, se no la macchina non si accende.
1: La via è gratis.
0: Non va in moto.
1: Ma no, è gratis.
0: Per adesso.
1: Ah, per adesso, dice. Adesso è un abbonamento che la mia.
0: Esatto.
1: Va bene. Easy Park e poi Truecaller per le telefonate indesiderate.
0: Easy Pork.
1: No, Easy Park.
0: Ah, Park. Scusa. Ho capito male io. Easy Pork.
1: Sì, ho capito male io, figuriamoci. Sei come la nonna che quando non vuole sentire non sente.
0: Ma hanno fatto un buono, nonna.
1: Esatto, va bene, dai. Sono praticamente le 17, grazie per i vostri messaggi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Lenny Kravitz, The Chamber, qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove adesso parliamo di cinema e grande cinema, direi, associato a modellismo.
1: Esattamente. Allora, se alla fine delle ferie vi avanzano un po' di soldini, giusto così, dovesse capitare.
0: Quanti?
1: Adesso vi spiego. Il 4 settembre esce il modello Lego, ok, della Batmobile di Batman Returns, la pellicola del 1992 dove c'era Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne.
0: Sì, poi c'era Danny DeVito che faceva invece il pinguino, uh-huh, e c'era Michelle Pfeiffer, strepitosissima e bellissima, che faceva Catwoman.
1: Esattamente. Tra l'altro questo è un modello un po' particolare perché riporta anche una piccola, una mini figure di Batman con un mantello da un design che è proprio, cioè, unico. Ok, quindi è un modello da collezione, soprattutto con questa mini figure di Batman.
0: E quanto costa? Perché alla fine non
1: quanto costa questa Batmobile che ha 2269 pezzi?
0: Sono tanti,
1: Sono tanti. Infatti è un modello, l'hanno definito come un modello complesso, perché poi sai che la Batmobile, cioè, non è una cosa che resta lì fissa, cioè si apre tutta, fa delle trasformazioni, quindi insomma è anche un modello un po' complicato, sia da realizzare che poi anche da gestire, che non è facile. Comunque costerà non tantissimo, devo dire, per una scatola
0: Lego da collezione,
1: per un Lego da collezione. Siamo a 209,99 euro.
0: Beh, insomma, dai.
1: Ok, esce venerdì 4 settembre, 209,99 euro, ma fino a domenica.
0: Come poi aumenta. Ti danno anche il divano?
1: Sì, esatto.
0: Poltrone e sofà, uguale.

0: Joel Corby, la sua Whisper qui a Radio Company, brutti ma in costume. Allora vorrei che gentilmente facessi sentire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici la battuta che hai fatto a microfoni spenti sulla Batmobile.
1: Era quella con la quale hai ricchissima.
0: Sì, però per un attimo hai pensato.
1: Sì, ho riso.
0: Hai pensato di usarla come chiusura della
1: notizia. No, zero, ci mancherebbe. No, semplicemente prima dell'intervento stavo sorridendo e tu mi hai detto: ma perché sorridi?
0: Cosa c'hai da ridere?
1: Perché è venuta in mente una cosa vecchissima, anche un po' così scontata, no?
0: Cioè, esatto.
1: Perché la Batmobile non si accende più? Perché scarica la batteria.
0: La batteria, certo. Ci sta.
1: E c'è Robin che dice: cos'è un'atteria?
0: Un'atteria.
1: Vabbè, basta, dai, ti prego, non fammi fare queste cose. Poi dopo veramente la gente pensa malissimo.
0: Sì, ecco. Ma fa bene, tra l'altro.
1: Fa bene, vabbè. A tra poco.
2: Brutti, ma in costume. Su Radio Company.
3: Radio Company Live 2.

0: Scaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Thief, parlare d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove adesso parliamo di automobili.
1: No, codice della strada.
0: Vabbè, ha a che fare con l'automobile.
1: Non lo so dove vuoi puntare, dove
0: sì,
1: vuoi arrivare.
0: Alla fine,
1: tu,
0: quando c'è, so, ci sono so, in mezzo le automobili, ti si accende una lampadina.
1: I fanali, mi sì, si accendono, certo, è ovvio, no? Allora, di scrittura del codice della strada c'è un passaggio fondamentale che riguarda la possibilità di prendere la patente a 17 anni.
0: 17?
1: Non è un foglio rosa, ok? Ma è una sorta di guida assistita. Cioè, tu hai una patente a 17 anni che è effettivamente valida,
0: sì,
1: però devi guidare a fianco ad una, con una persona a fianco che abbia almeno 24 anni, non abbia precedenti legati, insomma, a reati sulla strada, quindi
0: che abbia
1: stato di ebbrezza, cose così.
0: E che abbia, insomma, la patente, soprattutto.
1: Cioè, ovviamente deve avere la patente, questo era abbastanza scontato. Si tratta del recepimento di una direttiva europea, ok? Che è stata approvata il 21 ottobre, ma potrebbe entrare in vigore effettivamente in Italia tra 3 anni probabilmente, e quindi, insomma, non è una cosa che succederà qui a settembre, insomma ci vorrà ancora del tempo, per cui bisognerà un po' capire esattamente come fare. In Italia stanno anche discutendo sul fatto di poter permettere ad un 17enne di guidare anche un autocarro.
0: Un autocarro. Perché? Per andare a lavorare?
1: Perché c'è un po' di carenza, e questo è vero.
0: Di autocarri?
1: Non di autocarri, ma di persone che guidano gli autocarri.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? E quindi, insomma, stanno cercando di capire se è possibile abbassare la soglia d'età per questa cosa qui. Non lo so, mi sembra un po' prematura. Cioè, prima impara con la macchina, insomma, diciamo, no?
0: Sì, anche perché
1: una persona, vai calmo, tranquillo, poi vai con l'autocarro.
0: Anche
1: secondo
0: perché
1: me
0: l'autocarro di solito è una roba tipo pick up, una cosa del genere, un furgone da lavoro.
1: Sì,
0: voglio
1: sono
0: dire,
1: quelli un po' più grandini, cioè non è il classico furgone, quello che guidi con la patente B. Cioè l'autocarro è una cosa più pesante, addirittura credo che ci vogliano anche le abilitazioni, quindi insomma non è una cosa semplice.
0: Se va avanti così gli fanno fare la patente a 15, gli fanno guidare l'auto articolato, hai capito? Cioè, col cuscino sotto al sedile per arrivare al volante.

0: Abbiamo delle precisazioni da parte degli ascoltatori che sono informati. Allora, primo aspetto riguarda il fatto che in Italia la patente in qualche modo 17 anni esiste già, ma è una guida accompagnata, almeno qui leggo nell'articolo.
1: Si può accompagnare solo.
0: Sì, mentre con queste, diciamo, con questo recepimento diventa a tutti gli effetti una patente.
1: Sì.
0: Ok, quindi insomma così, sentiamo.
2: Ciao compagni, no? L'autocarro e il camion. Si guida con la patente C, io l'ho conseguita all'età di 31 anni e secondo me è scelta un po' prematura darlo a un 17enne, anche se il camion va piano, 90 km orari, massimo, però è davvero enorme, quindi ci vuole una certa maturità, almeno 22-23 anni.
0: Ok, va bene.
1: Siamo d'accordo fondamentalmente.
0: Sì. Sentiamo.
3: La guida assistita in Italia c'è già, ma 17 anni la puoi fare, la puoi inserire nel tuo, diciamo, libretto tre persone che guidano con te, non puoi portare passeggeri e basta, ma c'è già.
0: Ok, va bene.
1: Infatti allora... l'avevo fatta anch'io all'epoca. Cosa? Tre persone, avevo messo Michael Schumacher, poi avevo messo Jos Verstappen e Ayrton Senna, che poi è venuto a mancare, l'ho sostituito con mio papà.
0: Vabbè, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
4: Parliamo di economia. L'inflazione nell'Eurozona ha registrato un aumento a luglio, raggiungendo il 2,9% rispetto al 2,8% di giugno. Il dato è stato confermato da Eurostat. Anche nell'intera Unione Europea si è osservata una crescita, con l'indice che è passato al 3% dal precedente 2,9%. In Italia l'inflazione a luglio si è attestata al 2,9%, mostrando un lieve calo rispetto al mese di giugno. A tra poco con il meteo.
1: Il cantante Salmo è stato ricoverato in ospedale a Catania nei giorni scorsi per problemi di salute. Successivamente è finito nella bufera per aver raccontato di aver avuto una recidiva di un carcinoma basocellare, affermando: ho messo le creme solari e il risultato è il cancro alla pelle. Poi ha condiviso un video su TikTok in cui ha mostrato senza filtri una cicatrice sul volto vicino alle tempie, spiegando di essersi sottoposto all'asportazione chirurgica. Sentiamolo con Mace e con la pesce Cattive abitudini. Radio.

0: Cattive abitudini in Mace, Salmo e Colapesce qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Esatto, tra poco invece arriverà anche il nostro appuntamento classico con Cervelli in Fuga.
1: Yeah.
0: Un appuntamento che non è buttato lì, cioè non è che lo facciamo a caso, lo facciamo per insomma
1: provare
0: a regalare 50 euro di buoni carburanti a San Marco Vetroali e rendere un po' più felice qualcuno, diciamo
1: la verità.
0: Un ciccinino quell'attimo, restate lì.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati, così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Bessemer per il rifornimento in velivoli USA. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno a 2 euro e 10 centesimi al litro, la benzina ad un soffio da 2 euro, sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irna Mudra, subito rimossa. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di due alpinisti scomparsi nel 1992. Si tratterebbe di due scalatori belgi di 39 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: C come Company. C come C Radio.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Beatles, il disco di Alesso qui a Radio Company, Brutti ma in costume, e adesso finalmente Cervelli in fuga. Wow wow wow.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Senti, prima di frullare la carne, aspetta che chiuda il
2: rullo
0: microfono.
2: Di tamburi. No, l'ho fatta apposta.
0: Va bene, allora, Cervelli in fuga ha tre categorie rimaste: pedagogia, citazioni celebri e monumenti europei. Perché? Perché con queste potreste vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che ovviamente ringraziamo e grazie. Insieme a loro ricordiamo a voi la F101, la benzina speciale, che protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione, riduce gli attriti interni, limita le usure e quindi vi dà anche alla fine minori costi di eventuale manutenzione. Il vostro motore sta meglio.
0: Sta meglio.
2: Eh sì.
0: Sì, sì, molto bene. Allora, 3332-688-688, WhatsApp scritti, ovviamente non vocali, per mandarci la vostra categoria preferita, quella che volete utilizzare per giocare, scelta tra pedagogia, citazioni celebri oppure monumenti europei.
2: Sì.
0: Vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, che sarà anche quella che dovete aver scelto voi per forza, altrimenti non possiamo chiamarvi.
2: Yeah.
0: Vi daremo tre opzioni di risposta, A, B o C, e se la risposta è quella giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Pedagogia, citazioni celebri o monumenti europei al 3332-688-688.

0: Proprio il tacata, il tacata. Boro, Martin White e Taka Broia. Si giochi la provvista alla
1: Andrea.
0: Ciao, ciao, stai lavorando?
2: Sì.
0: Sì, ecco, vedi. Certo.
1: Tu in che periodo dell'anno riusciresti ad andare in vacanza, ammesso che tu ci vada?
2: Fine novembre, da fine novembre a primi metà febbraio.
0: È giusto il periodo dei monsoni, diciamo.
1: Sì,
0: quelli,
1: no, ma
0: in spiaggia si sta bene in quel periodo.
1: Ma anche
0: lì.
1: Un giretto alle Maldive in quel periodo, sì, forse anche riesci a farte.
0: Va bene. Allora, Andrea ha scelto la categoria citazioni celebri. Quindi bene. A questo punto tocca a te.
1: Sto per farti la domanda, Andrea. Quindi ti farò la domanda della categoria citazioni celebri, che è quella che hai scelto. Ti darò le tre alternative di risposta, poi dirò via con il tempo. Da lì hai 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Perfetto.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria di oggi, che è citazioni celebri. Andrea, la domanda è questa: chi disse essere o non essere? Questo è il problema. A. Amleto. B. Otello. C. Lady Macbeth. Via con il tempo.
2: A.
1: Amleto?
0: Amleto, esatto.
1: Proprio lui, Amleto, con il teschio in mano, dice essere o non essere. Questo è il problema.
0: Se non sbaglio, non era esattamente così la frase, ma oggi è riportata in questo modo.
1: In che senso?
0: No, ho questa sensazione, questo ricordo vago delle scuole.
1: Cazzo, ne sei tu di Shakespeare? Scusa, adesso vieni a fare il professorone. Andrea ha vinto.
0: Bravo Andrea. 50 anni di buoni carburanti a San Marco Vetroli. Che ti arrivano a casa molto presto. E ovviamente è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Grazie, Andrea. Buon lavoro. Ciao.
3: Ciao. Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. No, beh, buono. Ti ho detto, aspetta un attimo. Perché il pezzo si intitola Animal. Animal, ok. Sì. Però lascio a te l'onore di dire il nome del progetto, che è
1: Cazzai.
0: Cazzai.
1: Cazzai.
0: Cazzai.
1: Cioè, sarebbe occhi di gatto, tipo. Sì. Ogni tanto ne sento parlare anche dalle mie figlie di sta cosa qui di Cazzai. Non so cosa sia.
0: Ah, sì?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Ah, ok. Sì. Sei sicuro che parlano del, proprio del. Eh? Sei sicuro che parlano del disco?
1: Bene, ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante. Grazie.
2: Uno sguardo al meteo di domani: al nord, maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali, anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Al centro, qualche piovasco sull'alta Toscana, maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Al sud, addensamenti in Sardegna, ma senza fenomeni, condizioni più soleggiate sulle altre zone. Temperature in calo al nord, stabili al centro-sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Gido Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: con move interessante.
1: Il disco era finito qui comunque.
0: Sì, siamo arrivati, alla fine anche del nostro appuntamento. Ciao. Torniamo domani sempre tra le 16 e le 18, quindi mi raccomando non mancate.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Ovviamente ora tocca a Stefano Conte. A domani. Yeah. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Partecipa! Ecco, partecipa anche tu a quello che è il nostro appuntamento del pomeriggio. Più che Partenope dei The Colors, Serena Brancale e Merck & Cremont, per una volta li abbiamo citati all'opposto, perché gli autori in realtà di codesta opera sarebbero Merck & Cremont, visto che Serena Brancale è anche presente in altri singoli, no? Perché ormai c'è questa abitudine di incrociarsi un po' nell'estate. Infatti addirittura quando ci sono i vari festival propongono due singoli, perché lei fa prima, quindi poi si unisce. Vabbè, noi li abbiamo sentiti comunque così, dritti all'interno di tutta in lista, Club Privé che sta per incominciare, quindi sigla!
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è ogni sera è tutto in lista, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Vi dico che il tema di oggi è una domanda secca che vi faremo, a cui voglio e chiedo soprattutto molta partecipazione da parte vostra, perché so che avete sicuramente un'opinione su questo fatto accaduto in questi giorni. Adesso a me non interessa se l'hanno preso o non l'hanno preso, io voglio chiamarvi in causa, quindi tenetevi pronti con il cellulare, registrate il vostro messaggio vocale, fra poco il vostro intervento vocale scritto, l'importante è che sia bello, veloce, come al solito, che ci dia un'idea di che cosa ne pensate. Non vi anticipo l'argomento, vi lancio la prima canzone. Intanto saluto tutti quelli che sono con noi anche stasera, che hanno finito di lavorare, chi sta magari si sta recando adesso al lavoro, perché ce ne sono molti che mi scrivono che lavorano nei ristoranti, quindi ci tengono anche nelle cucine, cucine che hanno raggiunto ormai delle temperature da record, però vi abbracciamo, vi siamo vicini, siamo con voi, vi intratteniamo, abbiamo della musica, ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà l'effetto anche stasera, c'è Bebe Rexha con David Guetta e c'è Sad Girls.

Sad Girl per Bebe Rexha. Di cosa vi voglio parlare stasera? Vi voglio chiamare in causa su qualcosa che è successo in queste ore che mi lascia, insomma, una roba abbastanza perplessa. Fatto di cronaca da Padova, credo che magari qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, che ha fatto davvero impressione. Tre ragazzi di 16 anni, tesserati in una squadra ciclistica, stavano allenandosi sui colli euganei, come succede spesso. Magari sapete che i ragazzi si preparano per quelle che sono le gare, quindi vanno in giro in tre e in quattro. Sono sui colli euganei, come facevano sempre tra l'altro. Un'auto si accoda dietro di loro, comincia a suonare il clacson ripetutamente, poi li sorpassa, li affianca. L'uomo alla guida abbassa il finestrino, tira fuori una pistola e urla in dialetto che li avrebbe ammazzati tutti. Non vi ripeto la frase perché mi sembra sia mite coppa, una roba del genere. I ragazzi terrorizzati non sanno nemmeno se l'arma fosse vera o finta, non si sono chiesti, diciamo, la cosa. Arrivati a casa hanno raccontato tutto, è scattata la denuncia ai carabinieri, ma identificare l'uomo sarà difficile perché i ragazzi sono sotto shock e sono riusciti a dare pochi dettagli. Allora vi chiediamo, perché qua, cioè, al di là del fatto che sono sempre di più quelli che vengono fuori da notizie sul traffico, su gente che sente troppo il caldo, però voglio la vostra opinione. Cosa sta succedendo secondo voi? Cioè, allora, che cosa sta succedendo secondo voi? Perché sempre più spesso, per un semplice contrattempo sulla strada, si arriva a minacce così gravi. Cioè, come se all'interno dell'automobile non ci rendiamo più conto di ciò che siamo e di chi siamo. Cioè, vorrei una vostra opinione al 333-2688-688. Cioè, cosa sta succedendo secondo voi? Perché sempre più spesso, per un semplice contrattempo sulla strada, si arriva a minacciare in maniera così grave. Soprattutto si minacciano tre ragazzi che in realtà stavano facendo semplicemente il loro sport in bicicletta e quindi erano sulla strada perché si stavano allenando per la prossima gara. 333-2688-688, sia gli interventi vocali che quei messaggi scritti potete incominciarli a mandare anche stasera. Noi ci ascoltiamo intanto Alexa per What You Do. Radio Company. The summer is magic.

0: Partiti dal caso dei tre ragazzi in bicicletta. Abbiamo aperto questa domanda di oggi perché ce lo stiamo veramente chiedendo, cioè arrivare a estrarre un'arma, che sia vera, che sia falsa, che sia un'arma giocattolo, una scacciacani, quello poco importa, però minacciare dei ragazzi che stavano correndo in bicicletta, mi sembra che un attimo non stiamo più dando la dimensione giusta delle cose, cioè stiamo scendendo fuori di testa. Cosa sta succedendo secondo voi? Perché sempre più spesso per una semplice contrattempo sulla strada si arriva a minacciare in maniera così grave? Che cosa succede quando le persone sono alla guida? Mio figlio fa agonismo e ogni volta che esce mi preoccupa un po' di più. Sentendo storie così, non è normale che dei ragazzi si allenano e debbano temere per la vita solo per stare sulla loro strada. Qualcosa nella testa delle persone si è davvero rotto, è l'idea di Federica che ci ha mandato questo messaggio. Sfogano le loro frustrazioni, scrive qualcun altro. Fra un attimo sentiamo i primi messaggi vocali, fra pochissimo all'interno di Tutti in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: partiti dal caso dei tre ciclisti, i ragazzi, perché sono veramente tre ragazzi che stavano correndo in bicicletta sui Colli Euganei e sono stati minacciati da un uomo con una pistola che ha detto: se non vi spostate vi ammazzo. Tradotto, da lì vi abbiamo fatto la domanda: che cosa sta succedendo secondo voi? Perché sempre più spesso per un semplice contrattempo sulla strada si arriva a minacce così gravi? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Un piccolo problema, Conte. I Colli Euganei, io che mi giro tanto tutti i giorni, visto che ci vado a lavorare, i ciclisti non sono messi in fila uno dietro l'altro, ma di fianco uno all'altro. E addirittura se tu li suoni, non è che dicono aspetta che mi sposto. No, la strada è solo loro. La persona che ha tirato fuori la pistola è un po' deficiente, per non dire altro. Però anche i ciclisti dovrebbero mettersi la mano sulla coscienza e dire: forse sbagliamo anche noi qualcosa. Vabbè, per carità, la gente sta impazzendo con questo caldo, però ti dico, nulla contro i ciclisti, ma se si mettono uno dietro l'altro sarebbe molto meglio, viste le strade strette che ci sono sui Colli Euganei.
0: Allora, anche tu hai ribadito il concetto sull'idea che comunque certe volte si mettono uno accanto all'altro e quindi occupano la strada. Però oggettivamente, da qui ad estrarre una pistola, a minacciare, cioè, anche perché certe volte non consideriamo quanto tempo perdiamo in realtà, anche se si dovessero mettere in tre, cioè fino a trovare un rettilineo per poi sorpassarli, quanto perdiamo? 30 secondi? Un minuto? 2 minuti? Cioè, è questo il ragionamento a cui vorrei arrivare, che forse stiamo dando troppo valore per quei 30 secondi e quei 2 minuti persi dietro a tre ciclisti che possono essere messi anche uno accanto all'altro. Chiedo. C'è Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness is so sad.

Del pezzo che avete sentito, c'è qualcuno che dice: secondo me, Roberto, la minaccia toglie il freno inibitorio che abbiamo normalmente tra le persone. Ah, la macchina, scusami, toglie il freno inibitorio che abbiamo normalmente tra le persone. Dentro l'abitacolo ci si sente anonimi, protetti, quasi invincibili, e allora esce il peggio. Fuori dalla macchina, quello stesso uomo probabilmente non alzerebbe mai la voce, ma al volante si sente autorizzato a tutto. C'è qualcun altro che invece mi scrive: la stessa cosa capita nei social, perché le minacce e le offese non vengono viste come reato, perché sono tutti bulli frustrati che cercano il debole per sentirsi qualcuno. Viviamo in una società d'apparenza e ormai per sentirsi qualcuno c'è chi deve fare atti idioti. Questo è chi ci scrive, anche una amica, credo. Fra un attimo sentiremo altri messaggi, adesso però

Vabbè, vi leggo un messaggio da parte di un amico, credo, che mi scrive, mi dice questa cosa qua. Ciao Conte, ti dico solo che tempo fa mio figlio, un ragazzo molto paziente, evidentemente però dal racconto posso dirti non lo puoi giudicare molto paziente per quello che mi stai scrivendo, te lo dico, eh. Dietro un ciclista che stava andando in mezzo alla strada stretta, suona. Questo proprio neanche fa caso se ci fosse qualcuno che gli suonava dietro praticamente. Non si sposta. Lo sorpassa. Il ciclista lo manda a quel paese, se non evidentemente gli ha detto qualcosa, no? Cioè l'ha mandato. Non l'avesse mai fatto, si è fermato, ha preso la bici, gli ha buttato nel fosso dicendogli: la strada è di tutti, mia è anche tua, se ti sposti passiamo in due. Offendere non è una cosa da fare, finito lì. Non è una cosa bella, ma va bene come lezione. No, secondo me non va bene come lezione. Cioè nel momento, no, ma proprio te lo dico, nel momento in cui uno alza le mani oppure usa la violenza, secondo me non va proprio bene come lezione. Può essersi comportato male il ciclista, quello che vuoi, ma mi dispiace, io non giustifico nel momento in cui c'è la violenza, nel momento in cui tu commetti qualcosa che la subisci o che la fai, non c'è giustificazione. Mi dispiace, da questo punto di vista stiamo perdendo un po' forse il peso delle cose. Hai perso 30 secondi della tua vita per stare dietro a un ciclista, non è che impazzisci e devi buttargli la bicicletta nel fosso. C'è in arrivo W Sound con J Balvin e Godzilla.

0: Secondo me sarebbe abbastanza utile fare esami psicologici anche per chi guida mezzi privati, si fa visita generale, ma psiche viene ignorata e poi si vedono, insomma, i danni. No, sapete che cos'è che mi chiedo? È perché con i ciclisti effettivamente c'è da dire che più di qualcuno è infastidito quando sono in mezzo alla strada. Però la stessa sensazione di fastidio la potremmo provare, che so, per il camper quando va piano, per la mietitrebbia quando è in mezzo alla strada e va a 20 all'ora. Però come mai a quello della mietitrebbia non gli dici nulla? Perché dici, sai che sta lavorando? Ma magari anche il ciclista si sta allenando perché è il suo lavoro. Quello col camper invece sta andando in vacanza, però non gli dici niente e va a 20 all'ora. Cioè, nel senso che comunque certe volte forse perdiamo la pazienza troppo velocemente. Questo il filo. Addirittura da tirare fuori una pistola e minacciare tre ragazzi che stanno allenando, mi sembra che stiamo un po' sbordando di là. Cioè, questa è la sensazione. Sentiamo che c'è in lista.
1: Secondo me è il vaccino Covid che sta facendo effetto sulle menti più deboli. Già erano lì borderline, ma con il vaccino Covid il colpo finale è arrivato.
0: Ma no, ma non entriamo su questa. Non è il vaccino. Torniamo fra poco, tutti in lista.
2: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: Piazza vuota, eccolo qua. È antidroga in realtà il pezzo M Fabri Fibra. Stavo leggendo anche il messaggio da parte di Julian dalla Germania. Ci manda il messaggio e dice: guarda, io viaggio 2 o 3 volte all'anno in Italia per le vacanze. Amo gli italiani e l'Italia, però li odio quando sono alla guida, soltanto il 10% rispetta il codice della strada. Vero è che in Germania avete le autostrade. Non hanno o hanno già messo il limite anche lì? Ciringhito, non mi sembra, però lì sulle autostrade mi sembra non ci sia limite di velocità e quindi vabbè, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Comunque Conte, io faccio il camionista, ti assicuro che a volte ci stai anche 10 minuti dietro ai ciclisti che viaggiano in coppia e questo comporta più o meno 1 chilometro di colonna di macchine dietro che non riescono a sorpassare il camion, ma il camion è carico, non ha l'accelerazione, la velocità di una macchina, sì. Pertanto se i ciclisti osservassero il codice della strada e viaggiassero strettamente sul margine destro della strada, tutti potrebbero percorrere la strada in sicurezza.
0: Sì, qui non è confermato, perché la notizia non è confermata, cioè ricordiamo sempre da dove partiamo, perché poi si sta discutendo dei ciclisti in generale, però non so se i ragazzi fossero in linea oppure fossero uno accanto all'altro. Sta di fatto che il gesto deprecabile, cioè quello che porta un attimo alla riflessione, è se si arriva a estrarre una pistola per minacciare dei ragazzi di 16 anni che sono rimasti sconvolti perché hanno detto, cioè minacciati con una pistola vera, falsa, una scacciacani, non si sa, cioè siamo un po' all'eccesso dall'altra parte. Si può capire che certe volte si resta 10 minuti dietro al camion che non riesce a superare a sua volta i ciclisti, però da lì a minacciarli con una pistola mi sembra che siamo un po' alla giustizia fai da te, andiamo oltre il far west di cui discutevamo in altri casi, eh? Quindi cosa sta succedendo secondo voi? Perché sempre più spesso per un semplice contrattempo sulla strada si arriva a minacce così gravi? Siamo noi che veramente dentro l'abitacolo ci trasformiamo completamente? Cioè possiamo farci anche un esame di coscienza stasera. C'è With You, Do You Mean in arrivo.

0: bello, bello, bello, bello, bello, perché stiamo anche discutendo non solamente del fatto che ciclisti sì, ciclisti no, ciclisti uno accanto all'altro, ciclisti in fila, ma anche semplicemente dell'idea di avere un attimo di pazienza in più, un attimo di pazienza in meno, e il fatto che forse la perdiamo sempre più velocemente la pazienza quando siamo alla guida, e quindi sentiamo chi c'è in lista con
1: ciao me. Company, parlo da ciclista sì. E anche da trattorista. Quanto okay. riguarda lo stare strettamente sul lato destro della strada, io vi invito a guardare come sono messi i lati destri delle strade qui in Veneto. Okay. Inoltre penso che se siamo in 10, non per giustificare, sì, sì. però 10 fila, 10 biciclette in fila sono lunghe circa 25 metri e superarle rispettando il metro e mezzo come da codice della strada è un po' complicato.
0: Sì, in effetti, perché bisognerebbe tenere quel metro e mezzo proprio per il discorso che ha detto anche adesso, magari non tutte sono messe male i lati destri della strada, però c'è il rischio veramente che ci sono buche, avvallamenti, per non parlare poi delle strade che presentano dei problemi, e quindi rischia magari di scartare un attimo e quindi anche l'automobile si allarga un po' di più nel sorpasso, insomma tutte caratteristiche che ognuno di noi deve affrontare quotidianamente.

0: Siamo partiti dal fatto di cronaca che ha sconvolto questi tre ragazzi che facevano semplicemente il loro allenamento. Tre ragazzi di 16 anni tesserati in una squadra ciclista stavano allenandosi sui Colli Euganei come facevano sempre. Un'auto si accoda dietro di loro, comincia a suonare il clacson ripetutamente, poi li sorpassa, li affianca. L'uomo alla guida abbassa il finestrino, tira fuori una pistola e urla in dialetto che li avrebbe ammazzati tutti. I ragazzi sono rimasti sconvolti, tanto vero che non sono riusciti nemmeno a prendere la targa, cioè sono rimasti un attimo che non capivano. Da là la domanda di oggi: cosa sta succedendo secondo voi? Perché sempre più spesso per un semplice contrattempo sulla strada si arriva a minacce così gravi. Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Ragazzi, lo so che sono messi al lato destro della strada i ciclisti, ma noi guidatori dovremmo camminare strettamente a destra, perciò come la mettiamo? Dovrebbero fare più piste ciclabili. Io vivo al sud e non ti dico, penso che da nord, sud, est, ovest i ciclisti dovrebbero camminare sulle piste ciclabili.
0: Sì, vero è che ci sono dei ciclisti che sono stati inquadrati anche ultimamente su alcuni filmati Instagram di camionisti dove, pur avendo la pista ciclabile, si lamentano che i ciclisti sono comunque sulla strada. Cioè, c'è anche quell'immagine. Però in questo caso erano tre ragazzi che si allenano e tirare fuori la pistola, ribadisco, mi sembra che sia un po'... siamo un po' all'eccesso dall'altra parte. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Coca-Cola. Mentre, scusami, perché mi è arrivato un messaggio da parte di Michael da Villafranca Padovana. Aspetta, perché poi ho perso un messaggio. Michael da Villafranca Padovana, che è il concorrente attualmente che sta facendo la ruota della fortuna in questi giorni. Mi scrive: siete pronti a vedermi in questi giorni? No, guarda, Michael, ti ho visto già nei giorni scorsi. So che fai il pasticcere. A me, sinceramente, che fai la ruota della fortuna, vabbè, mi fa piacere perché sta andando bene. Però mi interessa più il fatto che fai il pasticcere. Quindi, se tieniti pronto, perché o nei prossimi mesi ci mandi tu qualcosa. Perché ho scoperto che fa bene anche la mille foglie, Ciringhito. Quindi, se va bene la mille foglie, o ci mandi la mille foglie, o veniamo noi a trovarti. Ci interessa più il fatto che fai il pasticcere della ruota. Non volermi. Vinci, va bene, la gara stasera, partecipa. Però a noi interessa più il cibo, come al solito. Allora, noi siamo pronti invece, perché c'è un altro messaggio che mi ha lasciato un attimo perplesso.
1: Mi sembra che si voglia dare ragione ai ciclisti, e quindi diamo ragione ai ciclisti e basta. Purtroppo è così, e non c'è niente da fare. Chi è sulla strada si sente padrone, e se trova uno più forte ne prende. Buonasera.
0: Io, scusa amico, su questo concetto non è, perché me la fai risentire un attimo, perché credo di non aver capito bene, scusa.
1: Mi sembra che si voglia dare ragione ai ciclisti e quindi diamo ragione ai ciclisti e basta. Purtroppo è così, e non c'è niente da fare. Chi è sulla strada si sente padrone, e se trova uno più forte ne prende. Buonasera.
0: Ma scusami, quindi se io ho il SUV posso centrare uno che ha la bicicletta perché sono più grande di lui? Cioè, questa è la teoria? Non so se gli vuoi dare ragione oppure no, perché se io, e se magari è più anziano, prendo più punti anche nel momento in cui centro. Cioè, perché se il presupposto è che chi è più forte ha più ragione, allora vale il mio discorso di dire che se hai una Mieti Trebbia puoi fare quel cavolo che vuoi, ti sposti a destra, a sinistra, fai quello che vuoi, e se ne falci anche qualcuno, chi se ne frega, sono il più grande di tutti sulla strada.
2: Tutti in lista Club Privé. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: messaggi scritti che non ho letto fino adesso. C'è chi scrive: ciao Conte, ma nessuno si preoccupa del fatto che questo in giro va tranquillamente con una pistola in macchina. Giulio da Udine. No, non sembra che sia una preoccupazione. C'è qualcuno che vuole precisare: ciao, sono una precisazione, spesso i ciclisti non corrono in piste ciclabili perché sono in realtà piste ciclopedonali dove passano giustamente pedoni e non sono pensate per il transito di bici a 30 km/h. Certe volte vanno anche più veloci, perché comunque i ciclisti che si allenano arrivano anche ai 50-60. Capita poi che ci siano auto parcheggiate e quindi spesso magari è interrotta anche la pista, e quindi uno che si sta allenando ovviamente sta in strada e non in pista ciclopedonale cosiddetta. Sentiamo.
1: Io sto lavorando in un albergo dove sono tutti in montagna, passo Pordoi, dove ci sono tutti in bici, ragazzi, tutti, e sono rispettatissimi come bici. Tutti dicono, anche Trentino dice sempre in TV, per piacere abbiate rispetto per i ciclisti. Ma stiamo fuori, io mi sono messa a piangere quando ho sentito sta cosa.
0: Dell'uomo con la pistola, dell'uomo che ha minacciato con la pistola. Controlliamo l'ora. Le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Intanto a Gaza i media palestinesi riportano 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, gremita per il funerale di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Presenti tantissimi amici, colleghi, attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
8: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo. spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte
6: fino a Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Bentornato Samurai J in questo nostro pomeriggio per Tutti in Lista Club Privé. Ancora una volta una buona serata a tutti gli amici di Radio Company. Siamo pronti, tre canzoni scelte da Mauro Tonello. Poi noi dobbiamo decidere quale di queste tre mettiamo in onda. Pezzo A, pezzo B o pezzo C? Lo scegliete con le vostre preferenze al 333-2688-688. Ci sono tre belle canzoni anche oggi, solo che solamente

la sua voce resta la sua voce, come pezzo a pezzo B, Natalie Imbruglia, Torn. Qua siamo in pieno 2000 già, eh? Sì, siamo in pieno 2000, forse un po' prima, siamo 90 forse, sì. Natalie Imbruglia e Torn, per quelli nostalgici, secondo me dà un po' così da rientro stasera. Pezzo C, Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

Quale di queste tre quindi volete ascoltare stasera? Ce lo dite, pezzo A, quindi Adele, Natalia Imbruglia, pezzo B, Nelly Furtado, pezzo C. Sono andato a controllare, Natalia Imbruglia è del 1997, quindi siamo alla fine degli anni 90 ancora. Per Torn, se volete sentire lei. Poi decidete voi, incominciate a mandare le vostre preferenze, avete il tempo di un disco. Bob Sinclair con Kiss, I Can Wait.

0: Set fire to the rain per Adele, che avete appena sentito come Happy Vibes di stasera. Lo avete scelto voi con le vostre preferenze e noi invece siamo pronti a proporvi una new track, e sono gli U2 con Martin Garrix, questa collaborazione che si chiama Far Files.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: Fireflies, il pezzo che abbiamo risentito come new track di stasera per Tutti in Lista Club Privé, dove ci fermiamo solamente un istante e ritorniamo fra pochissimo con il nostro gioco di stasera, con il nostro effetto.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. What?

insieme a Manu Chao, Karol G, che insomma fa gli stadi, perché farà anche quello di San Siro. Manu Chao invece che si accontenta delle cornici, quelle splendide, come il lago di Fusine, per esempio, dove è andato recentemente a esibirsi viaggiando per il mondo. E beh, insomma, gran bel pezzo che abbiamo sentito, che ci porta ufficialmente questo 19 di agosto 2026 al momento dove giochiamo, dove così prendiamo in mano il cellulare, in realtà come se fosse un social, e invece avete la radio a disposizione per ricevere una risposta su personalità, futuro, quale potrebbe essere il personaggio storico che eravate stati o che sareste come personaggio. No, in realtà oggi andiamo a fare la previsione per i prossimi 10 giorni, perché vogliamo chiudere il mese di agosto con i tarocchi, e quindi per farci dire come sarà dal 20 praticamente fino al 30 di agosto, giochiamo con il tarocco unico, e non è l'arancia in questo caso. Sono i tarocchi, però ci serve il vostro nome, giorno di nascita, basta il giorno, quindi se siete nati il 2 mettete il 2, se siete il 18, se siete il 19, 19. Quindi nome, giorno e segno zodiacale. Ripeto, per giocare, quindi estraiamo il tarocco dai tarocchi e vediamo come andranno gli ultimi 10 giorni. Nome, giorno di nascita e segno zodiacale. 333-2688-688. Fra un attimo vi diamo le risposte sugli ultimi 10 giorni, grazie alla carta che andremo a pescare per voi. C'è Rihanna con Drake, What's My Name, in arrivo.

What's My Name, Rihanna insieme a Drake. Sai perché mi piace particolarmente questa versione del tarocco, dei tarocchi? Perché andiamo a pescare velocemente, ma soprattutto da una risposta secca, per cui secondo me ne facciamo più di uno. Partiamo da Floriano, 14 segno del cancro, il giorno di nascita il 14. La carta che ha pescato Floriano è il sole. Fine agosto luminosa, gioia, energia, tutto va per il verso giusto, goditela Floriano. Risposta semplice. Lorena, 15 toro, ricordo, giorno di nascita e segno zodiacale, quindi Lorena 15 toro. Lorena pesca la ruota della fortuna. Abbiamo parlato prima dell'amico che va stasera. No, in questo caso la ruota della fortuna è per Lorena. Fine agosto in movimento, una svolta, un'occasione che gira a tuo favore. Stai pronta Lorena, quindi questi ultimi 10 giorni vanno alla grande. Valeria, 12 segno del cancro, l'appeso. Fine agosto in pausa, tocca aspettare e vedere le cose da un'altra angolazione. Non forzare, quindi, mi raccomando Valeria, non forzare. L'appeso è la tua carta. Fra un attimo ne scopriamo altre di carte per gli ascoltatori. Intanto c'è Giovanotti, Alfa, buon vento.

da domare con calma, vinci con dolcezza, non con lo scontro. Ce la fai? Anetta, ce la fai? Emanuela, 15, scorpione. Emanuela mi pesca la morte. Come, che sono tutti terrorizzati quando pescano la morte. In realtà la morte è cambiamento, niente paura. Fine agosto chiude un capitolo per aprirne uno nuovo. Lascia andare, quindi Emanuela, devi lasciare andare. Aliona, primo giorno del mese, segno dei gemelli. Aliona, la tua carta è il mago che hai pescato, quindi fine agosto con tutti gli strumenti in mano un'idea diventa concreta. Agisci, non agisci, quella è un'altra cosa, agisci. Abbiamo un'altra canzone pronta? Abbiamo in arrivo anche DJ Goya con Jason Derulo e Melody. Mi piace molto perché fa molto aperitivo, quasi quasi me lo prendo in mano adesso, guarda, con Michico, vai.

0: Sì, quando ti avvicini con il tuo drink in mano. DJ Goya, Cesare Dell'Uno, Melody, Miccicco, penso che insomma ci piace. C'è Elia, è del segno dei pesci lui, è nato il 3, gli innamorati mi dà come carta Elia. Fine agosto con una scelta da fare col cuore, un bivio ti chiede di decidere, scegli ciò che senti. Facciamo dai ancora Gaia, 23 Toro. Gaia, la sua carta è la stella, fine agosto di speranza, torna la serenità e un desiderio ridiventa possibile. Credici Gaia, credici. Speriamo di aver accontentato più amici possibili e torniamo prossimamente con un altro effetto e fra pochissimo con Tutto in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: PTN, Pinguini Tattici Nucleari. Prima abbiamo sentito M People con Moving On Up. Siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti quelli che hanno partecipato, tutti quelli che sono stati con noi. Ma restate nella serata di Radio Company, intanto perché c'è l'appuntamento con il One Love One Live insieme a Enrico Sisma. Ma poi annuncio che alle 22 ritorno con il mixato, perché ritorna il fluido, quello normale, non l'en plein air, quello normale, quello dove insomma ritorno in console per voi, proponendovi un po' di quella musica particolare che magari prossimamente potreste sentire anche in classifica in un futuro. Grazie ancora una volta, grazie al Ciringhito in regia, un saluto da Stefano Conte, ci ritroviamo domani a partire dalle 18. Ciao!
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Radio Company. Radio Company, One Love, One Live.
4: Nuovo episodio di One Love, One Live, nuova puntata fino alle 22, stiamo insieme, ciao, sono Enrico Sisma, come sempre in queste settimane durante agosto vi accompagniamo con tanta musica, un po' di notizie molto molto leggere per tenervi compagnia in questo appunto agosto. Tra pochissime settimane tornerà anche il nostro Igor Pezzi con l'inizio della nuova stagione. Questo è One Love, One Live, partiamo con il primo brano, Olivia Dean, Baby Steps.
5: One Love, One Live.
2: On Radio Company.

0: Love, One Live.
1: Capital Cities, Safe and Sound, qui su Radio Company. Questo è Walla Walli, va tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company.
3: Spot.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Everybody.

0: On Live.
1: Questo è One Love, One Live, siete su Radio Company. Amici e amiche, lo sapete che cos'è un algoritmo? Forse ne avete sentito parlare perché sta facendo parte di tutte le nostre vite all'interno dei social. È una cosa che governa in questo caso proprio i gusti, le preferenze che abbiamo all'interno appunto di un social network. Eventualmente su Instagram, su TikTok, vi è mai capitato di continuare a vedere sempre le stesse cose? Ebbene sì, tutto questo fa parte di un algoritmo deciso, come anche per la musica all'interno eventualmente di canali streaming come Spotify oppure i canali streaming per quanto riguarda film e serie TV. Ebbene, siamo un pochino influenzati da questa cosa, ma ve ne parlo tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Questo è One Love One Live qui su Radio Company. Vi è mai capitato di chiedervi: ma questa cosa piace davvero a me o l'hanno mostrata 100 volte e quindi automaticamente è arrivata a piacermi? Un po' come i tormentoni estivi per quanto riguarda la musica. Ma non solo musica, anche vestiti, film, ristoranti, gli algoritmi promettono gusti su misura, ma potrebbero renderci tutti più simili. Quando vediamo 100 volte lo stesso stile, può diventare difficile capire se ci piace davvero o se ci sembra familiare. Alcune persone stanno reagendo tornando ai mercatini, riviste, dischi e consigli umani, non per nostalgia, ma per ritrovare la sorpresa e scegliere qualcosa che non era stato scelto già per loro. Perché purtroppo ci ritroviamo all'interno di un algoritmo pensato proprio per noi, per le nostre preferenze, ma questo non ci sposta fuori dalla zona di comfort, quindi non ci sposta a vedere cose che non avremmo mai visto e che quindi potremmo eventualmente scegliere.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: Anna con Why Girl Wasted va a chiudere la prima mezz'ora di One Love One Live.
1: One Love One Live
2: on Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
3: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: One Live.
1: Questo è Walla One Live, si parte con la seconda mezz'ora assieme fino alle 22 su Radio Company. Amici e amiche, se prima abbiamo parlato di algoritmo che decide un po' per noi, oggi noi vogliamo parlarvi anche del comfort creep. Sarebbe questa cosa in cui noi ci ritroviamo sempre a nostro agio. Ve ne parlo tra poco. One Love, One Live on Radio Company.

0: One Love, One Live.
1: Questo è One Love, One Live, siete su Radio Company. Se prima abbiamo parlato di algoritmo che decide per noi, adesso parliamo invece di comfort creep, cioè dove le cose le decidiamo noi, ma sempre le stesse. Voi al ristorante provate sempre qualcosa di nuovo oppure ordinate sempre il solito? Qualcuno questo l'ha chiamato appunto comfort creep, la tendenza a scegliere con gli anni sempre più le cose familiari, lo stesso locale, lo stesso piatto, la stessa serie TV, gli stessi film, la stessa musica. Ma c'è chi ribalta l'idea: non è che siamo diventati noiosi, abbiamo finalmente capito che cosa ci piace. In una vita piena di decisioni, sapere già che quel piatto ci farà felici può essere un sollievo. Poi questo viene anche con l'età: all'inizio magari verso i 20 anni si vogliono scoprire tante cose, a 40 magari abbiamo già gli amici che ci piacciono, le serie TV che ci piacciono, e questo non è semplicemente essere noiosi, ma appunto saper scegliere le cose che ci fanno stare bene.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Team Impala con Dracula qui su Radio Company, torniamo tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: My Soul, Bruno Mars, qui su Radio Company, va a chiudere la prima ora di One Love, One Live.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: Uno dei dischi più belli di Calvin Harris qui su Radio Company, Summer, che caratterizza proprio la nostra estate 2026, anche se era di qualche anno fa. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco e sarà ancora One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi venerdì 21 agosto con Energia 90 a San Daniele del Friuli e sabato 22 agosto con Mixatone al raduno dei Boscaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Radio Company. One love, one live.
1: Voilà, one live qui su Radio Company. Io sono Enrico Sisma, un'altra ora da passare assieme. Vi è mai capitato di ricevere una lettera scritta da voi stessi un anno dopo? Probabilmente no. Tra poco vi racconto questa storia un po' particolare.
2: One love, one live on Radio Company.

Wallah Wallah su Radio Company. Dicevamo prima, vi piacerebbe ricevere una lettera scritta da voi stessi un anno prima? Magari non vi è mai capitato, però è la storia di questo giornalista francese. In pratica un giornalista l'ha fatto in un caffè di Parigi, ha scritto alcune domande sul proprio futuro, ha lasciato una busta al locale e se n'è quasi dimenticato. Quando è arrivata a casa è stato come aprire una piccola capsula del tempo. Da allora scrive anche alla madre, alla sorella e agli amici, non ha eliminato WhatsApp, semplicemente sulla carta rallenta e racconta cose che in chat non direbbe, ma anche domande probabilmente su quello che poteva essere il proprio futuro, anche obiettivi che magari si sono raggiunti o un po' meno. Potreste fare una prova, amici e amiche, con una lettera, magari scrivervi degli obiettivi e poi spedire la vostra lettera mandandovela tra qui a un anno, scoprendo che magari avete raggiunto degli obiettivi e magari alcuni invece sono ancora da raggiungere. One love, one live. On Radio Company.

0: Live. One Live.
1: Maledetto me, fulminacci qui su Radio Company. Ci fermiamo un attimo.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Quasi alla fine di Walla Walla Live volevo raccontarvi questa storia, amici, facendovi anche una domanda: qual è il viaggio più bizzarro che avete fatto? Perché ci sono Antonio e Greta, che sono questi due ragazzi che hanno preso un appunto e l'hanno completamente trasformata per farsi un viaggio nei Balcani. Sono due insegnanti e volevano conoscere meglio i paesi da cui arrivavano molti dei loro studenti. Così hanno montato una tenda sul tetto, sistemato frigorifero e fornelli e trasformato la loro utilitaria, proprio un appunto, in un piccolo camper. Non hanno nemmeno un itinerario rigidissimo, scelgono la strada un po' alla volta e attraverseranno Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bosnia e Slovenia per poi ritornare indietro. Ovviamente questo non sarà un viaggio solamente dedicato a visitare monumenti o luoghi, ma anche conoscere un po' di persone e quindi capire eventualmente l'origine proprio dei loro studenti. One love, one live. On Radio Company.

0: Live. Queen of Chinatown, quasi in chiusura di One Love One Live, tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: È safe con Parlare d'Amore qui su Radio Company. Noi ci sentiamo domani sera, sempre puntuali con One Love One Live. Grazie a tutti per essere stati con noi. A domani, ciao.
1: Radio Company Time. Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit Votion, la musique Stefano Conte.

0: Radio Company, la nuit est fluide. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato.
1: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: tonico elettronico.
1: Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite. 8 giga di RAM. 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth. Moto Buds inclusi. 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.